Oh, tú no le hiciste el campo técnico.

Le Guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le Guide per Gaza.

So good. What is it?

Le Guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le Guide per Gaza.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.
1: E passiamo a un altro argomento. Dai microfoni di Radio Onda Rossa, dentro la trasmissione L'Ora di Buco, diamo il benvenuto a Lina Rosini di CubeSur Torino. Ciao.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera a te e grazie per questa partecipazione. E abbiamo pensato, insomma, di chiamarvi perché abbiamo saputo della vicenda, insomma, in cui è incappata una collega, un'insegnante. Una collega, ti spiego, perché qua siamo insegnanti da questi microfoni.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Un'insegnante di Torino che ha espresso, come dire, una propria sensazione, un proprio punto di vista rispetto al comportamento delle forze dell'ordine durante la manifestazione per lo sgombero di Ascatasuna del 31 gennaio, dico bene?
2: Esatto, esatto.
1: Vuoi raccontare meglio, certo, qual è la vicenda?
2: L'assurdità è che questa esternazione, insomma, nel proprio stato di WhatsApp, quindi non era in un social, no? Era semplicemente nel proprio stato di WhatsApp, la collega aveva postato la foto, che forse qualcuno ricorderà, delle forze dell'ordine l'indomani alla presenza della Meloni con questo vistoso collarino. Okay.
1: Ah, quindi si tratta del poliziotto che stava in ospedale, che ha ricevuto la visita della Meloni.
2: Esatto, c'erano due poliziotti con questo collarino di dubbia utilità, in quanto ricopriva praticamente mezza faccia, quindi non lasciava, no, tutto sommato, libero il collo. E quindi ha commentato questa foto, che tra l'altro era, insomma, aveva fatto un ampio giro sui vari social in quei giorni, l'ha postata sul proprio stato di WhatsApp, aggiungendoci un commento, insomma, un'opinione personale, soprattutto verso nei confronti della speculazione che c'era su questa foto, e da lì un contatto poi evidentemente utilizzando un nome falso, è stato anche querelato per questo, ha postato, ha rilanciato questo stato di WhatsApp con tanto di foto della famiglia di questa collega, eccetera, eccetera. L'ha postata su varie questure d'Italia, sulle pagine Facebook, l'ha mandata al Ministero Val di Tara e all'USR del Piemonte, dicendo che delegittimando, insomma, la professione, come si permette questa professoressa di comportarsi, questa sì che è una vera estremista, questa professoressa è pericolosa, è una vera estremista. Quindi da lì la cosa bizzarra è che l'USR ha delegato la dirigente per sanzionarla, insomma, per avviare il procedimento disciplinare alla seduta, insomma, che è durata ben più di una normale seduta, in cui, insomma, si è convenuto che comunque era una sciocchezza, che comunque esiste, insomma, è ancora l'articolo 21 della Costituzione, insomma, è in vigore, non è stato ancora cancellato, quindi, insomma, si può manifestare apertamente il proprio pensiero. E invece poi, dopo un bel lasso di tempo, è arrivata questa sanzione, che per carità è una sanzione della censura, e però è come una doccia fredda, cioè noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un clima assistiamo nell'ultimo periodo a questo clima decisamente oppressivo, no? Dove il dissenso viene costantemente criminalizzato. Noi siamo dipendenti pubblici e sono sottoposti a questo codice di comportamento, per cui non dobbiamo mai ledere la figura dell'amministrazione pubblica.
1: Però in questo caso veramente... non c'entra nulla, perché non è che questa docente ha parlato di scuola.
2: No, però la polizia rientrerebbe nella pubblica amministrazione, ed è questo il gioco. E soprattutto il problema è quanto, no, siamo tutti controllati, cioè il Grande Fratello continua ad essere sempre più presenti, perché fondamentalmente si tratta di una conversazione privata, perché nel momento in cui si condivide qualcosa su WhatsApp non si intende darlo alle masse, per quanto, no, le nostre rubriche telefoniche sono sempre più piene di numeri di cui non sappiamo neanche, no, l'appartenenza. La questione è che da una parte noi docenti e noi cittadini e cittadine siamo costantemente controllate e l'amministrazione è sempre pronta lì per censurare, pronta a sanzionare, a punire ogni movimento, ogni comportamento che va al di fuori, no, del proprio di quello che si ritiene essere il proprio percorso. Insomma, le sanzioni stanno aumentando in tal senso nell'ultimo periodo.
1: Abbiamo cercato di seguirle molto, perché insomma vediamo che stanno le sanzioni sono veramente aumentate in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni, direi. Con il ministero presieduto da Valditara questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale, e poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, non soltanto, insomma, non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da CUB ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti, e fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo, e ti chiedo anche lei parla appunto dei poliziotti, questo nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
3: Sì, scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico, ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato, perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
2: Esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa stega di un Instagram o di Facebook, e quindi noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. è più credibile, anche qui è più credibile un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi resa pubblica. Tra l'altro, in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè deve, si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione, mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche modo le danze, ma ne sono susseguiti tante altre sulla stessa stregua. Cioè è vero che non è che questo processo non è iniziato neanche con questo governo, però parallelamente si ha un inasprimento sia delle le pene, da un certo delle sanzioni, ma soprattutto viene sanzionato e viene contestato un atteggiamento cioè il margine della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
1: sì, certo, anche perché lo ricordiamo
2: l'intenzione.
1: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè, questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio status WhatsApp. E quindi cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè o comunque siamo sotto, cioè non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
2: Esattamente questo, e quello insomma la sanzione arriva secondo la dirigente per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che secondo la dirigente avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora il nostro codice deontologico comportamentale ci dice che non dobbiamo offendere né l'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi, insomma, che non sono particolarmente neanche enti, insomma.
1: No, non mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
2: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dalla docente in questione. E poi nella nostra vita vita quotidiana, no? Saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il torpiloquio, cioè capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma non ma siamo ad arrivare a parlare di, proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare in un, con degli amici, amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, e quindi si va a sanzionare non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde, e l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce a il nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo
1: mi sa che abbiamo perso la corrispondenza. Aspetta, forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: Eccoci, c'era stato un problema di linea telefonica, ma siamo tornate con appunto Cub sur Torino. Non so se volevi insomma arrivare a conclusione di questo, di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, semplicemente insomma farei un appello a tutte le colleghe, a tutti i colleghi, di non cedere mai alle varie intimidazioni, ma noi siamo centri. Dobbiamo innanzitutto insegnare ai nostri studenti quello che è la costruzione del pensiero critico, e dobbiamo essere dobbiamo insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
0: E meno male. E, insomma.

0: 10:32, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Leonardo Pompili, l'avvocato difensore di Tareq Dridi, una storia che ricorderete, una storia che da questi microfoni e non solo abbiamo seguito da vicino, giusto per dare contezza a chi di questa storia non è venuta a conoscenza. È una persona arrivata dalla Tunisia nel 2008, che era stato arrestato ad ottobre del 2024 al seguito della manifestazione del 5 dello stesso mese, quindi di ottobre, che aveva visto scendere in strada migliaia e migliaia di persone a fianco della resistenza, della lotta palestinese. E ora ci sono degli aggiornamenti riguardo il suo processo, e quindi di questo chiediamo a te. Ci senti, no?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sì, diciamo, la situazione si è evoluta, voi l'avete seguita un po' fin dal principio. Inizialmente questo arresto, poi una condanna molto severa, anche con il rigetto della perizia che era stata richiesta per le problematiche, insomma, di salute di Tareq, e con una condanna draconiana, per così dire 4 anni e 8. Abbiamo fatto appello, che voi avete seguito, diciamo, anche con la, insomma, c'è stata molta solidarietà che sicuramente ha aiutato anche ad accendere un po' i fari su questa situazione caschiana, e che in qualche modo ha permesso in appello anche di in parte ribaltare una parte delle argomentazioni. Infatti c'è stata una riduzione a 1 anno e 8, quindi diciamo un calo di 3 anni sulla pena, dopo che è stato accolto il

0: una persona straniera, anche se vive in Italia da tanti anni, è stato sposato in Italia, però questo ogni volta comporta che quando si esce dal carcere molto spesso si viene portati direttamente all'ufficio immigrazione con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Per questo adesso lo andrò a trovare e gli porterò della documentazione che abbiamo preparato con l'avvocato immigrazionista, in modo che non abbia problemi nel caso in cui lo portino all'ufficio immigrazione quando esce.
1: Sì, rispetto a questo, ci puoi ricordare qual è la sua situazione rispetto ai documenti, insomma, e quant'è effettivamente questo rischio?
0: Non è delle più rosee, perché lui purtroppo è stato arrestato proprio quando aveva chiesto l'appuntamento per il rinnovo. Quindi avevamo fatto all'epoca, avevamo mandato una PEC per congelare questo appuntamento, per posticiparlo. Ora che lui esce abbiamo fatto in modo di rifar rivivere quella richiesta, in modo che lui quando uscirà subito cercherà di riprendere in mano quella situazione. Questo dovrebbe aiutarlo, perché lui in realtà ha dei validi motivi per stare qua, per non essere mandato via, ivi compreso il fatto che è stato sposato, che comunque è stato tanti anni, insomma ha avuto una vita qua, è radicato comunque qua, quindi diciamo ha dei motivi. Si tratta insomma di far rivivere questa richiesta che aveva fatto all'epoca, e poi chiaramente di, se nel caso non venisse accolta, poi il collega che si occupa di questo dovrà fare un ricorso, immagino. Adesso questo lo strumento preciso che utilizzerà non lo so, però insomma abbiamo predisposto tutto perché in teoria questo non debba accadere, però poi se accadrà saremo, lo affronteremo.
1: Ok, e quindi è certa insomma per il momento la sua uscita comunque dal carcere di Frosinone il 16 giugno? Pronto?
0: Scusami, non ho sentito.
1: No, dicevo, quindi è il 16 giugno che sarà la data certa?
0: Sì, la data è il 16, non sappiamo l'orario, perché purtroppo anche questo è un dato che può interessare a chi ascolta, perché chiaramente chi non sta all'interno non lo sa. Noi lo veniamo a sapere sempre da quando vengono liberati i detenuti, che o riprendono il loro cellulare oppure trovano la prima persona che passa, gli chiedono la cortesia di chiamare l'avvocato e ci fanno sapere. E quindi diciamo non sappiamo mai se lo liberano la mattina, se lo liberano la sera, dipende molto da gli adempimenti, quanto se la prendono comoda e quant'altro. Quindi purtroppo questo è una cosa negativa. E
1: sì, ricordiamo che si trova al momento al carcere di Frosinone.
0: Esatto.
1: Esatto, vari passaggi in varie carceri.
0: Sì, io gli ho detto, come ti liberano, tu trova il modo di chiamarmi che in caso ti vengo a prendere, però in realtà si era organizzato con un'altra persona che c'è con colloqui, che l'ho aiutato anche durante quest'ultimo periodo, e quindi verosimilmente insomma ci organizzeremo in qualche modo, però ce lo farà sapere purtroppo solo quando esce, quindi non possiamo dare un'indicazione per il momento.
1: Ok, e l'ultima domanda, lui per ora ha finito di scontare la pena, però il processo è ancora in corso, corretto?
0: Sì, perché praticamente è stato fatto ricorso in Cassazione. Abbiamo fatto ricorso in Cassazione sulla base delle riconosciute aggravanti che come sapete il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, quindi non si va nel merito ma sull'applicazione delle norme sì, e quindi in questo caso specifico l'applicazione di queste aggravanti che non sussistevano si trasforma anche in un vizio di legittimità, e quindi abbiamo impugnato. Questo serve intanto per lui, perché comunque anche se ha scontato tutto gli varrebbe comunque una parte in più che ha scontato come preso offerto in casi e di eventuali altre cose, quindi è giusto comunque farlo quando ci sono le motivazioni tecniche, e dall'altro lato in realtà serve un po' a tutti, perché chiaramente se si esclude un aggravante, una sentenza può essere utile anche a altri soggetti nello stesso, diciamo, nella stessa giornata, ma anche diciamo in altre giornate. Insomma, è sempre giusto quando ci sono gli spazi fare il massimo.
1: Va bene, e non so se hai qualche comunicazione anche direttamente da lui che ti è arrivata nel momento in cui l'hai incontrato in questa fase finale, insomma se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti per il momento.
0: Lui mi ha espresso, mi fa piacere dirlo, mi ha espresso comunque la volontà di ringraziare sempre tutti quelli che gli hanno dato solidarietà, anche perché lui ribadisce sempre che negli ultimi anni tendenzialmente è stato estremamente solo, e quindi è rimasto sorpreso di questa grande solidarietà, e quindi vi è sempre molto grato, insomma è grato alla radio e a tutto quanto, che è una cosa bella, insomma, che percepisce un po' come una sorta di, non dico nuova famiglia, però insomma diciamo si sente comunque persone molto vicine.
1: Sì, infatti, insomma, la storia di Tarek.

0: che è una, ma sono anche 100.000, allo stesso tempo appunto ha avuto diciamo la fortuna poi di avere una rete accanto, e non a tutti e tutti questo succede. Ti ringraziamo per questi aggiornamenti, sicuramente come
1: grazie
0: sempre dalla radio continueremo a darne, e speriamo anche di incontrarlo presto, insomma. Grazie intanto.
1: Ciao,
0: buona giornata. E quindi questa è la novità che riguarda il caso di Tareq Dridi. Il 16 di giugno uscirà dal carcere di Frosinone. È un momento comunque anche questo molto importante per continuare a portare la solidarietà. Ricordo che era stato fatto un fumetto di Zero Calcare intitolato La vendetta di Polifemo, che ancora potete trovare qui in radio nei nostri banchi alle varie iniziative, e ora risfogliandolo nella parte finale credo che sia importante ribadire questa domanda, insomma, che nessuno fa ad alta voce, dice nel fumetto, che è: cosa succede dopo il buco nero della galera? E credo, insomma, che sia una domanda importante da farsi adesso, soprattutto rispetto a una persona come Tareq, che comunque continuerà a soffrire di questo stato razzista, e quindi appunto sarà sempre più importante portare lui la nostra solidarietà. E sul nostro sito, ora che caricheremo questo redazionale, potete trovare anche il modo, ecco, per contribuire economicamente alla sua situazione, insomma, e quindi seguire anche tutto ciò che verrà fatto anche da questi microfoni per continuare a stare al suo fianco, in generale a tutte le persone che lottano insieme al popolo palestinese. E che altro? Seguiremo sicuramente anche la vicenda di cui ci ha parlato adesso l'avvocato, quindi del rischio del passaggio in ufficio immigrazione o CPR. Tra l'altro ricordiamo che ci stiamo approssimando al 12 giugno, che è la data in cui entrerà anche in vigore il patto dell'Unione Europea di migrazione e asilo, e quindi è bene, importante tenere l'attenzione alta.
2: Little girls of about 6 or 7 were asked what do they like to do, and then some time later the same question was asked in a slightly different form. They were asked, what do little girls like to do?

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211-00176,
3: Roma. I redazionali di quest'oggi lo facciamo con un aggiornamento con la rete queer transfemminista e decoloniale che in questi giorni sta attraversando il Mediterraneo a bordo di una barca Intilac Plus, e costruendo appunto tappe dopo tappe, assemblee, proiezioni, incontri e momenti di incontro politico e culturale. Il viaggio che si svolge da qualche settimana è sotto lo slogan No Pride in Genocide e mette al centro la solidarietà con la Palestina, il rifiuto del pinkwashing e di ogni strumentalizzazione delle soggettività LGBTQI+, per giustificare l'occupazione, guerra e colonialismo. Attraverso appunto diversi contesti, porti, territori, questa rete prova a costruire connessioni tra le lotte queer e transfemministe, le mobilitazioni antirazziste e decoloniali e le reti di solidarietà internazionale, immaginando il Mediterraneo come uno spazio di incontro, di resistenza e di rioccupazione, di alleanza tra movimenti che si oppongono alle frontiere, alla violenza istituzionale e alle molteplici forme di oppressione che attraversano il presente. Abbiamo in collegamento, per fare un aggiornamento, perché l'abbiamo sentiti anche sabato scorso qui sempre negli studi di Radio Onda Rossa, e abbiamo adesso in collegamento direttamente dalla barca. State navigando, mi sbaglio?
4: Ciao, buongiorno a tutti. In questo momento siamo ferme nel porto di Crotone perché abbiamo un altro pezzetto di iniziativa oggi qui in città. Abbiamo già incontrato l'associazione Sabir ed altre realtà locali ieri sera con una prima proiezione, ne faremo un'altra oggi qui per poi andare a Taranto.
3: Benissimo. E in questi giorni avete partecipato a diverse iniziative, dalla Pride alle Eolie e a Messina, confrontandovi con realtà come collettivi di No Ponte, Non Una di Meno e altre soggettività attive nel territorio. E in questi contesti avete scelto di portare al centro la questione appunto palestinese e quanto sta accadendo a Gaza, mettendo in relazione la violenza coloniale, la detenzione, le pratiche repressive con le forme di controllo e di violenza che colpiscono i corpi queer e le soggettività marginalizzate. E durante questi incontri avete dato spazio anche al tema della violenza nei confronti anche di altre soggettività come le sex worker, attraverso la lettura di un comunicato che abbiamo letto anche in radio, e una riflessione più ampia sulle politiche di esclusione e criminalizzazione. Ti va di raccontarci quali sono state le riflessioni emerse da questi momenti di confronto, quali connessioni avete cercato di costruire tra le lotte transfemministe, queer e la solidarietà con la Palestina? E aggiungerei, così da avere un quadro completo, e qual è per voi appunto anche il senso politico di approfondimento all'interno del percorso di Intilac Plus?
4: Sì, noi abbiamo portato, innanzitutto noi diciamo portiamo con noi la voce di Wassim, con il quale è nata questa iniziativa in Silac. Avevamo spiegato anche il senso, il significato in arabo della parola Silac, cioè quel momento in cui diciamo la passività di un'oppressione come quella profonda di un genocidio si trasforma in un'azione di liberazione e di lotta. Portiamo in giro la sua voce e questo approccio, questo sguardo diciamo sulla questione palestinese, lo abbiamo fatto nel Pride delle Eolie, che era la sua seconda edizione. C'è stato un riscontro molto bello da parte delle organizzazioni che ci hanno invitato diciamo a partecipare, perché è un angolo diciamo di approcciare la questione palestinese che è poco conosciuto, soprattutto farlo con una persona qui di Gaza è molto importante, perché è una testimonianza diretta di come poi Israele abusa delle soggettività queer per creare dividere le comunità e anche ottenere informazioni e trasformare le persone queer in collaborazionisti. L'abbiamo anche fatto con tante altre lotte, perché cerchiamo di portare un approccio decoloniale nel senso ampio del termine, decolonizzare i territori. Tu hai citato diciamo il Comitato Uno Ponte, che ci ha accolto a Messina insieme a tante altre realtà. Decolonizzare la Palestina, decolonizzare questo Mediterraneo che ormai è territorio di violenza, e noi ci sentiamo parte di questo grande movimento che da un anno e mezzo a questa parte sta trasformando il mare in uno spazio politico da occupare con i nostri corpi. Questa iniziativa si inserisce diciamo in questo flusso, in questo insieme di iniziative. Ci sono altre barche che stanno facendo altre azioni anche di boicottaggio dei porti e della catena di approvvigionamento della guerra, alla quale anche noi, azioni alle quali anche noi vorremmo unirci nelle prossime settimane. Io prima magari di andare avanti vorrei lasciare la parola a Wassim, che è qui con me, per una breve diciamo sua valutazione di questa esperienza e anche per commentare alcuni contenuti che emergono dai cortometraggi che stiamo proiettando in questi giorni, che ricordo essere un evento globale che si svolge nel mese di giugno come boicottaggio culturale del Pride che in questi giorni si sta tenendo in Israele. Qui lascerei due battute a lui, che parla in inglese e io cerco di tradurlo al meglio.
3: Grazie.
5: Thank you and good morning, everybody. While we were just in our tour around the Mediterranean, while the then state continued its diplomatic and military offensive, recent weeks have exposed what Pride truly means within the Israeli project. We are witness to a glaring event. On one hand, the systematic humiliation of freedom flotilla activists on their way to Gaza. On the other hand, Netanyahu explicit announced to extend Israel military control over more than 17 of the Gaza Strip.
4: Noi siamo nel mezzo di questo tour proprio nei giorni in cui Israele sta mostrando la sua faccia più violenta. Abbiamo visto in diretta diciamo globale come ha trattato gli attivisti della flottiglia che erano diretti a Gaza per rompere il blocco navale, e allo stesso tempo come Israele sta occupando il 60% della striscia di Gaza, cioè ovvero quella linea gialla, dove tra l'altro oltre questa linea gialla si trova il villaggio da cui proviene Wassim.
5: We refuse to let our identity be exploited to normalize this crime while they organize celebration on the ruins and the genocide of Gaza and the people in Gaza. We will keep raising our voice together to shout there is no pride in genocide.
4: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre identità queer vengano sfruttate e normalizzate per giustificare questi crimini, mentre si fanno queste celebrazioni del Pride continua, queste celebrazioni avvengono sulle rovine di Gaza, e quindi noi continueremo ad alzare la nostra voce insieme gridando che non c'è Pride nel genocidio.
5: The entire regional tour has been a powerful opportunity for us to evaluate our journey, reflect on our practices of resistance and the way our queer struggle direct into the Palestinian struggle. That is why Intellect is moving forward, bringing this reflection to the streets.
4: Il nostro tour nel Mediterraneo è stata una forte opportunità per riflettere sulle nostre pratiche di resistenza e sulle ondate di lotta delle persone e dei movimenti queer in relazione alla lotta palestinese. È per questo che Intilak andrà avanti portando queste riflessioni anche nelle strade che incontreremo.
5: At every single stop of the journey, we were opening up a crucial conversation about pinkwashing. We are exposing how states use a progressive, queer-friendly way to mask state violation and occupation. We are talking about the seeking, weaponizing, and exploitation of queer and trans people, both the targeting of vulnerable life in Gaza, the political manipulation of our community right here in Europe.
4: In ogni fermata di questo viaggio stiamo aprendo conversazioni fondamentali contro il pinkwashing. Stiamo esponendo come lo Stato di Israele utilizza una facciata queer friendly per mascherare la violenza e l'occupazione. Stiamo parlando di come le nostre soggettività vengono sfruttate, le soggettività queer e trans vengono sfruttate per rendere le persone vulnerabili in Gaza dei target e manipolare in Europa le nostre comunità.
5: Pink question goes even deeper. Governments are actively hijacking our narratives and our continent to pinkwash, greenlight their agenda, stealing resources and funding money into building weapons to sustain endless war and genocide. We refuse to let our liberation be used as a marketing tools for murders. Together, we are building alliances that refuse to be blind.
4: Attraverso il pinkwashing si va ancora più a fondo perché i governi hanno sequestrato attivamente le narrative e i contenuti queer per lavare, diciamo, per ripulire la loro agenda, per continuare a rubare risorse e a canalizzare risorse della costruzione delle armi per sostenere la guerra senza fine e il genocidio. Noi ci rifiutiamo di lasciare i nostri corpi essere utilizzati per operazioni di marketing e di morte. E insieme stiamo costruendo alleanze che rifiutano di chiudere gli occhi.
5: Looking back to our stop along this journey, we kicked things off in Messina on June 5 and 6. Moving through Sinfonti, I think, on the 8th of the month, continue to Locri on the 9th and Croton on the 10th, where we are now, actually. Up next, we are hitting Taranto on the the 12th of June before wrapping up this powerful road trip in Brindisi on the 13th. This momentum is building. Join us and be part of Intellect Plus.
4: Ha ricapitolato le nostre tappe, siamo partiti dal Pride delle Olie, poi ci siamo spostati a Messina il 5-6 giugno, poi a Cinque Frondi nella Locri dell'8 giugno, poi a Locri, poi ora in questo momento ci troviamo a Crotone, proseguiremo verso Taranto per terminare questo primo tour, diciamo, di Intilak a Brindisi il 14 giugno e Wassim invita tutti quanti ad raggiungerci e ad unirsi a noi.
3: Grazie mille per questo aggiornamento e grazie mille per aver parlato di nuovo di pinkwashing direttamente da una persona coinvolta proprio in questa dinamica. Per pinkwashing lo ripeto semplicemente per darvi un po' di contesto, è una strategia politica attraverso cui le istituzioni e organizzazioni promuovono la propria immagine come inclusiva e rispettosa delle persone LGBT+, ma la utilizzano proprio questa rappresentazione per distogliere le attenzioni dalla discriminazione, dalla violenza, dalla guerra e dalla violazione proprio dei diritti umani. E questo è grazie ancora a voi e vi seguiremo, continuiamo a seguirvi e vi auguro una buona giornata.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: Have a nice day.
3: Thank you.
6: All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi andiamo in Sierra Leone, che è un paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico, si trova tra la Guinea e la Liberia. E la Sierra Leone è stata una colonia britannica fino al 1961 e dopo l'indipendenza ha vissuto però instabilità politica, e negli anni 90 fino ai primi anni 2000 c'è stata una lunga e devastante guerra civile segnata da violenze estreme e crisi umanitarie con forti conseguenze sulla popolazione. E parliamo adesso della musica del paese, che nasce da tradizioni orali antiche con canti comunitari, ritmi percussivi e narrazione sociale legata al lavoro e ai loro riti. E nei primi anni del Novecento si sviluppa la palm wine music, che unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta dai marinai europei. E oggi la scena musicale della Sierra Leone include anche reggae, afrobeat e tanti altri generi, come tutti i paesi africani. Comincio con un canto della popolazione Kono, particolare degli abitanti del villaggio Sewafe, e il titolo di questo canto è Cara o Caro, non so, vieni nei campi di caffè. Ascoltiamo.

Nyaro nyaro, maro madama lepa.

Hallelujah.

Fondata a Freetown nel 1972, Afro Nationalist è stata una band fondamentale dell'afro jazz. Freetown è la capitale della Sierra Leone. Ascoltiamo il loro brano Money Palava.

Gerald M. Capine, meglio conosciuto come Geraldo Pino, è stato uno dei primi pionieri della musica pop africana moderna. Nato nel 1934 a Freetown, negli anni 60 cofondò il gruppo The Heartbeats, e adesso ascoltiamo un brano suo assieme a The Heartbeats, Power to the People.

Tito TJ è un chitarrista alla Sierra Leone che, dopo aver studiato negli Stati Uniti, alla fine degli anni 70 si trasferisce in Inghilterra, dove insieme ad altri musicisti del suo paese e del Ghana formò il gruppo African Connection. E ascoltiamo il suo brano A Buy You Everything.

Soliman Ernest Rogers, conosciuto come S.E. Rogi, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone, cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta mentre faceva il sarto e si afferma come musicista professionista poi negli anni 60. E negli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile per poi proseguire la carriera in Inghilterra. La sua musica ha influenzato molti artisti internazionali. Ascoltiamo il suo brano Tin Bin Jing.

0: Sierra Leone's Refugees All Stars sono una band nata durante la guerra civile in Sierra Leone, formata da musicisti rifugiati nei campi profughi in Guinea alla fine degli anni 90. Lì iniziarono a suonare con strumenti di fortuna, trasformando la musica in resistenza e racconto della loro condizione. Rientrati poi a Freetown nel 2004, avviano una carriera internazionale con tournée e album. Il loro stile mescola folk Sierra Leonese e reggae e sonorità afro, e diventando simbolo di resilienza e memoria della diaspora. Ascoltiamo il loro brano Living Like a Refugee e poi ne ascolteremo altri.
1: Let's start.
2: Yeah. You see, I just took all the problems, the suffering of the people,

0: quelle notti.
1: Ora ascoltiamo Mariama, che è una cantautrice nata in Sierra Leone e cresciuta in Germania, dove sviluppa uno stile tra soul, pop e musica tradizionale della sua terra. E il brano si chiama Moments Like This.

Allora vi metto tre brani di fila dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il primo è Dub e si chiama Tomantetimba Akala.

Ora invece il remix di un brano dei Sierra Leone's Refugee All Star, il brano si chiama Moluma.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.
6: Azioni su quello che sta accadendo e la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna. Quindi diciamo un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro, cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sasan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna, quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo diciamo la grandezza economica dell'Albania stiamo parlando veramente di tanti soldi, quindi questo va sempre secondo me tenuto presente perché è un dato importante, a volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto, e quello che insomma è accaduto è che a un certo punto sono partite delle recinzioni, sono sorte delle recinzioni delle reti dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio come PNEA si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali, e poi diciamo la scintilla è partita da Zvernez, da Narta, da Pishporo Nart, da tutte quelle zone lì, parliamo del nord di Valona, quindi una zona lagunare molto bella che è parco naturale protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana. E 11 giorni di corteo consecutivo è come dire qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania diciamo così post transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma, certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Salih Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è diciamo un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere, con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato, diciamo, un'immagine del paese che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire politicamente il paese con una certa dose di libertà. L'abbiamo visto anche con l'accordo con Meloni, appunto la partecipazione, anche se solo formale, al Board of Peace di Gaza. Insomma, ha fatto delle scelte anche un po', diciamo, quantomeno discutibili, sempre con la tranquillità di sapere che comunque non c'era una vera opposizione che potesse mettere in pericolo il suo potere. Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Vegliai, è attualmente in carcere. La vice premier Belinda Baluku ha dovuto, diciamo, dare le dimissioni perché è indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione. In questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche, non so se avete, diciamo, notato, ultimamente l'Albania ha dichiarato, subito dopo gli Stati Uniti, anche lei dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo, altra presa di posizione, diciamo, un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama, diciamo, sta un po' stretto nella sua posizione e cerca di da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questo danno di immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro. E quindi questa, diciamo, grande attenzione su queste proteste, sono proteste pacifiche, sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, abbiamo visto, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan. Abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo. C'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però per Rama, che invece è sempre stato abituato alle proteste di Salih Berisha e dei suoi seguaci, che andavano sotto il Parlamento semplicemente a fare casino e che lui liquidava come i soliti fanatici, questa protesta qui, che paradossalmente è più europea di Rama, sì, è una protesta che a lui lo mette in grossa difficoltà e lo sta dimostrando, perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo, adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremmo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media, poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di diciamo un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi, diciamo, ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo, E subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica, che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
7: Sì,
6: o mi,
7: no, assolutamente. Okay. Questo, diciamo, è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti, come appunto quello che avevi, esatto, detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele ambientali. Quindi queste,
6: esatto,
7: sono, diciamo.
6: E poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare. Diciamo che va detto e va fatto presente, secondo me, magari, che a chi magari può vedere da fuori, che questa è una piazza composita e dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita. Ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni, attivisti, collettivi, ognuno con il suo profilo. È una piazza dove ci sono gruppi di sinistra, è una piazza dove ci sono gruppi ambientalisti, è una piazza dove ci sono alcuni gruppi nazionalisti, è una piazza dove ci sono anche dei liberali che fanno magari un discorso su, appunto, sui diritti individuali, sulla democrazia. Cioè ognuno declina questa piazza in una maniera, dando l'accento a una cosa diversa. Magari se gli ambientalisti, appunto, accentuano più l'elemento della tutela dell'ambiente, i gruppi che ci sono magari più progressisti, più di sinistra, invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi, che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta, in questo spazio, appunto, con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, un insegnante in pensione. Lei mi ha detto: qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice, qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice, questo c'è già il turismo, dice, quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione e una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, è una risorsa naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile, che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità, e secondo me soprattutto è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo e da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di un livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. Diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è, secondo me, l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse appunto nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco, e quindi diciamo anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un fetizzo vuoto. E in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza, secondo me, si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente. Invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
7: Beh, comunque appunto la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato appunto che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese, e a beneficio di cosa? Di spesso appunto i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati, e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto appunto anche sulle rotte migratorie, tra cui appunto i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
6: E anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè, nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania per quale ha un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
7: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
6: Esatto, esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, non sono.
7: Certo.
6: Però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Nalta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvelliano, quasi da fumetto, no? Perché c'è proprio, cioè, che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica secondo me molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
7: Grazie mille, grazie. Ringraziamo Shandy Valley per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Valley. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
6: grazie mille
7: e buona giornata.
6: A presto, grazie mille.
8: Grazie. Chiede, come

0: E come ogni venerdì arriviamo agli appuntamenti della del fine settimana a fianco della popolazione palestinese con Vincenzo e anche altro. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, aspetta un attimo che mi sistemo. Intanto ti dico ovviamente che come ogni settimana ci avviamo a indicare quali sono i momenti più salienti delle iniziative, ma quello che volevamo intanto aggiungere è che la vicenda dei nostri compagni della flottiglia ancora prigionieri in Libia è tuttora insoluta. Addirittura si annunciano 30 giorni di sacrificio ancora da parte di questi compagni, in particolare.
0: Sì, perché è stata, come dire, allungata di 30 giorni la detenzione.
1: Esatto, e che quindi dobbiamo fare tutto il possibile in questo tempo che ci rimane e in queste manifestazioni che annunceremo per stare insieme a loro, per liberarli al più presto, anche perché la situazione è diventata veramente pesante, pesante da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista delle relazioni anche istituzionali che sembrano non funzionare. Dentro tutto questo, un annuncio bello invece è che Tarek tra qualche giorno esce da galera, avendo finito di scontare il lungo periodo di circa 2 anni da quando fu arrestato, ve lo ricordate, in quel 5 ottobre del 2024, e quindi andremo a prenderlo al carcere di Frosinone e lo allocheremo dove ha deciso di stare, e poi speriamo di portarlo in radio, così ci racconterà qualcosa oltre al sostegno che merita ovviamente la Palestina e quant'altro per cui si è lottato. E allora, quindi è il 16, che questa bella data almeno per lui. E ricordiamo che ci sono ancora in galera Annan, in particolare nel carcere di Melfi, e ancora non se ne parla nemmeno della sentenza per poter rispondere e accelerare il processo di secondo grado. E ci sono in carcere ancora i compagni del sostegno finanziario alla popolazione di Gaza, e che la Cassazione ha deciso di rivedere con l'intero processo perché il mandato di cattura non è legittimo, e che quindi non capisco perché il Tribunale del Riesame di Genova ancora non ha preso in carico questa pratica per risolverla al più presto. E poi c'è Hamad, il giovane palestinese arrestato a Campobasso, che se ne sta facendo ormai di mesi di carcerazione giù a Cosenza. Ecco, pensando a tutti loro, partiamo stamani con le iniziative che venerdì 16, è vero che

cittadina alle ore 18.30 ieri in Piazza dei Martiri del 1799 è stata fatta l'iniziativa Gaza senza tregua, e a Bassano del Grappa in Piazza della Libertà alle ore 19 ancora ieri il titolo era Palestina 78 anni di resistenza. E arriviamo a oggi invece, tenuto conto che a Foggia è cominciata ieri e si concluderà domani un'iniziativa in sostegno di Gaza, che ieri ha visto in corso Garibaldi, dove sta la prefettura, il presidio dalle 17.30 per sostenere appunto la liberazione di Dina Alberizia e Domenico Centrone, che sono i due nostri compagni imprigionieri in Libia per la flottiglia, mentre oggi in via Oberdan ci sarà dalle 11 alle 20.30 il mercatino solidale per Gaza, e questo sempre a Foggia, mentre a Portoferraio stamani presso la sala consigliare alle ore 11 si concluderà alle 22 ci sarà il sostegno alla Freedom Flottiglia e dell'iniziativa 100 porti 100 città. A Cecina dalle 14 alle 16 si proietterà presso l'ospedale di Cecina in via Montanara Gaza Doctor Under Attack. A Firenze alle 16 oggi alla sala Pegaso presso la Regione Lazio in Piazza Duomo ci sarà l'iniziativa Hind Rajab diritto tradito, a Piombino alle 18.30 presso il centro Arte Gambe Verdi Heart of Gaza, e a Reggello alle ore 19 presso la parrocchia Sant'Agata pericena solidale con la Palestina. A Roma comincia oggi, si conclude domani il festival Queer Heart per la Palestina presso Luce Siesta. A Napoli alle 16.30 al Museo della Pace la conferenza internazionale per la Palestina. A Genova alle 18.30 presso il centro Banchi proiezione Bombone, operatività e sostegno a Gaza. E a Fratte Rosa, presso il teatrino, ci sarà il mercatino solidale con la Palestina, mentre a Lecce, presso la biblioteca Bernardini, che sta dentro il convitto Palmieri, ci sarà un'iniziativa sul titolo La mostra al di là del mare per la Palestina. A Massa, al Teatro dei Servi alle ore 21.30, anche qui questo filmato ormai che si sta vedendo in tutta la Toscana e dentro gli ospedali in particolare, Gaza Doctor Under Attack, e comincia oggi e si conclude dopodomani ad Ostellato in provincia di Ferrara il Festival per la Pace e per la Palestina. Ed arriviamo a arriviamo a domani, è sabato 13, di cui sappiamo che a Roma c'è ormai un tentativo di invasione di tutta la destra, perché sono previste le manifestazioni intanto di Casa Pound, che ha visto autorizzato il corteo da Piazza Cola di Rienza a Piazza Risorgimento, quindi in zona completamente vaticana, e al movimento antiabortista del vescovo di Ventimiglia, che si dà da fare per impedire ai migranti di poter andare in Francia, ne fa di tutti i colori. E poi sapete che Vannacci ha scelto Roma per la sua costituente, che ce lo dovremo sorbire oggi, domani e dopodomani. La manifestazione invece antirazzista e antifascista comincerà alle 15 domani al Colosseo per arrivare fino a Piazza Vittorio, per cui ovviamente diamoci da fare per riempire enormemente questa manifestazione e dare un segnale di Roma antifascista e antirazzista. Mentre ancora domani a Milano ci sarà alle ore 16 in Piazza Tricolore lo spezzone della Palestina, che parteciperà al corteo per la pace, il titolo è Da Milano alla Palestina. A Piombino dalle ore 18 alle 22 presso il Litz Bar ci sarà

0: l'arrivo della Freedom Flottiglia presso il porto Solivali e poi ci sarà una pericena di sostegno. E a Civitanova Marche alle ore 20 ci sarà la cena palestinese per la Global Flottiglia, a Parma alle ore 17 in piazzale della Pace il presidio Gaza sta resistendo, a Pordenone alle ore 9.30 al Parco San Valentino pedaliamo per la Palestina e poi lo indico subito perché il 15 invece che è lunedì prossimo alle ore 8.30 ci sarà il presidio in tribunale, tribunale di Pordenone, sul processo che sta subendo ovviamente Aviano e su indicazione di una serie di cittadini e personalità. Il titolo è Aviano bomba atomica, illegalità finisce in tribunale, quindi l'apparato militare e il Ministero della Difesa è chiamato a rispondere a questa denuncia fatta dai cittadini. A Monte Prandone, che è in provincia di Ascoli Piceno, in piazza dell'Aquila, presso la sala consigliare, costruiamo un embargo popolare per la Palestina contro la guerra. E a Roma alle 14.30 domani invece presso il MONC ci sarà l'Assemblea Nazionale della Sopace Palestina, che ovviamente è la struttura messa su dalla Morgantini. E arriviamo a domenica 14, dove in Toscana Venturina alle ore 16 ci sarà l'attracco della Freedom Flottiglia con un corteo per la pace e per la Palestina. A Bologna dalle ore 12 alle ore 21 presso il Centro per la Pace si sarà Pratello per Gaza, perché appunto questo centro sta al Pratello, che è uno dei quartieri resistenti di Bologna. A Perugia alle ore 17 presso il chiostro San Fidenzo, Made in Italy, industria del genocidio. A Milazzo, a Palazzo d'Amico, dalle 14 in poi ci sarà la mostra fotografica di sei fotografi palestinesi su Gaza, il titolo è I Grant You Refuge. E a Varese ci sarà in Piazza della Pace il contributo, il rifiuto, cioè da parte dei varesini farsi ristrutturare la Piazza della Pace dal Leonardo Spa, e questo è estremamente significativo perché non tutti gli amministratori potrebbero avere questo stesso comportamento. Voglio dirvi alcune altre notizie. Quella innanzitutto che appunto dei nostri due di cui ho parlato all'inizio, Domenico Centrone e Dino Alberizia, che ci sono state ieri e continuano ancora oggi la manifestazione a Foggia e a Vercelli, ma in tutta Italia, l'avete sentito, ci saranno iniziative che sosterranno la loro liberazione. Vi dico che Amnesty ha presentato l'ennesimo dossier che riguarda la Palestina e Gaza, in questo caso riguarda invece la Cisgiordania, un dossier che sollecita un'azione globale contro l'annessione della Cisgiordania e la relativa pulizia etnica. E la povera Cisgiordania, di cui si parla sempre troppo poco, c'è la denuncia delle organizzazioni sanitarie per la grave carenza di medicine che mette a rischio la vita di 4.000 malati di cancro. Pensate, in tutte queste difficoltà drammatiche ci mette in mezzo pure le malattie, come sempre avviene, 4.000 malati di cancro che non hanno le medicine per potersi curare. A Roma l'ottavo municipio ha approvato la mozione della delibera popolare per la rottura dei rapporti del Comune di Roma con Israele, che ancora Gualtieri si ostina a non mettere in calendario per discutere e farla votare a Roma, per cui ieri c'è stata anche l'ennesima iniziativa al Campidoglio. Mentre negli Stati Uniti una corte federale, quella del distretto meridionale di New York, ha assolto gli studenti dell'Università della Columbia che l'anno scorso hanno estremamente movimentato le iniziative per la Palestina e volevano processarli per sostenere che l'antisionismo è uguale all'antisemitismo. Invece la Corte federale ha detto che è completamente opposta la soluzione. Per finire, e questo è molto molto importante, sapete che il 14, quindi domenica, a Evian si riunisce il G7, c'è una grossa mobilitazione anti-G7 con la manifestazione di resistenza globale contro l'imperialismo e il fascismo. Salutiamo queste compagini con pieno rispetto per dare luogo anche nella placida Svizzera ad una mobilitazione antifascista e antiimperialista. Io ho finito.
1: Noi come sempre ti ringraziamo per tutti questi appuntamenti che insomma un po' apre il cuore, sentire anche la mente, non solo il cuore. E continuiamo a stare in piazza, domani ci vediamo sicuramente alle 15 al Colosseo.
0: Ciao, di nuovo a domani.
1: Ciao.

0: E come annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio, storico corrispondente del Manifesto in Palestina, in particolare da Gerusalemme, per avere insomma un po' di aggiornamenti su quello che succede nella striscia in Cisgiordania, quando i giornali italiani, con l'eccezione del Manifesto, sostanzialmente non parlano né di Gaza né del resto della Palestina, si parla solo insomma dei livelli di accordi, non accordi tra Iran e Stati Uniti, mentre Palestina e Libano scompaiono. Buongiorno Michele, grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: Quindi insomma ti chiederei di darci un po' un aggiornamento su come quello che sta succedendo sia nella striscia che nel resto della Palestina.
1: Beh, la situazione resta sempre molto difficile, insomma, per usando un eufemismo, perché in realtà il cessato il fuoco a Gaza non c'è mai stato dallo scorso ottobre, l'abbiamo già detto varie volte durante collegamenti precedenti, e quindi Israele prosegue i suoi attacchi. Anche nelle ultime ore ci sono stati dei palestinesi uccisi in questi raid nella striscia di Gaza. Per Israele sono tutti militanti di Hamas. In realtà la stragrande maggioranza degli oltre 900 palestinesi uccisi dall'11 ottobre, quando è stato raggiunto, finalizzato l'accordo di tregua tra Israele e Hamas, sono civili, e quindi la situazione resta difficile. Poi naturalmente per le condizioni di vita, potete immaginare oltre 2 milioni di persone in gran parte sfollate, che vivono in campi di tende ammassati in appena il 40% del territorio, che rischia di diventare solo il 30%, perché Netanyahu nei giorni scorsi se ne è parlato, avrebbe dato incarico all'esercito di occupare il 70% di Gaza, e l'accordo di cessate il fuoco prevedeva che Israele occupasse il 53% di Gaza, che è già una percentuale molto alta.
0: E quindi si tratta insomma di stipare più di 2 milioni di persone nel 30% del territorio, già comunque un territorio sovraffollato con una densità abitativa molto alta di prima del 7 ottobre.
1: Assolutamente sì, poi tenete conto che la striscia di Gaza sono meno di 400 km quadrati, anzi poco più di 350, per cui fate il 30%, potete immaginare le condizioni di vita della popolazione in una porzione di terra così piccola, e quindi in condizioni disumane. Quindi poi naturalmente potremo parlare probabilmente per ore di problemi della sanità, degli ammalati che non riescono a uscire o da Gaza perché possono essere curati solo all'estero, appunto degli altri ammalati cronici che non riescono a ricevere le medicine di cui hanno bisogno, e poi naturalmente la stragrande maggioranza delle persone che vive gli aiuti umanitari che entrano a Gaza proprio il minimo necessario per garantire la sopravvivenza. Ma non è che la gran parte della popolazione possa avere a disposizione quantità di cibo e anche di acqua, non lo dimentichiamo, sufficiente. A Gaza adesso è cominciata l'estate, fa caldo forte, e se d'inverno si moriva di freddo, adesso si muore di caldo tra topi, insetti, altri parassiti, e l'acqua potabile che è poca. Quindi davvero sono condizioni terribili. In Cisgiordania, visto che me l'avete chiesto, ieri il governo israeliano ha inviato al Parlamento l'approvazione di una legge che prevede l'avvio della costruzione di altre costruzione vera e propria di altre 61 colonie, cioè avamposti coloniali che dovranno diventare vere e proprie colonie in Cisgiordania, e naturalmente, visto che ci sono le elezioni in Israele tra qualche mese, a cavallo tra estate ed autunno, il governo in carica non farà altro che portare avanti una colonizzazione sempre più intensa e lasciare fare i coloni che continuano i loro raid nei villaggi palestinesi. E tutto quello che accade ogni giorno in termini di raid, arresti notturni, tutto quello che accade in Cisgiordania, e non ultimo vogliamo sottolineare anche una notizia che è molto importante, cioè Israele si prepara ad allestire una base militare in pratica a ridosso del campo profughi di Jenin, quindi in piena zona A. Ricordo che cosa sono le zone A: sono quelle aree che secondo gli accordi di Oslo del 1993-1994 sarebbero sotto la piena amministrazione dell'autorità nazionale palestinese. È la prima volta che accade, anche questo è un segnale estremamente preciso di quelle che sono le tendenze, di quelle che sono le cose che stanno avvenendo sul terreno nel silenzio della comunità internazionale, che evidentemente, tranne ovviamente la società civile internazionale, ma pericolo è per le istituzioni e così via, a Gaza e nei territori occupati palestinesi la situazione è sotto controllo, tutto procede evidentemente regolarmente, senza problemi.
0: Sì, e poi prosegue insomma la situazione di repressione, la situazione delle carceri eccetera. Tra l'altro insomma in Italia si è parlato del caso di Mahmoud Talal al-Najjar, insomma il ricercatore che è ingegnere palestinese che doveva arrivare per un master all'università di Tor Vergata, è stato fermato, sequestrato al valico da dove stava uscendo e credo che sia ancora in detenzione amministrativa, perché qua non ne abbiamo più notizie, non so se tu ci puoi dire qualcosa.
1: Purtroppo no, perché queste oramai è sempre più frequente il caso di palestinesi che vengono arrestati e di fatto scompaiono. Proprio ieri si è tornati a parlare del dottor Osama Abu Safie, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, che venne stato insomma un esponente palestinese, un medico palestinese tra i più noti, perché ha raccontato per settimane la situazione del suo ospedale circondato dalle forze israeliane, questo nel 2024. Poi appunto alla fine dell'anno, quando l'ospedale fu costretto ad evacuare su ordine dell'esercito israeliano, lui venne arrestato insieme a molti altri medici e paramedici della struttura sanitaria. Sta di fatto che poi di Osama Abu Safie per settimane non si è più saputo più nulla, poi si è saputo che era incarcerato, da ultimo vado in carcere senza nessuna accusa. Ieri è riapparso davanti alla Corte Suprema israeliana, dove ha presentato appello contro la sua detenzione, chiedendo di sapere di quali reati è accusato e perché viene detenuto. Quello che si sa soltanto è un'accusa che le autorità israeliane rivolgono in pratica a tutti i palestinesi, cioè di far parte di Hamas, di aiutare Hamas.
0: Sì, ormai la risposta è questa sempre, cioè continuano.
1: Sarebbe accusato di questo anche se non c'è, dopo oltre un anno di detenzione, stiamo parlando anche di un anno e mezzo. Dopo tanto tempo contro di lui non è stata formulata nessuna accusa. Questa è la situazione che riguarda tanti altri. Abbiamo visto le altre persone che sono scomparse, che si ritenevano addirittura morte, che poi sono riapparse dopo del tempo, perché Israele le ha rilasciate proprio perché erano assolutamente persone innocenti di Gaza, che erano state prese con la forza dopo il 7 ottobre 2023. Quindi anche del caso cittadino di Gaza doveva venire in Italia, al momento non ci sono altre notizie.
0: Sì, non ci sono altre notizie. Fra l'altro appunto un cittadino palestinese che è un po' una sintesi di una storia collettiva, perché gli è stata ammazzata sostanzialmente tutta la famiglia, moglie, figli e altri parenti, e poi lui stesso insomma adesso è sostanzialmente sparito. Chiuderei con te rispetto a un commento sul fatto, invece parlando di Israele e del governo Netanyahu, che insomma molti giornali commentano sul fatto che Netanyahu si sta occupando sostanzialmente della campagna elettorale andando verso le prossime elezioni politiche e ovviamente usando la Palestina e i palestinesi in questo senso.
1: Ma adesso si aprirà tra un po' ufficialmente la campagna elettorale, non appena sarà comunicata la data dell'elezione, che non c'è ancora, perché non si mettono d'accordo, dovrebbe essere approvata una legge nei prossimi giorni. Da quello che si è saputo, la data potrebbe essere tra l'8 settembre e il 27 di ottobre, probabilmente più ad ottobre che a settembre, sa di fatto che si avrà una campagna elettorale che vedrà uno scontro a destra, al di là di quello che sarà Netanyahu, è molto chiaro, Netanyahu punterà a recuperare i consensi di quella destra che è disillusa, che non è soddisfatta da tutto quello che è accaduto, non perché sia pacifista, ma perché evidentemente voleva dalle guerre che ha lanciato Netanyahu dei risultati certi, delle vittorie molto nette, molto chiare, che però non sono arrivate, perché se ci riferiamo all'Iran e ci riferiamo anche ad Hezbollah e Libano, sicuramente Israele non ha ottenuto quei risultati che Netanyahu aveva promesso. Il risultato più evidente che noi abbiamo davanti, ahimè, è la distruzione quasi completa di Gaza e tutto quello che dicevamo prima. Ma da un punto di vista del nuovo Medio Oriente, dei cambiamenti geopolitici che avrebbero dovuto trasformare quest'area del mondo, invece Netanyahu non ha raggiunto quei risultati, e c'è parecchio malumore nell'opinione pubblica, non solo di destra ma soprattutto di destra, che si aggiunge a quella che è una considerazione negativa di Netanyahu anche appunto a destra, perché Netanyahu è ritenuto un leader divisivo, un leader che pensa molto ai suoi interessi e tra l'altro è anche sotto processo, lo ricordiamo, per corruzione e abuso di potere, ragion per cui Netanyahu rischia seriamente di perdere queste elezioni. Ma i suoi avversari non sono dei progressisti pacifisti che vogliono cambiare la politica del paese, soprattutto per ciò che riguarderà la posizione di Israele dominante in Medio Oriente la questione del rapporto con i palestinesi, dei diritti negati ai palestinesi, cambierà poco nulla, perché l'opposizione israeliana, l'opposizione a questa maggioranza di destra religiosa, è un'opposizione che è formata soprattutto da partiti di destra e da pseudo centristi. È possibile che Netanyahu queste elezioni le perda, perché si troverà ad affrontare quasi certamente, visto l'andamento dei sondaggi, l'ex generale, l'ex capo di Stato Maggiore Gabi Eisenkopf, che come capita spesso ai militari, agli alti ufficiali delle forze armate in Israele, gode di tantissima stima, e molti lo vedrebbero con favore al posto di Netanyahu, ma per ragioni legate alla figura di Netanyahu. Da un punto di vista della politica, molto poco è destinato a cambiare. È possibile comunque immaginare che con un altro primo ministro al potere, forse differente da Netanyahu, e con altri ministri, pur di destra ma diversi da quelli attuali, forse Israele cercherà di avere delle relazioni meno conflittuali con diversi governi europei, diversi governi alleati, ma tutto questo non cambierà assolutamente nulla rispetto alle politiche che riguardano i palestinesi, alle politiche che riguardano il Medio Oriente.
0: Senti Michele, noi ti ringraziamo molto, perché insomma c'è bisogno di ripuntualizzare e raccontare nuovamente, tante volte lo hai fatto anche da questi microfoni, quotidianamente lo fai sul Manifesto, su Pagine Esteri, ma insomma ci sembra importante continuare almeno a parlarne, visto che il rischio è anche di non parlarne. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E noi torniamo a questo punto in diretta, diateci solo un attimo per così riprendere fiato.

Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al tuo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folburista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

da stendere anche il sotto room, che con la cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante

0: torniamo in voce per parlare dello sciopero dei lavoratori e lavoratrici precari delle ditte in appalto, dei servizi in appalto, che appunto oggi scioperano e oggi e domani in assemblea. Siamo al telefono con un compagno dei Cobas. Pronto?
1: Ciao, un saluto a tutti e a tutti, sono Mimmo di Cobas. Sì, oggi appunto abbiamo convocato come rete intersindacale, peraltro, quindi con anche il CLAP, ADL Cobas e SIA Cobas, una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori in appalto. Perché in appalto? L'abbiamo chiamato questa assemblea di oggi Stati Generali dei lavoratori precari in appalto, perché l'appalto in questi anni, in questi ultimi 40 anni, non in periodi brevi, sono stati utilizzati per precarizzare i rapporti di lavoro. Prima si è iniziato nell'industria, poi si è passato alla pubblica amministrazione per destrutturare sia la forza dei lavoratori, ma anche per appunto meglio sfruttare i lavoratori divisi in mille rivoli. E a partire da lotte che noi da diversi anni facciamo negli appalti, nei servizi della sanità pubblica, nei CUP, nella giustizia, con i precari della giustizia, con gli operatori sociali all'università, hanno deciso di ritrovarsi in un unico momento, perché ritengono che a questo punto l'obiettivo deve essere unitario, cioè bisogna scardinare complessivamente il sistema degli appalti per riportare alla civiltà questo paese, perché appunto gli appalti oggi è sinonimo di lavoro povero. All'interno degli appalti ci stanno contratti pirata, ci stanno dei mansionamenti, ci sono i cosiddetti part-time involontari, cioè tutte situazioni che creano retribuzioni infime, bassissime per decenni. Ci sono lavoratrici e lavoratori che da decenni stanno dentro l'università piuttosto che dentro un ASL a fare lo stesso identico lavoro, ma hanno cambiato 10 volte casacca, sempre peggiorando le condizioni di vita. Ecco, noi questo sistema lo vogliamo scardinare e pensiamo che per scardinarlo, uno, ci deve essere appunto un percorso unitario di questi settori con una piattaforma chiara che deve scardinare sia la questione delle differenze economiche, quindi parità di retribuzione da lavoratore in appalto, parliamo degli appalti ad alta intensità lavorativa ovviamente, con quelli del committente. Due, percorsi di stabilizzazione, perché non è pensabile che un lavoratore che per decenni lavora nello stesso posto di lavoro dentro la pubblica amministrazione non possa essere dipendente di quella pubblica amministrazione, ma deve essere trattato come uno schiavo che si usa la bisogna, super sfruttato. Peraltro questo è un settore negli appalti che è prevalentemente femminile, quindi si crea anche una discriminazione di genere. Donne che da decenni sono impedite di avere una giusta retribuzione, una possibilità di carriera, perché sono inchiodate in quell'appalto. Noi lo riteniamo assolutamente ingiusto e pensiamo che oggi si possa partire con un percorso, quindi un primo momento, questo sarà solo un primo momento da rilanciare con una piattaforma collettiva che su cui si possano riconoscere tutte le lavoratrici e lavoratori in appalto, e per rimandare ovviamente alla stagione anche autunnale, a settembre, una nuova grossa iniziativa su questo tema, perché siamo convinti che uniti si può vincere.
0: Infatti, insomma, gli Stati Generali sono già una bella tappa, cioè essere riusciti a mettere insieme tantissime vertenze piccolissime che da sole chiaramente non riescono a portare una lotta forte avanti, come invece si cerca di fare a cominciare da oggi, diciamo.
1: È esattamente questo, nel senso che l'importante è anche vedere che la consapevolezza è partita proprio dai lavoratori che da anni stanno facendo queste lotte, quindi non è una sintesi politica o una sovrastruttura che si sta cercando di dare magari con una proiezione politica che magari non ha respiro. Quindi, i lavoratori che si sono visti già nelle settimane, nei mesi scorsi in modo unitario, hanno deciso di fare questo primo momento di assemblea come Stati Generali dei lavoratori in appalto per lanciare questo percorso, e peraltro con una denuncia chiara. Si parla di lavoro povero, si fanno tante chiacchiere in tutti i salotti, però guarda caso il lavoro povero si annida dentro lo Stato, dentro la pubblica amministrazione, non sta solo purtroppo nell'agricoltura piuttosto che nei laboratori cinesi, si annida dentro gli ospedali, dentro la giustizia, nei tribunali, perché tutte queste macchine dello Stato vanno avanti grazie allo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori precari.
0: Senti, le stati generali si svolgono al Teatro Palladium a Garbatella, ci vuoi dire due parole su come si svolgeranno queste due giornate?
1: No, è una giornata, innanzitutto non sono due giornate, per essere precisi. Siamo oggi in assemblea, inizierà tra poco a brevissimo l'assemblea, dopodiché da qua però partiremo in corteo verso la Regione Lazio, in quanto la Regione Lazio, quindi verso le 2:30 al termine dei lavori, perché la Regione Lazio è la principale responsabile attraverso la gestione delle ASE e di altri servizi che sono in appalto. Tenuto conto che c'è un'avvertenza lunghissima che dura da anni proprio per l'internalizzazione di tutti i lavoratori della sanità che stanno in appalto.
0: Quindi assemblea ora alle 10:30 inizia e poi alle 14:30 il corteo.
1: Esattamente.
0: Grazie. Ci risentiamo magari dopo, cioè nei prossimi giorni, perché ci racconterai un po', insomma, se ci sono maggior dettagli sul proseguimento della lotta. Grazie.
1: Va bene. Un saluto a tutti.
0: Ciao. E appunto questi due appuntamenti importanti tra un quarto d'ora al Teatro Palladium a Garbatella, l'assemblea, gli stati generali dei lavoratori e delle lavoratrici precari in appalto, alle 14:30 dal Palladio parte il corteo verso la regione, poi un settore, quello della cultura, abbiamo sentito prima, oggi fa un'altra assemblea alle 17 a largo di Torre Argentina.

0: Ieri abbiamo parlato con Murat Çınar, giornalista e attivista curdo. Abbiamo parlato della storia di Bella Demat, un'attivista trans curda che rischia di essere espulsa dalla Svezia e essere quindi rimandata in Turchia, e questo ovviamente ha suscitato attenzione e preoccupazione nei movimenti per i diritti umani e nei movimenti LGBTIQ. Abbiamo parlato appunto con Murat Çınar, che ne ha parlato anche sul manifesto, per ricostruire un po' la vicenda di Bella Demat, e abbiamo innanzitutto chiesto a Murat di ricostruire la situazione di questa attivista.
1: Bella Demat è una cittadina della Repubblica di Turchia, è una persona curda, trans, attiva da anni nel movimento per la rivendicazione dei diritti delle persone LGBTQI+. Nel 2017, quasi 10 anni fa, durante il Pride di Istanbul, era stata arrestata e, secondo le sue dichiarazioni, torturata anche dalla polizia durante il trattenimento. I problemi non provengono solo dalle istituzioni nella vita di Demat, perché per anni ha dovuto vivere, sopravvivere anche con la minaccia concreta di morte dei suoi familiari, ovviamente per via della sua identità di genere e del suo orientamento sessuale, eccetera. E tutto questo si aggiunge ovviamente al suo percorso politico all'interno del movimento extraparlamentare LGBTQI+, ma anche all'interno delle attività politiche del Partito Democratico dei Popoli, e anche all'interno dell'associazione Amnesty International e Fembehayat LGBTQI+. In particolare, le sue attività politiche del Partito Democratico dei Popoli sono finite al centro di una serie di inchieste per via del fatto che il partito sia stato sistematicamente criminalizzato e discriminato nel giro politico e giuridico in Turchia. È il paese in cui si registra purtroppo ancora un elevato caso di violenza e di emarginazione nei confronti delle persone LGBTQI+. Solo nel 2025, per esempio, sono state registrate 29, purtroppo, omicidi di persone LGBTQI+, secondo il report dell'associazione Transgender Europe, TGEU. E nel 2017, appunto, forse arriva l'ultima goccia del bicchiere, e lo stesso anno Bella Demat decide di andare in Svezia, dove presenta la sua domanda di asilo. Dopo 3 anni di attesa, l'ufficio immigrazione svedese decide di respingere la sua richiesta, ignorando tutto quello che ha vissuto di persona Bella Demat, ignorando anche la natura dei fatti in Turchia, ma ignorando anche il fatto che nell'ordinamento giuridico turco ci siano delle leggi come quelle che punisce i comportamenti sessuali contro natura, spesso usate per perseguitare le persone LGBTQI+. E poi a tutto questo bisogna aggiungere anche un accanimento sistematico, pubblico, politico, che arriva addirittura al popolo attraverso le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e un accanimento nei confronti delle persone LGBTQI+, che vengono definite come pervertite, che distruggono, minacciano la famiglia tradizionale, eccetera. Cosa fa Bella? Bella non si arrende, presenta il suo ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, e al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso i suoi avvocati. Ma anche qui riceve risposte negative. Lo scorso marzo invece si pronuncia il Comitato ONU, che riconosce che in caso di rimpatrio Bella correrebbe un rischio concreto di morte a causa delle sue identità di genere e del suo impegno politico per via delle caratteristiche e comportamenti della sua famiglia. Tuttavia lo stesso comitato dice però la Svezia ha valutato correttamente il caso. Quindi è una decisione che di fatto apre purtroppo la strada dell'espulsione. Di fatto succede così, arriva a Bella la lettera dell'espulsione e lei inizia a nascondersi, è lì che nasce la campagna, la sensibilizzazione. In questo luogo sicuro, purtroppo nell'arco di un mese viene identificata Bella Demad e la polizia interviene e la porta in un centro di rimpatrio vicino a Stoccolma.
0: In queste settimane è nata la campagna e la petizione Save Bella e quindi insomma abbiamo chiesto a Murat Cinar cosa possiamo fare concretamente per sostenere Bella Demad e cercare insomma di contribuire per evitare la sua deportazione in Turchia. Questo è il quanto appunto ci ha risposto.
1: Durante questo periodo di scombussolamento e alto rischio per la sua deportazione abbiamo provato in qualche maniera di rendere pubblica l'informazione. In Svezia c'è una mobilitazione importante, sono stati fatti due presidi, uno abbastanza grosso. In rete cerchiamo di fare un sacco di lavoro. E sono uscite a campagne di sensibilizzazione in Svezia, in Turchia in due lingue, in turco e curdo, attraverso una rete di persone LGBTQI+ che vivono in esilio e che ha la base Barcellona. È nata un'altra campagna in diverse lingue, poi è stato messo in piedi il sito web savebella.org, dove raccogliamo delle adesioni, delle firme e dove potete trovare anche il link di una campagna di produzione dal basso, crowdfunding, perché Bella Demad in Svezia, in attesa che si pronunciasse appunto l'ufficio immigrazione, lavorava. Era un artista, organizzava feste, lavorava come DJ, eccetera, quindi sosteneva la sua vita economicamente lavorando giorno e notte, e questo non è possibile, e quindi ha un vuoto economico, per cui ci impegniamo anche per sostenerla economicamente. E la stessa cosa stiamo facendo anche in Italia, attraverso il mondo del giornalismo, attraverso il mondo dell'attivismo sono uscite alcune notizie, alcune campagne, e quello che cerchiamo di fare è fare voce, e anche per questo è importante il vostro intervento in radio, il contributo in radio. E di solito si prova questa strada qua, sono anni che vengono deportate le persone, però come dimostrano anche associazioni più ufficiali come Amnesty International eccetera, e se si riesce a creare un senso critico collettivo, una reazione, a volte queste deportazioni, queste trasgressioni, negazioni dei diritti umani fanno un passo indietro, e quindi quello che possiamo fare è sostenere attraverso la potenza mediatica questa campagna, fare in modo che la gente sappia e parlare in modo che non si pensi che la questione riguarda soltanto Bella Demad, perché la Svezia purtroppo negli ultimi anni ha accelerato le deportazioni, e soprattutto nei confronti della Turchia, e quindi verso la Turchia, e questo fatto viaggia con la salita al potere delle destre in Svezia e l'inserimento della Svezia all'interno della famiglia della NATO. e quindi con la Turchia come se ci fosse un patto, un protocollo che non c'è, ma probabilmente c'è almeno a livello politico. Quindi bisogna attirare l'attenzione su questo anche a fatto che Bella Demat, come dice anche lei in alcune sue dichiarazioni, non è l'unica persona e non è la prima persona che viene respinta nonostante i requisiti necessari dalla Svezia verso la Turchia.
0: Come ricordava Murat Cinar, appunto, se n'era parlato di tutto questo quando la Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, nell'ambito della contrapposizione dell'Unione Europea alla Russia di Putin, e che avrebbe voluto in cambio, insomma, la fine dell'asilo politico per persone curde in Svezia, e le deportazioni appunto sono già iniziate da tempo. In questo caso parliamo in particolare di quella molto pericolosa di Bella Demat. Abbiamo poi per concludere questo intervento di Murat Cinar, gli abbiamo insomma chiesto di parlare in maniera un po' più ampia delle persone LGBTIQ in Turchia, e vi facciamo ascoltare ovviamente la sua risposta.
1: E in generale la situazione delle persone LGBTQI+ in Turchia è una situazione molto complicata, diventa sempre più difficile, al di là del fatto che emerge in prima battuta, ovvero quelle degli omicidi, c'è anche un aumento nel caso della violenza. Per esempio Kaosciel, che è una delle associazioni più importanti e più vecchie della Turchia, che ha la base ad Ankara, nel 2025, quindi un anno fa, sono stati registrati 412 casi di violenza contro persone LGBTQI+. Stiamo parlando degli stupri correzionali e aggressioni con armi da fuoco. E senz'altro al centro di questa violenza sistematica ci sono le persone trans, spesso e volentieri in Turchia obbligate a lavorare nel mondo del lavoro del sesso. Vivono in piena emarginazione e invisibilità, e anche se nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo lavorativo e dell'alta borghesia qualche esempio emerge rispetto al passato, tuttavia nel resto della società, che è la parte più predominante, più grande, le persone LGBTQ+ sono più emarginate e sistematicamente dal governo arrivano tentativi di introdurre leggi, tentativi di emettere dei decreti, e soprattutto dal Ministero degli Interni arrivano delle decisioni che cercano di criminalizzare le persone LGBTQ+, e che queste decisioni cercano di distruggere il mondo dell'associazionismo. Dal 2016 al 2018, con la scusa dello stato d'emergenza, ad Ankara tutte le manifestazioni di ogni natura di qualsiasi associazione LGBTQI+ sono state sospese per 2 anni. Non si poteva fare neanche a proiezione di un film, riunione banale nella sede di un'associazione. Questo ovviamente ha creato anche un effetto collaterale, ovvero in questo mondo dell'associazionismo ci sono delle persone che lavorano all'interno della lotta per la rivendicazione dei diritti delle persone, che sono persone che magari in altri ambiti non potrebbero trovare lavoro per via dell'omotransfobia molto diffusa. Cosa è successo? Hanno perso il lavoro, e quindi alcuni sono stati obbligati a fare di nuovo lavoro del sesso, oppure lavoro invisibile di sfruttamento, oppure parecchi se ne sono andati e hanno chiesto asilo politico in Europa e vivono in diaspora, in esilio. E nelle tornate elettorali, nel momento in cui si scopre che i partiti d'opposizione hanno candidati LGBTQI+, partono le campagne di calunnia e aggressione mediatica anche da parte dei partiti al governo, e poi sistematicamente le persone LGBTQI+, appunto dai vertici del governo, vengono definite come persone perverse, deviate, che minacciano la famiglia tradizionale, che non, per loro non non c'è spazio in Turchia, e bisogna curarle, eccetera, eccetera. E poi il movimento per le strade ha una grande fatica. Il Gay Pride di Istanbul, che è stato forse il Pride più grande fatto in un paese a maggioranza musulmana, secondo le dichiarazioni delle persone, è dal 2014 che non si può più fare. C'era sempre stato un Trans Pride molto grande a Istanbul, anche quello è vietato. Ogni anno c'è il tentativo, il movimento in qualche maniera cerca di conquistare la sua visibilità, ma spesso e volentieri tutto si conclude con la violenza della polizia, manganelli, lacrimogeni, detenzione, munizioni di plastica, trattenimento nel commissariato, poi in carcere. Poi partono le inchieste, si trasformano in processi, eccetera, eccetera. Insomma, c'è una sistematica volontà da parte del governo, e quella di distruggere il movimento, fare in modo che siano persone invisibili, purtroppo, oppure facciano parte del mondo del lavoro del sesso, oppure del mondo dell'intrattenimento underground.
0: Ringraziamo Murat Cinar per questo contributo e vi ricordiamo il sito della campagna Save Bella, savebella.org, scritto savebella tutto attaccato.org. Metteremo l'indirizzo anche sul post che pubblicheremo sul sito www.ondarossa.info. Ricordiamoci insomma di dare visibilità in tutte le occasioni di lotta a questa campagna. Yeah.

0: Abbiamo qui con noi nei nostri studi appunto Rosella De Salvia dell'Associazione Pro Loco di San Lorenzo, a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo per essere venuta qua. Ciao.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: E cominciamo appunto da raccontare cos'è l'Associazione Pro Loco, un'associazione nata negli anni 2000, se non sbaglio, in questo quartiere. Quali sono insomma le sue attività, i suoi scopi?
1: Dunque, l'associazione ha il nome e la denominazione di Associazione Culturale Riachuelo, un Riachuelo Pro Loco San Lorenzo. Riachuelo è un piccolo affluente del Rio della Plata a Buenos Aires, e quindi avevamo scelto allora questa denominazione per indicare che l'associazione, lo scopo dell'associazione culturale, che era quello di fare incontrare le culture del mondo, questo come insomma un fatto simbolico. Oggi si chiama Riachuelo Pro Loco San Lorenzo e ha come scopo sociale questa associazione quello di promuovere la cultura di questo quartiere, contribuire a promuovere la cultura di questo quartiere, un quartiere ricco di storia, di tante storie, a cominciare dal suo santo protettore, diciamo, a nome proprio San Lorenzo. E poi con tutti, diciamo, i grandi fermenti culturali che si sono sviluppati in questo lungo periodo di tempo, per citare i più recenti, diciamo i movimenti studenteschi, le occupazioni, il prima fra tutti poi il bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio del 43. Nel 2020 nasce,
0: prima ancora, sì, le lotte operaie dei lavoratori delle,
1: certo,
0: ferrovie, non
1: è tutta
0: solo
1: quella storia densa proprio e condivisa sicuramente. E quindi abbiamo inizialmente eravamo un'associazione di tango argentino e abbiamo realizzato molte manifestazioni, molti eventi in questo quartiere. Tra questi voglio ricordare due serate di ballo tango di Milonga nel cortile del palazzo di Piazza dei Sanniti 30. Furono due feste molto belle con un'orchestrina che suonava appassionati tanghi e le persone che ballavano nel cortile. Era presente un famoso musicalizzador

0: di Buenos Aires, Felix Picerna, che ricordiamo con tanto affetto. Lui viaggiava in tutta Europa con le sue cassettine dove erano registrati i tanghi più belli, che poi lui faceva suonare nelle milonghe delle varie città europee. E un'altra serata molto bella di tango argentino fu proprio nella piazza dell'Immacolata. Per 3-4 serate estive si è ballato il tango con un grande successo. Poi diciamo la nostra storia è cambiata, si è evoluta in qualche modo, e ci occupiamo molto, come abbiamo detto prima, della cultura di questo quartiere. In che modo? Promuovendo proprio la cultura dell'incontro. La nostra, abbiamo anche una sede finalmente dal 2018 con diciamo affaccio su strada, quindi siamo abbastanza visibili. E quindi la politica è quella politica dell'incontro, far incontrare le persone su temi di prossimità. Uno dei progetti che ci sta particolarmente a cuore è il progetto Donatori di Memorie. In questo progetto noi cerchiamo di raccogliere le testimonianze dei protagonisti, o dove non ci fossero, dei testimoni di storie importanti che hanno lasciato un segno in questo quartiere.
1: Perché avete deciso appunto di fare questo progetto che poi ha dato luogo a questo libro, insomma, perché raccogliere queste memorie?
0: La memoria è un fatto molto importante, soprattutto la memoria orale che si trasmette, no, di famiglia in famiglia. E comunque è un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo sempre perseguito, che abbiamo sempre voluto sviluppare, tant'è che abbiamo pubblicato insieme a Rolando Galluzzi ben 3 o 4 libri sul quartiere, uno dedicato di più alle architetture, luoghi, storie e memorie del quartiere, poi un altro sugli artisti, perché San Lorenzo è un quartiere ricco di artisti, a cominciare dal 1900, dagli anni 80, quando ci furono gli studi aperti con Achille Bonito Oliva, eccetera. Quindi ci è venuta poi l'idea di voler rendere più concrete queste testimonianze con delle videoriprese. Abbiamo cominciato poco prima del Covid, in cui appunto abbiamo contattato i vari personaggi che ci sembravano che sono interessanti per la storia di questo territorio, e li abbiamo videoripresi. L'intento ora è quello, ora, oltre a quello di scrivere libri, fare incontri, è quello di creare un archivio audiovisivo. Donatori di memorie a San Lorenzo è un'impresa molto ardua e difficile, che noi stiamo mandando avanti in modo artigianale, ma speriamo insomma che ci sia un'evoluzione nel prossimo futuro. Abbiamo avuto anche un piccolo finanziamento per questo progetto dal secondo municipio, dall'assessorato alla cultura. Questo ci ha permesso di dare un avvio, ma adesso dobbiamo fare da soli. Durante il Covid, io personalmente introducevo, attraverso una videoripresa fatta con il cellulare, introducevo il personaggio. Dopodiché il personaggio ci inviava una sua testimonianza e poi ricucivamo il tutto. Oggi invece questo progetto viene realizzato proprio di persona, quindi invitiamo i vari personaggi che abbiamo scelto, abbiamo cercato di individuare, e organizziamo delle serate in cui si parla di loro e delle loro imprese. Per ora sono state realizzate 20 interviste, 20 incontri, sono molto affollati perché oltre al personaggio ci sono persone di riferimento e testimoni.
1: E questa ricerca audiovisiva che va avanti come si collega al libro?
0: Dunque, da queste interviste poi abbiamo ricavato delle testimonianze scritte che gli stessi autori hanno scritto di loro polso. Quindi per quanto riguarda il libro Donatori di Memoria a San Lorenzo, eccetera, eccetera, è un piccolo libro, però diciamo un libro dell'anima. Ci sono 15, non sono racconti, ma sono delle testimonianze storiche, per esempio sul circolo Gianni Bosio è venuto il professore Alessandro Portelli e tutte le persone che all'epoca hanno dato vita a questo circolo che si occupa di musica popolare, di ricerca, di etnomusicologia. Oppure abbiamo invitato l'architetto Bruno Zevi, che è stato il progettista del memoriale qui del monumento ai caduti del 19 luglio del 43, insomma moltissimi personaggi, quindi siamo molto orgogliosi di questa di questi risultati che approderanno il martedì prossimo, martedì 16 alle 5:30 alla presentazione di questo piccolo libro a cui noi teniamo molto e che vi invitiamo a consultare se volete conoscere questo bellissimo quartiere attraverso le esperienze di persone che lo hanno attraversato.
1: Senti, ci puoi fare qualche altro esempio di realtà sociali, politiche che vengono raccontate in questo libro?
0: Sì, abbiamo invitato proprio Radio Onda Rossa, che è stato uno degli incontri più affollati e più combattivi, con interventi di numerosi testimoni delle giornate, delle iniziative organizzate dalla radio. Venuto Vincenzo Migliucci e altre persone, altri personaggi che hanno fatto la storia di Radio Onda Rossa. E adesso, ecco, aprendo a caso, abbiamo fatto anche un set fotografico. Abbiamo voluto accompagnare e affiancare a questa iniziativa anche una possibilità di realizzazione di una mostra fotografica sui donatori di memorie, e abbiamo invitato due illustri fotografi, Piero Pompili e Dino Ignani. Quando si creeranno le possibilità per la realizzazione di questa mostra, la faremo sicuramente nella sede dell'associazione, dove sarà più opportuno. Quindi diciamo un progetto molto ricco, molto in espansione.
1: Senti, ci puoi raccontare anche la copertina per chi ci ascolta per radio e quindi non può vederla in questo momento?
0: Esatto, la copertina rappresenta, cioè ha ritratto il palazzo, un palazzetto detto palazzetto della memoria, ma che poi non lo è mai diventato, perché sottintende una situazione.
1: Ora è un rudere sostanzialmente su via Tiburtina.
0: È un rudere su via Tiburtina e non si sa, c'è una complessità per le normative, burocratiche, per cui non si è potuto costruire questo palazzo che era dedicato proprio alla memoria, voluto fortemente dall'ANPI naturalmente, ma dalla popolazione tutta. È divertente perché è nata tutta una vegetazione molto folta e questo palazzetto sembra avere addirittura un'anima con degli occhi, dei baffi, delle finestre. E poi alla base di questa immagine c'è una persona che transita a livello strada, e come a dire la memoria cammina, la memoria è in cammino. Questo
1: e la memoria è in cammino, infatti il sottotitolo, insomma, del libro è Storie in cammino. E senti, tornando un po' all'inizio, mi verrebbe da chiederti, appunto, San Lorenzo è un quartiere che è cambiato tante volte nella storia, è stato appunto il quartiere del bombardamento dei partigiani, è stato il quartiere degli operai e dell'operaia, è stato il quartiere del consultorio di Simonetta Tosi, è stato il quartiere di Autonomia Operaia, è stato ed è da 50 anni il quartiere della Rionda Rossa, è stato quartiere di studenti per tante generazioni. Oggi camminando per le strade di San Lorenzo spesso ci si imbatte in discorsi rispetto a un cambiamento non proprio amato dalla popolazione di San Lorenzo, cioè quello di trasformazione di San Lorenzo in un quartiere di B&B per turisti, e quindi si parla a volte un po' della perdita dell'identità di questo quartiere. Voi che lavorate nel quartiere e che lavorate proprio sull'incontro, come lo vedete San Lorenzo oggi?
0: È certamente un quartiere in cambiamento. E nonostante, cioè, a noi un po' ci disturba questo fatto che ci sia questo cambiamento così forte, diciamo, orientato soprattutto al consumismo, al liberismo, e però ci si chiede cosa possiamo fare, cosa si può fare per frenare un po' questa tendenza. Un po' è un problema che riguarda tutta Roma, tutte le città, quindi non si possono dare delle risposte definitive, dobbiamo solo combattere
1: e continuare a essere presenti nel quartiere,
0: assolutamente nel quartiere, coinvolgere i ragazzi naturalmente, però ecco, rimanere sul pezzo assolutamente.
1: Senti, appunto, non vogliamo appunto spoilerare tutto oggi, perché martedì ci sarà modo di parlare faccia a faccia, insomma, di questo libro. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, martedì 16 giugno alle 17:30 al Parco dei Caduti, del 19 luglio 43, insomma, al parchetto qua di San Lorenzo, alla Bocciofila, si entra da via dei Luceri, con tante persone, insomma, che verranno a parlarne.
0: Sì, sì, verranno, sono stati invitati, parleranno Alessandro Portelli, di cui abbiamo parlato prima, che del Circolo Gianni Bosio, docente di letteratura americana addirittura, grande esperto di memoria orale, di trasmissione orale della storia. Ci sarà Caterina Arfè, che è una funzionaria archivista, e ci parlerà proprio degli archivi, perché è un problema che ci interessa molto, come conservare tutto questo materiale nostro, ma anche del quartiere, e quindi che non è un'operazione così facile come potrebbe sembrare. Poi ci sarà Rosario Pavia, architetto, presidente di Tevere Eterno, ex presidente di Tevere Eterno, il quale parlerà proprio della memoria dei palazzi, degli individui palazzi, e soprattutto di quelli che sono stati bombardati, quindi come continueranno a rimanere così, ci sarà qualcuno che vorrà costruirci sopra, e quindi questa è un'altra tematica molto importante. Si potrebbe appunto cercare di dire appunto che San Lorenzo è il luogo della memoria, il luogo anche della resistenza a Roma.
1: E quindi, insomma, rinnoviamo l'invito a partecipare alla presentazione martedì prossimo. Sarà anche un luogo dove trovare il libro per poterlo acquistare. E qua a San Lorenzo si può trovare anche in altri giorni il libro?
0: Si può trovare nelle librerie di San Lorenzo, e comunque viene distribuito un po' in tutte le librerie di Roma.
1: E, ricordiamo il titolo, insomma, Donatori di Memoria a San Lorenzo, Storie in Cammino, a cura proprio di Rosella De Salvia, che è qui con noi.
0: Grazie, grazie.
1: Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti rinnoviamo l'invito martedì.
0: Sì,
1: perché...
0: sì, e ancora posso dire che appunto ci sono queste 15 testimonianze interessanti, non solo dei personaggi, per i personaggi, ma anche per quello che loro hanno fatto. La storia di Biagio Propato, che è un, era un poeta underground, che ha realizzato un film proprio Poeti intitolato, che è andato addirittura a Venezia, quindi è stata un'esperienza molto interessante. Oppure l'esperienza di Marcellino, che ha vinto, Marcellino Fonte, che ha vinto il, la Palma d'Oro a Cannes, al Festival di Cannes, per Dogman, che lui è vissuto qui e vive a San Lorenzo, eccetera. Insomma, ci sono tante, tante piccole, grandi curiosità.
1: È la storia di un quartiere che ha tanta storia e che vogliamo sì. ovviamente conservare, la storia, la memoria
0: e trovare
1: la sua anima.
0: Il modo per trasferirla in un modo diciamo più contemporaneo mi dispiace dire alle generazioni future, insomma trasmetterla nel futuro, fare questo salto da ieri al futuro.
1: Rosella, grazie ancora e ci vediamo martedì.
0: Ok, grazie a te per l'ospitalità.
1: Molto volentieri, insomma, parliamo del nostro quartiere.
0: Grazie a Onda Rossa, che è una nostra amica proprio.

0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente!
0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente!
2: ¡Respeto total al trabajo sexual!
1: ¡Respeto total al trabajo sexual!
3: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutte studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita.

Diamo il benvenuto alla brigata callejera di appoggio Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

informazioni su quello che sta accadendo, e la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna. Quindi diciamo un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro, cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sasan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna. Quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo diciamo la grandezza economica dell'Albania, stiamo parlando veramente di tanti soldi. Quindi questo va sempre, secondo me, tenuto presente, perché è un dato importante. A volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto, e quello che insomma è accaduto è che a un certo punto sono partite sono sorte delle recinzioni delle reti dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio, come PNEA, si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali. E poi diciamo la scintilla è partita da Zvernez, da Narta, da Pishporo Nart, da tutte quelle zone lì. Parliamo del nord di Valona, quindi una zona lagunare molto bella, che è parco naturale protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana. E 11 giorni di corteo consecutivo è qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania, diciamo così, post transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma. Certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Salih Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato diciamo un'immagine del paese che ha attirato gli investimenti.

0: Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Vegliai, è attualmente in carcere, la vice premier Belinda Baluku ha dovuto dare le dimissioni perché è indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione. In questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche se avete notato ultimamente, l'Albania ha dichiarato subito dopo gli Stati Uniti, anche lei ha dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo, altra presa di posizione un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama sta un po' stretto nella sua posizione e cerca da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questo danno d'immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro. E quindi questa grande attenzione su queste proteste, sono proteste pacifiche, sono proteste sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan. Abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo. C'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però per Rama, che invece è sempre stato abituato alle proteste di Salih Berisha e dei suoi seguaci, che andavano sotto il Parlamento semplicemente a fare casino e che lui liquidava come i soliti fanatici, questa protesta qui, che paradossalmente è più europea di Rama, sì, è una protesta che a lui lo mette in grossa difficoltà e lo sta dimostrando, perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo, adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremmo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media, poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo, e subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica, che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
1: Assolutamente. Okay. Questo è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti come appunto quello che avevi detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele.

0: ambientali, quindi queste sono, diciamo.
1: E poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare, diciamo che va detto e va fatto presente secondo me magari che a chi magari può vedere da fuori che questa è una piazza composita e dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita, ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni, attivisti, collettivi, ognuno con il suo profilo. È una piazza dove ci sono gruppi di sinistra, è una piazza dove ci sono gruppi ambientalisti, è una piazza dove ci sono alcuni gruppi nazionalisti, è una piazza dove ci sono anche dei liberali che fanno magari un discorso su, appunto, sui diritti individuali, sulla democrazia, cioè ognuno declina questa piazza in una maniera, dando l'accento a una cosa diversa. Magari se gli ambientalisti, appunto, accentuano più l'elemento della tutela dell'ambiente, i gruppi che ci sono magari più progressisti, più di sinistra invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta, in questo spazio, appunto, con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, un insegnante in pensione, lei mi ha detto: qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice, qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice, questo c'è già il turismo, dice, quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione, è una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, è una risorsa naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo, e questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità e secondo me soprattutto è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo e da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, diciamo l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di una diciamo livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania secondo me ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico che adesso non operano più in Albania, ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. Diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è secondo me l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse appunto nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco, e quindi diciamo anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un feticcio vuoto. E in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza secondo me si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente. Invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
0: Beh, comunque appunto la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato appunto che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese, e a beneficio di cosa? Di spesso appunto i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati, e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto appunto anche sulle rotte migratorie, tra cui appunto i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
1: Sì, anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione. Comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni, e adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte, ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè, nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania quanto per quale sia un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
0: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
1: Esatto, esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Nalta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvegliano, quasi da fumetto, no? Perché che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. C'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente, quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure: va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica, secondo me, molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
0: Grazie mille, grazie, ringraziamo Shandy Valley per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Valley. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
1: grazie mille
0: e buona giornata.
1: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Chiede, come

0: Buongiorno.
1: Ciao. E Simo Frearo, che è un attivista, ma è un ricercatore dell'Università di Verona, del Centro Polites, e che tra i suoi, diciamo, argomenti di studio e di approfondimento sicuramente uno è quello del tradizionalismo cattolico, come lo vogliamo chiamare, l'argomento dei gruppi antiscelta.
0: Sì, possiamo dire in generale la categoria più ampia che possiamo usare è il nuovi movimenti cattolici, quelli, il tradizionalismo cattolico del terzo millennio, chiamiamolo così.
1: Tradizionalismo cattolico del terzo millennio, che fa già così, fa già pensare a delle cose, ecco, se non altro perché insomma ci sono i fascisti del terzo millennio. Insomma, hai pubblicato anche tanti testi, ne voglio ricordare uno che è l'ipotesi neocattolica, che è uscito da qualche anno e che è proprio una summa rispetto a questo ambito di studi, dico bene?
0: Sì, è uscito nel 2020 e faceva un po', diciamo così, era il punto di arrivo di diversi anni di lavoro, di osservazione, di studio di questi appunto nuovi movimenti, nuovi gruppi di cui poi parleremo, e poi il libro ha avuto un po' il suo percorso, era un po' come sono nati questi movimenti, come si sono organizzati, strutturati, come hanno creato appunto un nuovo movimento e che tipo di percorso politico hanno fatto. Era il 2020, quindi poi un po' anticipavo già nel libro il loro diciamo così entrismo istituzionale. Adesso ovviamente ce l'abbiamo nell'attualità politica, questi movimenti sono passati da fare movimento e piazza a fare lavoro all'interno delle istituzioni. Posso annunciare, il libro è stato poi tradotto in francese e in inglese, quindi non ho avuto modo di riprenderlo, però senza entrare troppo nei dettagli, in autunno uscirà un nuovo libro che proseguirà questo lavoro e che farà un aggiornamento anche su dal 2020 al 2026, appunto, quello che è successo in questo ambito, in questo campo.
1: Bene, lo aspettiamo con attenzione. E diciamo, siamo qui oggi anche perché sabato 13 giugno, una giornata impegnativa per questa città, che è una città antifascista, lo sappiamo, tanto che c'è una mobilitazione antifascista chiamata alle 15 al Colosseo. Roma antifascista scende in piazza, e scende in piazza in quel giorno in specifico perché è una giornata piuttosto pesante, nel senso che avremo diverse cose che avvengono in questa città, tra cui, diciamo, le più grosse sono una piazza per la remigrazione chiamata da quel cartello di gruppi di fascisti vari che già avevano chiamato la piazza a Milano, che già insomma abbiamo visto in vari momenti. In contemporanea però c'è il corteo, la manifestazione di Provita e Famiglia, che poi non è neanche davvero la manifestazione di Provita e Famiglia, però diciamo che chi ha un po' di memoria sa che ogni anno a Roma, da tanti anni, anche se per la verità prima avveniva di maggio, invece adesso è di giugno, e credo che avvenisse proprio perché è il mese della Madonna, però non vorrei sbilanciarmi troppo, da diversi anni e come compagne, insomma tante volte siamo scese in piazza per questo, c'era la manifestazione per la vita, che vuol dire per la vita non si sa bene di chi, sicuramente per la morte di tante persone, per esempio delle donne che vogliono abortire, ecco, perché essenzialmente la giornata per la vita poi si concentra sulla questione dell'aborto. Intanto questa manifestazione un po' si è trasformata rispetto agli scorsi anni, cosa è diventata?
0: Sì, allora la manifestazione di questo sabato prossimo si chiama Scegliamo la vita, è il nome della manifestazione, dal 2022. È giusto quello che dici, effettivamente questa manifestazione, questa mobilitazione per la vita, che di fatto è una mobilitazione che ha come centro di mobilitazione l'istanza anti-abortista, quindi la manifestazione contro l'aborto di fatto. Poi, e anche perché se ne è parlato in questi ultimi tempi, in Italia è una manifestazione anche contro l'eutanasia, un po' per la difesa della famiglia come appunto contenitore, di garante della vita e dal concepimento alla morte naturale. Questa manifestazione.
1: La famiglia ovviamente tradizionale, certo. Una è trina, padre, madre e figliolanza.
0: Certo, assolutamente, loro non vogliono che si dica la famiglia tradizionale o la famiglia naturale, perché ovviamente per loro la famiglia è una sola. La famiglia è quella che dalla notte dei tempi è sempre stata quella. Poi passiamo sui centinaia di studi antropologici che mostrano che dalla notte dei tempi la famiglia non è mai stata quella e lo è diventata invece solo di recente, in tempi recenti. Poco importa, per loro la famiglia rimane quella, è la famiglia divina, è quella del progetto divino. Quindi è la manifestazione Scegliamo per la Vita è diventata Scegliamo per la Vita nel 2022 ed è stato un po' un rebranding, perché questa manifestazione arriva a Roma, anzi diciamo nel 2012, ma nasce a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, quindi al nord, nel 2011 ed era, diciamo così, proposta da un'associazione che non è quasi più attiva ormai, che si chiama Famiglia Domani, che era guidata, la cui presidente era Virginia Coda Nunziante, un'aristocratica, figlia di Luigi Coda Nunziante dell'ordine dei Templari, un conte, quindi una famiglia aristocratica pro-life, ovviamente attivisti pro-life. E nel 2011 questa manifestazione, che si chiamava appunto la Marcia per la Vita, che importava in Italia la March for Life, quindi un modello di manifestazione già esistente, nasceva con l'intento proprio di fare un po' le scarpe al Movimento per la Vita, cioè l'associazione Movimento per la Vita di Carlo Casini, che era sempre stato, diciamo così, l'associazione mainstream dominante dell'attivismo pro-life. E a seguito di dissidi interni, espulsioni tra il 2010 e il 2011, insomma affari, conflitti intra-associativi, la Famiglia Domani e tutta una compagine di tradizionalisti cattolici, quindi quelli più intransigenti, più radicali, più integralisti, decidono di creare un'altra manifestazione. La fanno a Desenzano del Garda perché vicino a Verona c'è quello che viene chiamato il Movimento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignità Umana, di un Alberto Zelger, che è stato a lungo consigliere comunale a Verona, e quindi appoggiandosi a questa manifestazione la organizzano lì. È una manifestazione piccola, loro dicono 600 persone, forse un pochino di meno, sarà una passeggiata tra i campi di fatto, con appunto simboli di tradizionalismo cattolico. Ma l'anno successivo però decidono di portarla a Roma. Lì ovviamente si fa un salto nella partecipazione, e anche non solo numerica dei partecipanti, ma anche delle associazioni e dei gruppi. C'è chiaramente una volontà di mostrarsi, di farsi notare dal Vaticano, di diventare un soggetto. E tra il 2012 e il 2013, anche considerato che è il momento in cui si parla di unioni civili, di omofobia, transfobia, di educazione di genere, lì c'è un fermento militante che favorisce questa Marcia per la Vita, che quindi prende un po' il lancio, ed è proprio lì che nasce peraltro Pro Vita Onlus.
1: Quella del 2012 la ricordo, e penso che le compagne che sono in ascolto la ricorderanno, perché insomma ci fu anche un presidio femminista, lesbico, LGBT contro, con un po' di problemi con la polizia, e questa marcia era, io ricordo due cose molto bene: una, che era assolutamente splatter, perché c'erano delle immagini rispetto all'aborto veramente incommentabili, e due, che c'erano gli striscioni Forza Nuova, questo lo ricordo distintamente, anche se non erano organizzatori, ma insomma sfilavano in corteo.
0: Beh, rispetto a questo possiamo dire che la partecipazione di gruppi neofascisti in queste manifestazioni per la vita c'è di fatto sempre stata. C'è stata anche al Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona, c'erano tre cartelli Dio, Patria, Famiglia, accompagnati da tutti i militanti di Forza Nuova della zona, della provincia. Quindi c'è sempre stata quella partecipazione, perché c'è una circolazione tra questi campi, diciamo così, militanti. Diverso poi è il discorso dell'organizzazione, quindi di chi porta avanti queste mobilitazioni, dei promotori, che all'interno dei quali però invece Forza Nuova non c'è.
1: E comunque, quindi dal 2012 a Roma la Marcia per la Vita, organizzata da questa Famiglia Domani.
0: Esatto, quindi Famiglia Domani, che organizza questa manifestazione, raccoglie tutto il diciamo così, l'attivismo cattolico che io chiamo contestatario rispetto a quello del Movimento per la Vita, che invece si pone in una ottica più mainstream, più istituzionale anche. D'altronde il presidente Carlo Casini era un politico, quindi di partito, quindi con un atteggiamento completamente diverso. E questa Marcia per la Vita, la cosa importante, al di là appunto del fatto che è una manifestazione che poi si mantiene nel tempo per ogni anno, quindi è una manifestazione che, a parte il periodo Covid, ha continuato, è rimasta e si è mantenuta fino ad oggi, appunto con questo cambiamento poi che vedremo, però come dicevo fa nascere al suo interno un progetto di movimento un po' diverso. È un progetto di movimento che è portato all'inizio da Pro Vita Onlus, fondata da Tony Brandi. Di fatto quel Pro Vita Onlus era Notizie Pro Vita, cioè era un giornale associativo di attivismo per far circolare le informazioni, e un altro gruppo che sono i Giuristi per la Vita, fondata da Antonio Amato nel 2012, proprio entrambi. Quindi quell'anno lì a Roma sono state presentate queste due associazioni che si propongono, all'interno di questo spazio, di essere, loro dicono, delle task force operative, cioè di far funzionare il movimento e di quindi di essere degli strumenti di mobilitazione di movimento, non solo all'interno nelle relazioni tra associazioni, ma anche all'esterno, e quindi nell'arena pubblica, nella politica. Per esempio, una delle prime azioni di Giuristi per la Vita è quella di cercare di bloccare la strategia nazionale LGBT del 2013 con le istanze, con le denule, diffide, eccetera, e ci riusciranno di fatto, perché poi il governo annuncerà, dopo la mobilitazione di Giuristi per la Vita e Pro Vita Onlus, che abbandona di fatto la strategia. E poi nel 2013 appunto nasce invece la terza associazione che dà vita a questo nuovo movimento in una forma, diciamo, molto strutturata, che è la Manif Pour Tous, che ha un'origine invece in questo gruppo di persone, di giovani neocatecumenali romani. E insieme queste tre organizzazioni cercano di fare, il loro progetto è di fare un salto, cioè di portare oltre lo spazio del cattolicesimo tradizionalista la mobilitazione, di portarla nello spazio pubblico, nell'arena pubblica, e quindi di portare una mobilitazione che non sia più riconosciuta come tradizionalista cattolica, ma come una mobilitazione di famiglie, di genitori, di cittadini, di studenti, insomma di tutto e di più, di omosessuali anche, loro dicono, di tutte le religioni, di tutti i partiti, eccetera eccetera, cioè quindi una manifestazione tra virgolette laica. E quindi il contesto politico, le discussioni sulle unioni civili, sull'omofobia, la transfobia, l'educazione di genere, dà loro un po' questa opportunità, cioè di parlare un linguaggio che è quello dei diritti, che è quello delle politiche, della prevenzione, della discriminazione, eccetera, per opporsi ovviamente dal loro punto di vista, senza però convocare la morale cattolica, la dottrina, il catechismo. Quel discorso lì è completamente lasciato da parte, e temporaneamente anche il discorso sulla vita. Quindi loro, questi tre gruppi, portano avanti una mobilitazione che è centrata sull'argomento della famiglia, ed è per questo che stanno all'interno di quello spazio.
1: Quindi in un primo tempo contro le unioni civili, diciamo, quando ancora non erano state approvate, contro l'omogenitorialità, poi negli anni successivi contro l'identità di genere, quella che loro chiamano l'ideologia gender.
0: Certo, assolutamente, anzi appunto questo passaggio dal centrarsi sull'argomento della vita, che è il nucleo centrale della loro mobilitazione, ed estendere invece il campo della mobilitazione attraverso la retorica della famiglia e della lotta contro l'ideologia gender, che sarebbe invece proprio lo strumento del male. Al Family Day poi leggeremo i cartelli: gender sterco del demonio, quindi questo è proprio il male assoluto che è arrivato sulla terra. Questa mobilitazione è quello che poi li porta a, attraversare, stare nel campo della Marcia per la Vita e di questa manifestazione annuale, ma di fare un lavoro molto più ampio, molto più politico, che attrae ovviamente i politici della destra ultra radicale, del conservatrice, di Lega e Fratelli d'Italia in particolare, che vedono lì un punto di riferimento sociale. In qualche modo loro dicono a volte popolare, cioè vedono lì una mobilitazione di popolo, di quella che loro chiamano la maggioranza silenziosa, che finalmente ha smesso di subire la dittatura del pensiero unico, la dittatura del gender e delle lobby LGBT, per portare in piazza le famiglie per bene, le persone normali che non ne possono più del gender, dell'asterisco, dello sfa, che non ne possono più dell'uguaglianza, dei diritti, dei matrimoni egualitari, delle famiglie omogenitoriali, dei bambini trans, non se ne può più di tutto questo.
1: Molte di queste cose non ci sono peraltro in questo paese.
0: Esatto, questo è un po' il paradosso, però il problema è che non ci sono e purtroppo a causa loro pare che non ce ne saranno per ancora molto tempo, grazie al lavoro di veto che sono riusciti a portare avanti in questi anni. Quindi, per esempio, ricordiamo, le unioni civili sono passate nel 2016, ma è stata stralciata la questione dell'omogenitorialità e quindi il riconoscimento del legame biologico del figlio, figlia del partner è stato stralciato anche grazie, soprattutto grazie alla mobilitazione di queste realtà, che quindi hanno giocato proprio come quelli che noi chiamiamo in scienza politica dei veto play, cioè dei giocatori di veto. Quindi magari non sono riusciti a fermare le unioni civili, ma sono riusciti a bloccare uno di quegli elementi.
1: Eh sì, insomma, di interventi di successo ne hanno avuti, perché non so, penso per esempio al reparto dell'ospedale di Careggi che si occupava di identità di genere e che sostanzialmente partita da Gasparri, ma sempre da questo contesto viene la contestazione. Si parla di un ospedale pubblico che lavorava da anni su questo argomento, oppure ora più di la cronaca, insomma, sono riusciti a ottenere questo famigerato consenso informato nella scuola, passata al Senato la scorsa settimana.
0: Eh sì, assolutamente, questo ovviamente è l'ultimo in data e per loro in qualche modo il successo più grande, perché questa questione del consenso informato è una delle prime questioni che sono emerse come istanza e rivendicazione dalla loro piattaforma. È dal 2014 che portano avanti, proprio quando c'era all'epoca della strategia nazionale LGBT e dei corsi di formazione che dovevano essere fatti per docenti, è da lì che nasce la questione del consenso informato. Tra l'altro, questo è un punto, un materiale su cui sto lavorando, la prima persona ad aver presentato una proposta di legge sul consenso informato non è Valditara, ma è Eugenia Roccella nel 2014. Quindi è una battaglia che loro portano avanti, è stata al centro del Family Day del 2015, è stata diciamo così un'istanza che loro hanno portato al ministero direttamente, sia con Valeria Fedeli sia con Bussetti e con tutti, e ovviamente poi con Valditara. Ricordiamo peraltro
1: Valeria Fedeli, ricordiamo, ministra del PD.
0: Certo, che invece li ha ricevuti in delegazione cercando di ascoltare la
1: sì,
0: loro istanza.
1: Ha anche messo, insomma, in quella, perché Maria Fedeli è quella, la ministra dell'istruzione che ha firmato la cosiddetta buona scuola, la legge 107, quella del governo Renzi, che fece anche passare le linee guida sul gender, che in qualche modo ha legittimato l'espressione ideologia gender come fantasma negativo.
0: Eh sì, perché ha scritto Valeria Fedeli ha firmato le linee guida, che tra l'altro hanno avuto un ritardo di 2 anni perché dovevano arrivare molto prima, e in questa nota, proprio dopo aver ricevuto in delegazione, diciamo così, i rappresentanti del Family Day, fa una nota in cui dice, richiamando peraltro le parole della ministra Giannini, quindi non erano parole, era un virgolettato della ministra Giannini, che Valeria
1: invece Fedeli, centrodestra, no, anzi
0: no centrosinistra,
1: Monti.
0: Sì, era il governo tecnico, sì,
1: sì.
0: E che in cui dice grosso modo tranquilli, perché l'ideologia gender non entrerà nelle scuole con la buona scuola, perché queste sono pratiche strane al mondo educativo, e ovviamente come risultato Provvita, il Family Day all'epoca, che non era ancora Provvita e Famiglia, esulta dicendo: ah, ma vedete, allora abbiamo ragione, c'è l'ideologia gender che minaccia la scuola, però se la ministra dice che non entra, le crediamo, ma vogliamo delle garanzie, e quella garanzia è il consenso informato che è appena passato.
1: e che insomma lo diciamo in estrema sintesi, significa che per qualunque intervento che riguardi la sfera della sessualità, dell'educazione sessoaffettiva, dell'identità di genere eccetera eccetera, nella scuola media e superiore, perché nella scuola primaria e dell'infanzia è vietata, dalle medie in poi si può fare se prima si informano tutti i genitori producendo materiali eccetera, e si ottiene il consenso di tutti i genitori di una classe, oppure se qualcuno il consenso non lo dà, la scuola dovrebbe fornirgli una lezione alternativa.
0: Sì, sì, sì. Allora, esattamente, non è necessario il consenso di tutti per fare l'attività, ma chi non dà il consenso, quindi è necessario ottenerlo, nel senso che è obbligatorio chiederlo, chi non dà il consenso, se l'attività è curricolare è necessario provvedere a fare delle attività alternative, se l'attività è extracurricolare secondo il piano dell'offerta formativa della scuola, allora c'è solo l'esonero, la persona che non dà il consenso non partecipa e niente. Però c'è tutta una procedura per cui le scuole devono non solo informare ma fare anche una valutazione comparativa dei progetti che fanno, valutando materiali, curriculum, dare nomi e cognomi, indirizzo.
1: In sostanza nel 99% delle scuole non si farà più niente.
0: Ma l'obiettivo è quello, infatti quando hanno esultato Provita e Famiglia hanno detto: abbiamo vinto, non ci sarà più stop ideologia, stop gender nelle scuole, l'ideologia gender rimane a scuola. Adesso Fratelli d'Italia ha appena fatto un post in cui dice finalmente siamo tornati alla normalità, perché per loro chiaramente l'obiettivo è che non si faccia nulla.
1: Per loro l'obiettivo è che non si faccia nulla. E comunque, tornando a Provita e Famiglia, eravamo rimasti appunto che questa marcia per la vita la organizza Famiglia Domani, ma oggi invece la organizza un altro soggetto che è Provita e Famiglia. Cosa è successo e cos'ha di diverso Provita e Famiglia rispetto ai soggetti precedenti?
0: Quello che è successo è che appunto due elementi. Primo, 2019, Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, Provita Onlus e Generazione Famiglia, che era appunto quella Manifportus poi che si è ridata un nuovo nome, decidono di, diciamo così, creare questa nuova realtà Provita e Famiglia. Loro dicono di fondersi, ma in realtà non si sono fuse, hanno creato questa nuova realtà. Generazione Famiglia esiste ancora, quindi non si è fusa con Provita e Famiglia, è, diciamo così, c'è una sovrapposizione non chiarissima di come sono divisi i ruoli, però esiste Generazione Famiglia come associazione ed è quella peraltro che fa parte del Forum Nazionale delle Associazioni di Genitori, quindi è riconosciuta come realtà rappresentante di genitori delle scuole. Non si sa bene a che titolo e come abbiano fatto a giustificare la loro rappresentanza di genitori di chi. Io spesso mi immagino che la rappresentanza che loro portano è quella dei genitori neocatecumenali, perché questo sono di fatto. Quindi nasce questa nuova realtà Provita e Famiglia nel 2019 e poi c'è un po', diciamo così, l'interruzione del Covid e Famiglia Domani e Virginia Codanunziante di fatto non riescono più a portare avanti una mobilitazione, la marcia per la vita, in un contesto in cui la leadership del movimento, del nuovo movimento cattolico, del movimento cattolico che si propone come un movimento aconfessionale e apolitico, che è questo movimento del Family Day, si è spostata e quindi non è più Famiglia Domani che tiene le redini di quella compagine, ma è Provita e Famiglia, è l'associazione Family Day. Cioè con la creazione del Family Day si nasce una nuova leadership di movimento, e nel 2020, tra il 2021 e il 2022 il Family Day e Provita e Famiglia insieme di fatto riprendono le redini da Famiglia Domani che le cede della marcia per la vita e propongono un nuovo nome. Quindi non è più marcia per la vita, ma è scegliamo la vita, con peraltro con un cuore come simbolo, come logo della manifestazione, con una, diciamo così, strategia comunicativa che è quella tipica di Provita e Famiglia, del Family Day, cioè quella di rendersi molto colorata, molto pop, molto giovane, quando invece se noi andiamo a vedere le foto della marcia per la vita vediamo era un po' polveroso, era un po' quel bigottismo cattolico che diciamo così, faceva un po' sorridere nel dibattito pubblico, mentre qui abbiamo una manifestazione che si presenta come una manifestazione dinamica, giovane, con la musica, c'è un concerto di un gruppo.
1: Sì, il cuore sembra un po' come si dice, il logo dell'Algida, ma detto questo, i colori sono quelli del tricolore.
0: Il tricolore, ovviamente, certo.
1: Ovviamente, e effettivamente ci sono, io ho visto quella dello scorso anno, effettivamente ci sono giovani e ci sono i carri, la musica, il sound, insomma, scimmiottano un po' le manifestazioni nostre.
0: Da un lato hanno capito, questo viene dalla Manif pour tous francese, perché è la Manif pour tous che ha inaugurato questa nuova forma di mobilitazione molto pop e molto colorata del conservatorismo, che di fatto non era abituato a scendere in piazza. Cioè, quando loro scendevano in piazza, scendevano in giacca e cravatta, col vestito della domenica, della messa, o per bruciare qualcuno, con incappucciati, se vogliamo. Però non erano abituati a scendere in piazza, e qui invece scendono in piazza intanto con quella modalità, perché questa è la modalità che attira le foto, che attira le persone, che attira lo sguardo. Ma l'altra invece, diciamo così, ispirazione, che non dobbiamo dimenticare, perché non dimentichiamo che qua c'è dietro sempre il cattolicesimo italiano e gli spazi e le realtà del cattolicesimo italiano, è quella, possiamo dire, delle giornate mondiali della gioventù. Cioè, quello che portano in piazza è la modalità schitarrata di parrocchia e scampagnata di a Međugorje, se vogliamo. Quello è il modello.
1: Sì, e le giornate della gioventù, che ricordiamo,
0: ecco,
1: sono diventate come dire, grandi eventi di massa con Wojtyla, e come anche la presenza neocatecumenale, quindi penso che nasca in quel contesto nella storia della Chiesa Cattolica.
0: Assolutamente, tra l'altro è proprio Wojtyla che ha spinto i movimenti ecclesiali, tra cui i neocatecumenali, e poi sarà invece Ratzinger a firmare lo statuto ufficiale dei neocatecumenali, quindi a, diciamo, ufficializzare la presenza di questo movimento all'interno della Chiesa. Ed è proprio la presenza dei neocatecumenali alle giornate mondiali della gioventù è enorme. Peraltro anche Maria Rachele Ruglio racconta di quando andava alle giornate mondiali della gioventù,
1: che è la presidente di
0: portavoce
1: di Provvita e Famiglia,
0: sì, o comunque è di Generazione Famiglia, e peraltro questo è importante dirlo, perché a Roma è evidente, quando si passa in mezzo a queste manifestazioni, era evidentissimo quando sono andato al Family Day del 2015, è la presenza neocatecumenale delle comunità e dei gruppi neocatecumenali in queste manifestazioni è enorme. Questi giovani che vediamo nelle manifestazioni, loro dicono, sono giovani da tutta Italia che vengono perché credono nella nuova causa della vita. Non è difficile poter dire che sono giovani di famiglie neocatecumenali che organizzano il loro viaggio con la parrocchia e col gruppo neocatecumenale, che vengono a Roma perché quello è il loro punto di riferimento e quelli sono i loro, diciamo, le voci che seguono, i pastori che seguono, perché anche qui un nome che non abbiamo fatto ancora, Massimo Gandolfini, leader del Family Day, attualmente consulente per il governo per le politiche antidroga, è una voce neocatecumenale importante in Italia e seguita quindi dalle comunità neocatecumenali, e sappiamo che a Roma la presenza neocatecumenale è molto importante.
1: Sì, con questa tua sottolineatura di Gandolfini, appunto consulente per il governo per le tossicodipendenze, sottolineiamo quello che abbiamo già detto, cioè che la presenza nelle istituzioni governative di questo governo, di queste organizzazioni, è molto alta. Cioè, si parte dalle presenze parlamentari con Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ma poi, insomma, c'è Alfredo Mantovano al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e c'è, appunto, quindi sto dicendo quelli che hanno le posizioni più alte, c'è Roccella che è stata portavoce del Family Day, c'è Pillon in Parlamento, e poi però ce ne sono altri nei gangli, diciamo, dell'organizzazione, tra cui appunto Gandolfini
0: poi, che ha questa posizione di consulente del governo, che è molto comoda come posizione, intanto perché ha le politiche antidroga, quindi gli permette di parlare di tutte le dipendenze, quindi anche di pornografia, di difesa dei bambini, eccetera. Quindi fare un discorso molto ampio e quindi di intervenire un po' in tutti i campi. Infatti, quando ci sono state le audizioni per il DDL Schillaci-Roccella per diciamo così, in qualche modo ridurre, restringere la possibilità per le persone trans minori di accedere a cure, servizi e triptorelina, quindi sospensori della pubertà, chi viene chiamato? Gandolfini. Quindi è una posizione che gli permette di giocare, di fare un po' il jolly e di essere presente ogni volta che è necessario in questi dibattiti. Un'altra persona che voglio nominare, perché è un po', diciamo così, meno visibile, ma ha un ruolo importantissimo, che è Assuntina Morresi, che è vice capo di gabinetto della ministra Roccella, è un'attivista pro-life da sempre, è da sempre vicino a Eugenia Roccella, è dentro per la seconda volta nel Comitato Nazionale di Bioetica, è lei che nel 2018 ha l'unica ad aver votato contro l'autorizzazione dell'AIFA di utilizzare i sospensori della pubertà, ed è lei che ha portato avanti la battaglia per costituire un nuovo Comitato Nazionale di Bioetica nel 2022, nominato per scadenza da il governo Meloni, che è stato salutato dai movimenti neocattolici come un Comitato Nazionale di Bioetica a maggioranza pro-life. Quindi diciamo così, ci sono, in cui c'è dentro per esempio un'altra persona che voglio nominare, Domenico Menorello, che è un avvocato politico, presidente di questo nuovo network Ditelo sui tetti, concorrente di Provita per la di Provita e Famiglia, di cui che non è molto visibile perché fa un'azione molto di lobbying, più discreta, non hanno gli stessi metodi di Provita e Famiglia, tra l'altro non sono proprio sempre d'accordissimi, ma all'interno del network Ditelo sui tetti ci troviamo anche Gandolfini e altre personalità, e lo cito anche perché se volete andare a trovarli, il 16 e 17 luglio, giugno saranno qui a Roma per il terzo incontro nazionale che organizzano, che si chiama il Festival dell'Umano Tutto Intero, in cui a cui partecipano centinaia di personalità, quasi tutti i ministri e le ministre del governo Meloni, Valditara, Mantovano, tutte le persone che abbiamo citato sono presenti in questo festival, e questo network Ditelo sui tetti va, come dire, attenzionato, perché sta costruendo una piattaforma, tra l'altro loro si definiscono un'agenda pubblica, cioè una piattaforma di influenza delle politiche pubbliche su tutti gli ambiti che ci interessano, che sono quelli della vita, della famiglia, del genere e della sessualità, e che ha un approccio che è meno movimentista e meno diciamo così aggressivo di quello di Provita e Famiglia, meno pubblico perché non fanno campagne pubbliche, ma molto più lobbista, e quindi molto più diciamo così da corridoio delle istituzioni, e quindi anche, verrebbe a dire, non forse più pericoloso, ma rischia di essere anche più coinvolgente rispetto a chi sta dentro le istituzioni.
1: Benissimo, quindi una settimana dopo l'altra abbiamo prima questi, esatto, e poi quest'altri, e Provita e Famiglia, appunto, dicevamo prima che è riuscita, insomma, a sdoganare in qualche modo quel tradizionalismo cattolico un po' barboso, barbogio, un po' vecchio, insomma, che c'era, fa parlare molto di sé e usa tantissimo, direi, la tecnica del vittimismo, la stessa che usano proprio i fascisti, quelli che si presentano come tali, perché si presentano sempre come vittima di qualcuno.
0: È un po' la strategia, questo lo è sempre stato, e anche quello che gli ha permesso, diciamo così, di ottenere e di avere dei sostegni esterni, dei sostegni della politica, cioè questa retorica del vittimismo, del siamo noi quelli che subiscono la censura, siamo noi quelli che non abbiamo accesso, siamo noi quelli che subiscono la dittatura delle minoranze, è quella che poi ha portato Giorgia Meloni, Matteo Salvini, per citare solo loro, ma poi tutti gli esponenti e i dirigenti dei loro partiti, a manifestare solidarietà pro vita e famiglia, manifestare solidarietà delle istanze che sono quelle che sono davvero oscurate dal pensiero unico. Quindi è una strategia che permette di avere una visibilità pubblica e di avere un appoggio da parte di esponenti politici che vedono in queste realtà una base popolare di un popolo delle famiglie, di famiglie, come si definisce, per mostrare che i loro programmi di governo non sono programmi di governo ideologici, ma sono programmi di governo che sono legati, ancorati, agganciati alla realtà vera delle persone, delle famiglie, ai problemi delle famiglie e delle famiglie quelle più, diciamo così, che più subiscono le conseguenze del politicamente corretto e del pensiero unico.
1: Infatti questo Festival dell'Umano tutto intero al patrocinio del Ministero della Cultura, vediamo sul loro sito. E tornando invece appunto a Pro Vita e Famiglia, a quello che faranno sabato prossimo,

0: Sì, allora intanto dobbiamo immaginarci che Provvita e Famiglia è una associazione, non è l'unica, è quella sicuramente più visibile perché appunto, come dicevo, c'è un po' una divisione del lavoro militante all'interno di questo movimento. Provvita e Famiglia ormai si è specializzata, professionalizzata anche, perché lo fanno con finanziamenti e soldi che permettono loro di avere dei professionisti e delle persone stipendiate che fanno questo lavoro. E lo fanno e hanno questo, diciamo così, impegno, questa specializzazione nella campagna pubblica e nella comunicazione politica di fatto. A fianco di Provvita e Famiglia c'è, citavo prima, l'associazione Family Day, associazione Family Day guidata da Gandolfini, che nasce all'inizio, al Family Day del 2015, come comitato Difendiamo i Nostri Figli, che è l'associazione più, diciamo così, di garante morale. Quindi è un'associazione che non fa campagne pubbliche, è un'associazione che fa dei comunicati, organizza la manifestazione Scegliamo la Vita, attraverso Gandolfini interviene sulla stampa, ogni due per tre c'è un articolo di Gandolfini sulla Verità, interviene pesantemente quando ci sono, c'è il DDL Valditara, quando c'è il DDL sul fine vita, eccetera. Quindi ha, diciamo così, più un ruolo morale che di mobilitazione. E quindi questo, perché dico questo? Perché quando tu dici tra la Chiesa e Forza Nuova, come si collocano questi? Si collocano facendo, diciamo così, tutto un lavoro strategico di posizionamento e di presentazione di sé. Quindi, per esempio, se c'è da andare in udienza privata con Papa Francesco, ci sono andati tre volte, chiaramente non ci va Tony Brandi, presidente di Forza di Provvita e Famiglia, ma ci va Massimo Gandolfini, che ha appunto questa statura morale per incontrare Papa Francesco, che lo benedice e benedice la loro azione. All'interno delle manifestazioni la presenza di Forza Nuova c'è, è documentata nelle foto, come dicevo, però non è presente, non c'è un'alleanza con Forza Nuova di coordinamento, anzi c'è una strategia di perimetraggio per tenere Forza Nuova, che è considerata come, diciamo così, una identità estremista di destra, impresentabile e anche concorrente in qualche modo a quella di Fratelli d'Italia, e quindi c'è proprio una volontà da parte di Gandolfini e di Provvita e Famiglia di avere una posizione che permette loro di avere una posizione, chiamiamola governabile, di governabilità, cioè di essere punto di riferimento per i partiti in Parlamento, per i partiti al governo, e quindi non mostrarsi come gli oltranzisti, cito per esempio i lefevriani, cioè i tradizionalisti cattolici, neofascisti, chiaramente neofascisti, al limite neonazisti, che non hanno nessuna, diciamo così, credibilità, legittimità democratica per essere punto di riferimento dei partiti al governo. Il lavoro che hanno fatto Provvita e Famiglia e il Family Day in questi anni è proprio quello invece di costruire un'identità politica che fosse legittima e legittimata nelle e dalle istituzioni. E quindi per questo dobbiamo stare, diciamo così, osservare bene che la presenza di militanti di Forza Nuova nelle manifestazioni non significa necessariamente che quella manifestazione è una manifestazione di Forza Novisti.
1: È più larga.
0: Molto più ampia.
1: Molto più ampia, e anche perché appunto, come dicevi tu, loro hanno come primo obiettivo quello, insomma, di lobby dentro le istituzioni. E dentro le istituzioni ci sono i partiti, e quindi i loro interlocutori preferiti penso siano Fratelli d'Italia, Lega.
0: Sono sempre stati fin dall'inizio. Loro dicono: qualsiasi partito sia disponibile a accogliere le nostre istanze. I partiti che si sono resi disponibili a accogliere le loro istanze sono Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia in maniera più, diciamo così, occasionale, Lega in maniera piuttosto opportunista, però comunque sono riusciti a portare in Parlamento Simone Pillon, si è riuscito a farsi candidare nelle liste della Lega, ma soprattutto Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è stato il partito che ha preso a braccetto questo movimento, e questo movimento ha preso a braccetto Fratelli d'Italia e l'ha portato dal 3-4% al 30%. Chiaramente non è solo opera di Provvita e Famiglia questo salto di elettorato di Fratelli d'Italia, ma

0: sensibilmente contribuito a portare tutta una elettorato, diciamo così, sensibile a questa retorica anti-gender, anti-LGBT, anticomunista, anche perché questo l'anticomunismo è comunque molto forte anche all'interno di questa, di queste realtà. Quindi chiaramente sì, c'è una, diciamo così, un'alleanza, uno scambio strategico fin dall'inizio della mobilitazione con questi partiti, e chiaramente e c'è anche un'espressione di una simpatia esplicitata da Gandolfini, che ha sempre detto di essere vicino a Fratelli d'Italia ideologicamente e anche affettivamente. E quindi, insomma, chiaramente di fronte a questo, di fronte all'obiettivo di dobbiamo essere incisivi dentro le istituzioni e non solo collocarci ai margini dove nessuno ci vede, dove nessuno ci considera perché non siamo legittimi, lì c'è tutta una strategia per ok, forse alle manifestazioni ci viene qualcuno, però poi noi, Gandolfini l'ha anche fatto chiaramente, di prendere le distanze nel 2016 dicendo quelli di Forza Nuova non sono i nostri, non sono le nostre, no, no, noi non siamo quelli, sono presenti, la manifestazione pubblica non è che noi possiamo dire, mettere i cancelli e dire voi non entrate, quindi chi si riconosce viene, ma non siamo noi.
1: E invece, cioè, andrei verso un'ultima domanda o penultima, diciamo, ti volevo chiedere anche dei legami internazionali di Pro Vita e Famiglia e di queste organizzazioni, perché insomma negli ultimi anni abbiamo imparato a osservare grandi cartelli, insomma, neri, sia nell'area, diciamo, delle lingue slave, quindi Russia e Europa dell'Est, sia voglio dire gli evangelici statunitensi dell'era trumpiana, insomma purtroppo l'Italia non è l'unico paese dove queste organizzazioni hanno preso più spazio.
0: Sì, allora devo dire che la ricostruzione dei legami di queste organizzazioni internazionali non è semplice, ci hanno provato diverse persone, diversi ricercatori eccetera, non è semplice perché non sono trasparenti, perché non sono visibili e perché non vogliono essere viste. Di fatto la chiara, diciamo così, manifestazione dei legami internazionali l'abbiamo avuto al Congresso Mondiale delle Famiglie, Congresso Mondiale delle Famiglie organizzato da un'associazione, l'International Organization for Family, che è un'associazione internazionale di conservatori con ingenti mezzi finanziari, che è in grado di organizzare delle manifestazioni di questo tipo e che ha portato a Roma, a Verona, le risorse per organizzare un congresso internazionale inquadrato dal partenariato e dal sostegno delle istituzioni, che non è un caso che Pro Vita e Famiglia sia nata nel 2019 come nuova associazione, perché nasce sulla scia di queste risorse, diciamo di questa spinta portata dal Congresso Mondiale delle Famiglie. Tengo a dire però che chiaramente ci sono stati dei legami internazionali, soprattutto al momento della nascita di queste nuove associazioni, con la Manif por Tus Italia, con Citizen Go in Spagna, che sono state anche diciamo così la risorsa per formare questi, dicevo, no, Maria Rachele Ruiu, Jacopo Cog e Filippo Savarese, i tre neocatecumenali che hanno fondato Generazione La Manif por Tus e poi oggi che sono ancora dentro Pro Vita e Famiglia, erano veramente giovani nel 2012-2013, si sono formati grazie a questi canali, hanno partecipato a delle formazioni per capire e imparare come fare questo nuovo attivismo che non è più cattolico, ma è quell'attivismo da social media, quell'attivismo da post, quell'attivismo da retorica trash su Twitter all'epoca o su X, che porta visualizzazioni, che porta visibilità, che porta like, che porta follower. E quindi è stata molto presente, senza dimenticare.
1: Infatti a Piazza San Giovanni sabato prossimo, che è dove chiude la manifestazione, leggiamo i nomi che loro sottolineano dal palco. Una è un influencer, così la chiamano, quindi l'influencer si chiama Eva Vlardingerbrook,
0: Sì, credo che sia, adesso no, dovrei fare mente locale, ma è che è stata, ha avuto una censura di qualche tipo, le hanno cancellato, non mi ricordo, dei post, l'account, eccetera, quindi
1: un'altra
0: paladina della libertà di espressione.
1: E poi c'è i loro, appunto, quelli, poi c'è un gruppo musicale, appunto
0: The Sun,
1: uno ne hanno trovati, però evidentemente
0: sempre quelli, e sono i fedele gruppo per la vita,
1: neanche
0: un gruppo rock per la vita,
1: neanche Povia diceva non lo vogliono loro.
0: Non lo so, però con Povia hanno avuto un po'. Povia era il compagno, diciamo così, di spettacolo, di scena di Gianfranco Amato. Hanno fatto grandi tour in Italia, poi sono andati un po', diciamo così, si sono un po' spenti, forse per mancanza di consenso.
1: Poi c'è un monsignore, Antonio Suetta, che ha una sua... è una figura, è il primo che parla.
0: Sì, credo che sia di Ligure.
1: Sì, è sì. Di Sanremo.
0: È quello che ha fatto le campane per la vita. E quindi anche lui è un paladino.
1: Scusa, le campane per la vita, io non le conosco.
0: Le campane per la vita sono le campane della chiesa che suonano per i bambini, per la difesa della vita e contro l'aborto, e per bambini che muoiono uccisi.
1: Ho capito. E poi non voglio sapere, perché ci sono due genitori, che dice genitori di, e sarà sicuramente una storia straziante, forse possiamo anche lasciar perdere, i genitori di Arturo Mariani.
0: Questo mi sfugge.
1: No, perché in genere è una storia straziante in cui viene usata ideologicamente la morte di un minore o di una minore, gliel'abbiamo visto fare tante volte.
0: Sono le cosiddette horror story, cioè le storie dell'orrore che ti permettono di, diciamo, fare esistere quella posizione di siamo noi che difendiamo le vere fragilità della vita.
1: Certo, e poi insomma anche quella cosa che uno, la sofferenza, che comunque è un dono, insomma delle stronzate di questo genere, scusate ma qua non siamo religiosi. Ti faccio un'ultima domanda, anche se la tua risposta la so già, ma quindi sembrerebbe che il fatto che nello stesso giorno a Roma ci sia Provvisa e Famiglia, che peraltro ha cambiato mese, ci sia la manifestazione per la remigrazione, che però non è, come si era detto, come correva voce, a Piazza Vittorio, ma è a Prati, molto meglio, e in più c'è il congresso fondativo di Futuro Nazionale, che sarebbe il partito di Vannacci. Tutto questo nello stesso giorno, nella stessa città, però sembrerebbe che queste realtà tra di loro non si parlino.
0: Così sembrerebbe. In ogni caso, Provvita e Famiglia, perché questo è il mio osservatorio, il Family Day, non parlano tanto di Vannacci, non parlano mai di remigrazione, non parlano tanto di migranti, non hanno questo, e a mio avviso fa parte di quello che ti parlavo, della strategia che dicevo prima. Cioè loro hanno come, diciamo così, linea politica di stare in un perimetro molto preciso, che è il perimetro morale di difesa della famiglia e della vita, e di non sconfinare da questo perimetro per non perdere la posizione che hanno, perché ogni passo che fanno verso Futuro Nazionale, verso un altro partito, è una posizione che perdono nei confronti di chi oggi è al governo e di chi per ora, in ogni caso, continua ad avere la leadership della compagine della destra radicale italiana, cioè Fratelli d'Italia.
1: E ha dato anche tanto a questi.
0: Ha dato moltissimo, e quindi è comprensibile che la loro posizione sia, la loro strategia sia di tenere la posizione e di non uscire da quella posizione. Non è un caso che persone come Simone Pillon, che invece ha fatto un po' i giri dell'oca per arrivare dove riusciva a trovare una posizione, è una persona che continua a, diciamo così, alzare la mano per parlare sui social, ma è uscito dai canali di queste realtà che invece si sono rinforzate proprio tenendo la posizione. E questo ci tengo a sottolinearlo, non per rendergli omaggio, ma perché occorre studiarlo nel dettaglio, è la capacità strategica e politica di Massimo Gandolfini, che è ricordiamolo, non solo consulente per il governo attualmente, ma un attivista pro-life almeno dal 2005, è tra i fondatori dei comitati Scienza e Vita all'epoca del referendum, ed è una voce, diciamo così, una guida neocatecumenale di movimento, quindi fa parte di un movimento che è più una setta che un movimento, ma comunque ha una cultura di movimento, di quello che significa fare movimento, e soprattutto ha questo spirito di mobilitazione che lui definisce da evangelizzatore della cultura, e che lo porta ad avere questa voce autorevole all'interno del suo campo, per cui la posizione tenuta è una posizione strategica pensata e diciamo così incarnata da Gandolfini, ed è per questo che funziona.
1: Senti, per finire così un po' più ridendo, diciamo, anche se con questa gente c'è poco da ridere, così mi piacerebbe sapere che ne pensi di questa vicinanza di Roccella, Terragni e Pillon alla famiglia Nel Bosco.
0: Allora, che ne penso? Non mi stupisce in qualche modo, non mi stupisce perché, a mio avviso, se noi mettiamo assieme i puntini dal 2018, citavo prima Morresi e la determina dell'AIFA e il Comitato Nazionale di Bioetica, il DDL Zan e la battaglia contro l'identità di genere portata avanti da Roccella, Terragni, Morresi, eccetera, il tavolo contro la disforia di genere, contro i sospensori per la pubertà, della pubertà per giovani minori trans, in cui ritroviamo Terragni, Morresi, Roccella e tutta la compagine Pro Vita e Famiglia e Family Day, la battaglia è esattamente la stessa, cioè esistere pubblicamente, perché forse credo che se non fosse garante per l'infanzia e l'adolescenza Terragni, non so se ci ricorderemmo ancora chi è, cosa ha fatto nella vita e perché ha quella posizione.
1: Ma lo sappiamo, lo sapevamo giusto noi, perché siamo, come dire, ingorde di trash, perché altrimenti chi la conosceva la Terragni?
0: E quindi capite che in tutta questa traiettoria, in questi puntini messi assieme, emerge una persona, per esempio Marina Terragni, che da giornalista che ce la fa o cerca di farcela diventa autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza. La famiglia Nel Bosco è uno degli strumenti, degli elementi, dei materiali. Quindi io credo che non gli interessi nemmeno tanto della questione. La famiglia Nel Bosco è un materiale da strumentalizzare per esistere politicamente e per restare sulla cresta dell'onda, perché adesso si parla di questo, e la difesa dei bambini per fini di visibilità personale in questo paese funziona sempre.
1: E poi l'hanno usata un po' come Bibbiano, no? Ci sono delle forze del male che sono di sinistra che vogliono distruggere le famiglie.
0: Cioè racchiude tutta la retorica, la difesa dei bambini, la sinistra che mangia i bambini, le assistenti sociali che sono ideologizzate, i docenti che vogliono indottrinare i bambini, cioè c'è tutto lì dentro. Quindi la famiglia Del Bosco è stata un po' questa famiglia caduta dal cielo che gli ha permesso di, diciamo così, stappare una bottiglia e dire adesso c'è pane per i nostri denti e ce ne approfittiamo al massimo del possibile. Tra l'altro non so se è la contingenza politica, mi pare che se ne siano un po' dimenticati in questi giorni.
1: E ora è uscito il libro della mamma Nel Bosco, quindi forse un pochino se ne riparlerà.
0: Un pochino ne riparleremo.
1: Non lo so, io non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, ma io ti ringrazio moltissimo, perché insomma ci sembra sempre importante tenere gli occhi aperti su queste realtà che, come dire, possono tendere a sfuggire ai nostri filtri di movimento in qualche modo.
0: Ti ringrazio, non aggiungo nient'altro, però sono d'accordo con te che non solo tendono a sfuggire, ma tendono a far vedere solo quello che vogliono far vedere, e quindi è un nostro compito politico di tenere anche noi la posizione e di non abbassare lo sguardo su quello che fanno, perché non sono mai stati quattro gatti scappati di casa, bigotti, ma sono realtà organizzate, strutturate, sia a livello internazionale che a livello nazionale, e vediamo quello che riescono a fare.
1: Grazie ancora, e poi ci risentiremo quando uscirà il nuovo libro.
0: Volentieri.
1: Così ci aggiorniamo sui cambiamenti.

0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.
1: Il 30 d'aprile, scritto la FIA.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi andiamo in Sierra Leone, che è un paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico, si trova tra la Guinea e la Liberia. E la Sierra Leone è stata una colonia britannica fino al 1961 e dopo l'indipendenza ha vissuto però instabilità politica, e negli anni 90 fino ai primi anni 2000 c'è stata una lunga e devastante guerra civile segnata da violenze estreme e crisi umanitarie con forti conseguenze sulla popolazione. E parliamo adesso della musica del paese, che nasce da tradizioni orali antiche con canti comunitari, ritmi percussivi e narrazione sociale legata al lavoro e ai loro riti. E nei primi anni del Novecento si sviluppa la palm wine music, che unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta dai marinai europei. E oggi la scena musicale della Sierra Leone include anche reggae, afrobeat e tanti altri generi, come tutti i paesi africani. Comincio con un canto della popolazione Kono, particolare degli abitanti del villaggio Sewafe, e il titolo di questo canto è Cara o Caro, non so, vieni nei campi di caffè. Ascoltiamo.

Bye. Bye. Bye. Bye.

Thank you.

Fondata a Freetown nel 1972, Afro Nationalist è stata una band fondamentale dell'afro jazz. Freetown è la capitale della Sierra Leone. Ascoltiamo il loro brano Money Palava.

Gerald M. Capine, meglio conosciuto come Geraldo Pino, è stato uno dei primi pionieri della musica pop africana moderna. Nato nel 1934 a Freetown, negli anni 60 cofondò il gruppo The Heartbeats, e adesso ascoltiamo un brano suo assieme a The Heartbeats, Power to the People.

Tito TJ è un chitarrista alla Sierra Leone che, dopo aver studiato negli Stati Uniti, alla fine degli anni 70 si trasferisce in Inghilterra, dove insieme ad altri musicisti del suo paese e del Ghana formò il gruppo African Connection. E ascoltiamo il suo brano A Buy You Everything.

Soliman Ernest Rogers, conosciuto come Essie Rogi, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta mentre faceva il sarto e si afferma come musicista professionista poi negli anni 60. E negli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile per poi proseguire la carriera in Inghilterra. La sua musica ha influenzato molti artisti internazionali. Ascoltiamo il suo brano Tin Bin Jean.

0: Homeless Refugees All Stars sono una band nata durante la guerra civile in Sierra Leone, formata da musicisti rifugiati nei campi profughi in Guinea alla fine degli anni 90. Lì iniziarono a suonare con strumenti di fortuna, trasformando la musica in resistenza e racconto della loro condizione. Rientrati poi a Freetown nel 2004, avviano una carriera internazionale con tournée e album. Il loro stile mescola folk Sierra Leonese e reggae e sonorità afro, diventando simbolo di resilienza e memoria della diaspora. Ascoltiamo il loro brano Living Like a Refugee e poi ne ascolteremo altri.
1: Living like a refugee is not easy. You see, I just

0: quelle notizie.
1: Ora ascoltiamo Mariama, che è una cantautrice nata in Sierra Leone e cresciuta in Germania, dove sviluppa uno stile tra soul, pop e musica tradizionale della sua terra. E il brano si chiama Moments Like This.

Ora ascoltiamo un altro brano di Soliman Ernest Rogers che si chiama Die Man Noba Smoke Taffy, e che il titolo è un misto di lingua crio e inglese, si traduce in Gli uomini morti non fumano marijuana. Richiama l'idea che la morte annulla i desideri e le abitudini terrene, non si fuma più, non si vive più certe esperienze quotidiane. Il senso è ironico e filosofico allo stesso tempo, tipico della musica di S. Roggi.

Allora vi metto tre brani di fila dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il primo è Dub e si chiama Tomantetimba Akala.

Ora invece il remix di un brano dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il brano si chiama Moluma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Tutta l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi andiamo in Sierra Leone, che è un paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico.

0: paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico. Che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico, si trova tra la Guinea e la Liberia. E la Sierra Leone è stata una colonia britannica fino al 1900. Sviluppa la palm wine music, che unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta dai marinai europei. E oggi la scena musicale della Sierra Leone include anche reggae, afrobeat e tanti altri generi come tutti i paesi africani. Comincio con un canto della popolazione Kono, particolare degli abitanti del villaggio Sewafe, e il titolo di questo canto è Cara o Caro, non so, vieni nei campi di caffè. Ascoltiamo.
1: Nyalo

Hallelujah.

Fondata a Freetown nel 1972, Afro Nationalist è stata una band fondamentale dell'afro jazz. Freetown è la capitale della Sierra Leone. Ascoltiamo il loro brano Money Palava.

Gerald M. Capine, meglio conosciuto come Geraldo Pino, è stato uno dei primi pionieri della musica pop africana moderna. Nato nel 1934 a Freetown, negli anni 60 cofondò il gruppo The Heartbeats, e adesso ascoltiamo un brano suo assieme a The Heartbeats, Power to the People.

Lou TJ è un chitarrista alla Sierra Leone che, dopo aver studiato negli Stati Uniti, alla fine degli anni 70 si trasferisce in Inghilterra, dove insieme ad altri musicisti del suo paese e del Ghana formò il gruppo African Connection. E ascoltiamo il suo brano A Buy You Everything.

Soliman Ernest Rogers, conosciuto come Essi Rogi, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone, cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta mentre faceva il sarto e si afferma come musicista professionista poi negli anni 60. E negli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile per poi proseguire la carriera in Inghilterra. La sua musica ha influenzato molti artisti internazionali. Ascoltiamo il suo brano Tin Bin Jean.

Sierra Leone's Refugees All Stars sono una band nata durante la guerra civile in Sierra Leone, formata da musicisti rifugiati nei campi profughi in Guinea alla fine degli anni 90. Lì iniziarono a suonare con strumenti di fortuna, trasformando la musica in resistenza e racconto della loro condizione. Rientrati poi a Freetown nel 2004, avviano una carriera internazionale con tournée e album. Il loro stile mescola folk Sierra Leonese e reggae e sonorità afro, diventando simbolo di resilienza e memoria della diaspora. Ascoltiamo il loro brano Living Like a Refugee e poi ne ascolteremo altri.

0: Ita Pauline.
1: Production of Kwasi Zami.
2: Edamase.

0: Veleno.
1: Ora ascoltiamo Mariama, che è una cantautrice nata in Sierra Leone e cresciuta in Germania, dove sviluppa uno stile tra soul, pop e musica tradizionale della sua terra. E il brano si chiama Moments Like This.

Ora ascoltiamo un altro brano di Soliman Ernest Rogers che si chiama Die Man Nobas Moktafi, che è il titolo un misto di lingua crio e inglese, si traduce in Gli uomini morti non fumano marijuana. Richiama l'idea che la morte annulla i desideri e le abitudini terrene, non si fuma più, non si vive più certe esperienze quotidiane. Il senso ironico e filosofico allo stesso tempo, tipico della musica di Essi Roggi.

Allora vi metto tre brani di fila dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il primo è Dub e si chiama Tomantetimba Akala.

Ora invece il remix di un brano dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il brano si chiama Moluma.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Rispondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pegno frega te? 80 quintali.
5: 80 quintali.
6: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno Luoghi, corpi, frontiere.
0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno Luoghi, corpi, frontiere.
8: Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi a testa dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
9: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
10: Aspettare, sperare.
11: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io chiamo

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesce.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali.
6: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campana.

0: E come ogni venerdì arriviamo agli appuntamenti della del fine settimana a fianco della popolazione palestinese con Vincenzo e anche altro. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, aspetta un attimo che mi sistemo. Intanto ti dico ovviamente che come ogni settimana ci avviamo a indicare quali sono i momenti più salienti delle iniziative, ma quello che volevamo intanto aggiungere è che la vicenda dei nostri compagni della flottiglia ancora prigionieri in Libia è tuttora insoluta. Addirittura si annunciano 30 giorni di sacrificio ancora da parte di questi compagni, in particolare.
0: Sì, perché è stata, come dire, allungata di 30 giorni la detenzione.
1: Esatto, e che quindi dobbiamo fare tutto il possibile in questo tempo che ci rimane e in queste manifestazioni che annunceremo per stare insieme a loro, per liberarli al più presto, anche perché la situazione è diventata veramente pesante, pesante da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista delle relazioni anche istituzionali che sembrano non funzionare. Dentro tutto questo, un annuncio bello invece è che Tarek tra qualche giorno esce da galera, avendo finito di scontare il lungo periodo di circa 2 anni da quando fu arrestato, ve lo ricordate, in quel 5 ottobre del 2024, e quindi andremo a prenderlo al carcere di Frosinone e lo allogheremo dove ha deciso di stare, e poi speriamo di portarlo in radio, così ci racconterà qualcosa oltre al sostegno che merita ovviamente la Palestina e quant'altro per cui si è lottato. E allora, quindi è il 16, che questa bella data almeno per lui. E ricordiamo che ci sono ancora in galera Annan, in particolare nel carcere di Melfi, e ancora non se ne parla nemmeno della sentenza per poter rispondere e accelerare il processo di secondo grado, che ci sono in carcere ancora i compagni del sostegno finanziario alla popolazione di Gaza, e che la Cassazione ha deciso di rivedere con l'intero processo perché il mandato di cattura non è legittimo, e che quindi non capisco perché il Tribunale del Riesame di Genova ancora non ha preso in carico questa pratica per risolverla al più presto. E poi c'è Hamad, il giovane palestinese arrestato a Campobasso, che se ne sta facendo ormai di mesi di carcerazione giù a Cosenza. Ecco, pensando a tutti loro, partiamo stamani con le iniziative che venerdì 16, è vero che ieri ce ne sono state altre abbondanti, le voglio citare almeno due. Quella di Acquaviva delle Fonti, in particolare, che è in provincia di Bari, che è una bella cittadina che fu anche sede del Regno dei Borboni, ma beh, questo interessa poco quanto fu anche essa patria di quella rivoluzione napoletana del 1799 che poi fu repressa nel sangue. Ecco, in questa bella cittadina alle ore 18:30 ieri in piazza dei Martiri del 1799 è stata fatta l'iniziativa Gaza senza tregua, e a Bassano del Grappa in piazza della Libertà alle ore 19 ancora ieri il titolo era Palestina 78 anni di resistenza, e arriviamo a oggi invece tenuto conto che a Foggia è cominciata ieri e si concluderà domani un'iniziativa in sostegno di Gaza che ieri ha visto in corso Garibaldi dove sta la prefettura, il presidio dalle 17:30 per sostenere appunto la liberazione di Dina Alberizia e Domenico Centrone, che sono i due nostri compagni imprigionieri in Libia per la flottiglia. Mentre oggi in via Oberdan ci sarà dalle 11 alle 20:30 il mercatino solidale per Gaggio, e questo sempre a Foggia, mentre a Portoferraio stamani presso la sala consigliare alle ore 11 e si concluderà alle 22 ci sarà il sostegno alla Freedom Flottiglia e dell'iniziativa 100 porti 100 città. A Cecina dalle 14 alle 16 si proietterà presso l'ospedale di Cecina in via Montanara Gaza Dr. Underkartak. A Firenze alle 16 oggi alla sala Pegaso presso la Regione Lazio in Piazza Duomo ci sarà l'iniziativa Hind Rajab diritto tradito, e a Piombino alle 18:30 presso il centro Arte Gambe Verdi Heart of Gaza, e a Reggello alle ore 19 presso la parrocchia Sant'Agata per cena solidale con la Palestina. A Roma comincia oggi e si conclude domani il festival Queer Heart per la Palestina presso Luce Siesta. A Napoli alle 16:30 al Museo della Pace la conferenza internazionale per la Palestina. A Genova alle 18:30 presso il centro Banchi proiezione Bombone operatività e sostegno a Gaza. E a Fratte Rosa presso il teatrino ci sarà il mercatino solidale con la Palestina, mentre a Lecce presso la biblioteca Bernardini che sta dentro il convitto Palmieri ci sarà un'iniziativa sul titolo La mostra al di là del mare per la Palestina. A Massa al Teatro dei Servi alle ore 21:30, anche qui questo filmato ormai che si sta vedendo in tutta la Toscana e dentro gli ospedali in particolare, Gaza Doctor Under Attack, e comincia oggi e si conclude dopodomani ad Ostellato in provincia di Ferrara il Festival per la Pace e per la Palestina. Ed arriviamo a arriviamo a domani, è sabato 13, di cui sappiamo che a Roma c'è ormai un tentativo di invasione di tutta la destra, perché sono previste le manifestazioni intanto di Casa Pound, che ha visto autorizzato il corteo da Piazza Cola di Rienza a Piazza Risorgimento, quindi in zona completamente vaticana, e al movimento antiabortista del vescovo di Ventimiglia, che si dà da fare per impedire ai migranti di poter andare in Francia, ne fa di tutti i colori. E poi sapete che Vannacci ha scelto Roma per la sua costituente, che ce lo dovremo sorbire oggi, domani e dopodomani. La manifestazione invece antirazzista e antifascista comincerà alle 15 domani al Colosseo per arrivare fino a Piazza Vittorio, per cui ovviamente diamoci da fare per riempire enormemente questa manifestazione e dare un segnale di Roma antifascista e antirazzista. Mentre ancora domani a Milano ci sarà alle ore 16 in Piazza Tricolore lo spezzone della Palestina, che parteciperà al corteo per la pace, il titolo è Da Milano alla Palestina. A Piombino dalle ore 18 alle 22 presso il Litz Bar ci sarà l'arrivo della Freedom Flottiglia presso il porto Solivali, e poi ci sarà una pericena di sostegno. E a Civitanova Marche alle ore 20 ci sarà la cena palestinese per la Global Flottiglia. A Parma alle ore 17 in Piazzale della Pace il presidio Gaza sta resistendo. A Pordenone alle ore 9:30 al Parco San Valentino pedaliamo per la Palestina, e poi lo indico subito perché il 15 invece, che è lunedì prossimo, alle ore 8:30 ci sarà il presidio in tribunale di Pordenone sul processo che sta subendo ovviamente Aviano, su indicazione di una serie di cittadini e personalità Il titolo è Aviano, bomba atomica, illegalità finisce in tribunale, quindi l'apparato militare e il Ministero della Difesa è chiamato a rispondere a questa denuncia fatta dai cittadini. A Monte Prandone, che è in provincia di Ascoli Piceno, in piazza dell'Aquila, presso la sala consiliare, costruiamo un embargo popolare per la Palestina contro la guerra. E a Roma alle 14.30 domani, invece, presso il MONC, ci sarà l'Assemblea Nazionale della Sofascia Palestina, che ovviamente è la struttura messa su dalla Morgantini. E arriviamo a domenica 14, dove in Toscana Venturina alle ore 16 ci sarà l'attracco della Freedom Flottiglia con un corteo per la pace e per la Palestina. A Bologna dalle ore 12 alle ore 21 presso il Centro per la Pace si sarà Pratello per Gaza, perché appunto questo centro sta al Pratello, che è uno dei quartieri resistenti di Bologna. A Perugia alle ore 17 presso il chiostro San Fidenzo, Made in Italy, industria del genocidio. A Milazzo, a Palazzo d'Amico, dalle 14 in poi ci sarà la mostra fotografica di sei fotografi palestinesi su Gaza, il titolo è I Grant You Refuge. E a Varese ci sarà in Piazza della Pace il contributo, il rifiuto, cioè da parte dei varesini di farsi ristrutturare la Piazza della Pace da Leonardo Spa, e questo è estremamente significativo, perché non tutti gli amministratori potrebbero avere questo stesso comportamento. Voglio dirvi alcune altre notizie, darvi alcune altre notizie. Quella innanzitutto che appunto dei nostri due di cui ho parlato all'inizio, Domenico Centrone e Dino Alberizia, che ci sono state ieri e continuano ancora oggi la manifestazione a Foggia e a Vercelli, ma in tutta Italia, l'avete sentito, ci saranno iniziative che sosterranno la loro liberazione. Vi dico che Amnesty ha presentato l'ennesimo dossier che riguarda la Palestina e Gaza, in questo caso riguarda invece la Cisgiordania, un dossier che sollecita un'azione globale contro l'annessione della Cisgiordania e la relativa pulizia etnica. E la povera Cisgiordania, di cui si parla sempre troppo poco, c'è la denuncia delle organizzazioni sanitarie per la grave carenza di medicine che mette a rischio la vita di 4.000 malati di cancro. Pensate, in tutte queste difficoltà drammatiche ci mette in mezzo pure le malattie, come sempre avviene, 4.000 malati di cancro che non hanno le medicine per potersi curare. A Roma l'ottavo municipio ha approvato la mozione della delibera popolare per la rottura dei rapporti del Comune di Roma con Israele, che ancora Gualtieri si ostina a non mettere in calendario per discutere e farla votare a Roma, per cui ieri c'è stata anche l'ennesima iniziativa al Campidoglio. Mentre negli Stati Uniti una corte federale, quella del distretto meridionale di New York, ha assolto gli studenti dell'Università della Columbia che l'anno scorso hanno estremamente movimentato le iniziative per la Palestina e volevano processarli per sostenere che l'antisionismo è uguale all'antisemitismo. Invece la corte federale ha detto che è completamente opposta la soluzione. Per finire, e questo è molto molto importante, sapete che il 14, quindi domenica, ad Evian si riunisce il G7, c'è una grossa mobilitazione anti-G7 con la manifestazione di resistenza globale contro l'imperialismo e il fascismo. Salutiamo queste compagini con pieno rispetto, per dare luogo anche nella placida Svizzera ad una mobilitazione antifascista e antiimperialista. Io ho finito.
0: Noi come sempre ti ringraziamo per tutti questi appuntamenti che insomma un po' apre il cuore, sentire anche la mente, non solo il cuore, e continuiamo a stare in piazza. Domani ci vediamo sicuramente alle 15 al Colosseo.
1: Ciao, di nuovo a domani.
0: Ciao.

0: E come annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio, storico corrispondente del Manifesto in Palestina, in particolare da Gerusalemme, per avere insomma un po' di aggiornamenti su quello che succede nella striscia in Cisgiordania, quando i giornali italiani, con l'eccezione del Manifesto, sostanzialmente non parlano né di Gaza né del resto della Palestina, si parla solo insomma dei livelli di accordi, non accordi tra Iran e Stati Uniti, mentre Palestina e Libano scompaiono. Buongiorno Michele, grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: Quindi insomma ti chiederei di darci un po' un aggiornamento su come quello che sta succedendo sia nella striscia che nel resto della Palestina.
1: La situazione resta sempre molto difficile, insomma, per, usando un eufemismo, perché in realtà il cessato il fuoco a Gaza non c'è mai stato dallo scorso ottobre, l'abbiamo già detto varie volte durante collegamenti precedenti, e quindi Israele prosegue i suoi attacchi. Anche nelle ultime ore ci sono stati dei palestinesi uccisi in questi raid nella striscia di Gaza. Per Israele sono tutti militanti di Hamas. In realtà la stragrande maggioranza degli oltre 900 palestinesi uccisi dall'11 ottobre, quando è stato raggiunto, finalizzato l'accordo di tregua tra Israele e Hamas, sono civili, e quindi la situazione resta difficile. Poi naturalmente per le condizioni di vita, potete immaginare oltre 2 milioni di persone in gran parte sfollate, che vivono in campi di tende ammassati in appena il 40% del territorio, che rischia di diventare solo il 30%, perché Netanyahu nei giorni scorsi se ne è parlato, avrebbe dato incarico all'esercito di occupare il 70% di Gaza, e l'accordo di cessate il fuoco prevedeva che Israele occupasse il 53% di Gaza, che è già una percentuale molto alta.
0: E quindi si tratta insomma di stipare più di 2 milioni di persone nel 30% del territorio, già comunque un territorio sovraffollato con una densità abitativa molto alta di prima del 7 ottobre.
1: Assolutamente sì, poi tenete conto che la striscia di Gaza sono meno di 400 km quadrati, anzi poco più di 350, per cui fate il 30%, potete immaginare le condizioni di vita della popolazione in una porzione di terra così piccola, quindi in condizioni disumane. Quindi poi naturalmente potremo parlare probabilmente per ore di problemi della sanità, degli ammalati che non riescono a uscire o da Gaza perché possono essere curati solo all'estero, appunto degli altri ammalati cronici che non riescono a ricevere le medicine di cui hanno bisogno, e poi naturalmente la stragrande maggioranza delle persone che vive gli aiuti umanitari che entrano a Gaza proprio il minimo necessario per garantire la sopravvivenza. Ma non è che la gran parte della popolazione possa avere a disposizione quantità di cibo e anche di acqua, non lo dimentichiamo, sufficiente. A Gaza adesso è cominciata l'estate, fa caldo forte, e se d'inverno si moriva di freddo, adesso si muore di caldo tra topi, insetti, altri parassiti, e l'acqua potabile che è poca. Quindi davvero sono condizioni terribili. In Cisgiordania, visto che me l'avete chiesto, ieri il governo israeliano ha inviato al Parlamento l'approvazione di una legge che prevede l'avvio della costruzione di altre costruzione vera e propria di altre 61 colonie, cioè avamposti coloniali che dovranno diventare vere e proprie colonie in Cisgiordania, e naturalmente, visto che ci sono le elezioni in Israele tra qualche mese, a cavallo tra estate ed autunno, il governo in carica non farà altro che portare avanti una colonizzazione sempre più intensa e lasciare fare i coloni che continuano i loro raid nei villaggi palestinesi. E tutto quello che accade ogni giorno in termini di raid, arresti notturni, tutto quello che accade in Cisgiordania, e non ultimo vogliamo sottolineare anche una notizia che è molto importante, cioè Israele si prepara ad allestire una base militare in pratica a ridosso del campo profughi di Jenin, quindi in piena zona A. Ricordo che cosa sono le zone A: sono quelle aree che secondo gli accordi di Oslo del 1993-1994 sarebbero sotto la piena amministrazione dell'autorità nazionale palestinese. E la prima volta che accade, anche questo è un segnale estremamente preciso di quelle che sono le tendenze, di quelle che sono le cose che stanno avvenendo sul terreno nel silenzio della comunità internazionale, che evidentemente, tranne ovviamente la società civile internazionale, ma pericolo è per le istituzioni e così via, a Gaza e nei territori occupati palestinesi la situazione è sotto controllo, tutto procede evidentemente regolarmente, senza problemi.
0: Sì, e poi prosegue insomma la situazione di repressione, la situazione delle carceri eccetera. Tra l'altro insomma in Italia si è parlato del caso di Mahmoud Talal al-Najjar, insomma il ricercatore che è ingegnere palestinese che doveva arrivare per un master all'Università di Tor Vergata, è stato fermato, sequestrato al valico da dove stava uscendo e credo che sia ancora in detenzione amministrativa, perché qua non ne abbiamo più notizie, non so se tu ci puoi dire qualcosa.
1: Purtroppo no, perché queste oramai è sempre più frequente il caso di palestinesi che vengono arrestati e di fatto scompaiono. Proprio ieri si è tornati a parlare del dottor Osama Abu Safie, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, che venne stato insomma un esponente palestinese, un medico palestinese tra i più noti, perché ha raccontato per settimane la situazione del suo ospedale circondato dalle forze israeliane, questo nel 2024. Poi appunto alla fine dell'anno, quando l'ospedale fu costretto ad evacuare su ordine dell'esercito israeliano, lui venne arrestato insieme a molti altri medici e paramedici della struttura sanitaria. Sta di fatto che poi di Osama Abu Safie per settimane non si è più saputo più nulla, poi si è saputo che era incarcerato, da oltre un anno in carcere senza nessuna accusa. Ieri è riapparso davanti alla Corte Suprema israeliana, dove ha presentato appello contro la sua detenzione, chiedendo di sapere di quali reati è accusato e perché viene detenuto. Quello che si sa soltanto è un'accusa che le autorità israeliane rivolgono in pratica a tutti i palestinesi di Gaza, cioè di far parte di Hamas, di aiutare Hamas.
0: Sì, ormai la risposta è questa sempre, cioè continuano.
1: Sarebbe accusato di questo anche se non c'è, dopo oltre un anno di detenzione, stiamo parlando anche di un anno e mezzo. Dopo tanto tempo contro di lui non è stata formulata nessuna accusa, e questa è la situazione che riguarda tanti altri. Abbiamo visto le altre persone che sono scomparse, che si ritenevano addirittura morte, che poi sono riapparse dopo del tempo, perché Israele le ha rilasciate proprio perché erano assolutamente persone innocenti di Gaza, che erano state prese con la forza dopo il 7 ottobre 2023. Quindi anche del caso spedito di Gaza doveva venire in Italia, al momento non ci sono altre notizie.
0: Sì, non ci sono altre notizie, fra l'altro appunto un cittadino palestinese che è un po' una sintesi di una storia collettiva, perché gli è stata ammazzata sostanzialmente tutta la famiglia, moglie, figli e altri parenti, e poi poi lui stesso insomma adesso è sostanzialmente sparito. Chiuderei con te rispetto a un commento sul fatto, invece parlando di Israele e del governo Netanyahu, che insomma molti giornali commentano sul fatto che Netanyahu si sta occupando sostanzialmente della campagna elettorale andando verso le prossime elezioni politiche e ovviamente usando la Palestina e i palestinesi in questo senso.
1: Ma adesso si aprirà un po' ufficialmente la campagna elettorale, non appena sarà comunicata la data dell'elezione, che non c'è ancora, perché non si mettono d'accordo, dovrebbe essere approvata una legge nei prossimi giorni. Da quello che si è saputo, la data potrebbe essere tra l'8 settembre e il 27 ottobre, probabilmente più ad ottobre che a settembre, sa di fatto che si vedrà una campagna elettorale che vedrà uno scontro a destra, al di là di quello che sarà Netanyahu, che è molto chiaro. Netanyahu punterà a recuperare i consensi di quella destra che è disillusa, che non è soddisfatta da tutto quello che è accaduto, non perché sia pacifista, ma perché evidentemente voleva, dalle guerre che ha lanciato Netanyahu, dei risultati certi, delle vittorie molto nette, molto chiare, però non sono arrivate, perché se ci riferiamo all'Iran e ci riferiamo anche ad Hezbollah e Libano, sicuramente Israele non ha ottenuto quei risultati che Netanyahu aveva promesso. Il risultato più evidente che noi abbiamo davanti, ahimè, è la distruzione quasi completa di Gaza e tutto quello che dicevamo prima. Ma da un punto di vista del nuovo Medio Oriente, dei cambiamenti geopolitici che avrebbero dovuto trasformare quest'area del mondo, invece Netanyahu non ha raggiunto quei risultati, e ci sono, e c'è parecchio malumore nell'opinione pubblica, non solo di destra ma soprattutto di destra, che si aggiunge a quella che è una considerazione negativa di Netanyahu anche appunto a destra, che Netanyahu è ritenuto un leader divisivo, un leader che pensa molto ai suoi interessi, e tra l'altro è anche sotto processo, lo ricordiamo, per corruzione e abuso di potere, ragion per cui Netanyahu rischia seriamente di perdere queste elezioni. Ma i suoi avversari non sono dei progressisti pacifisti che vogliono cambiare la politica del paese, soprattutto per ciò che riguarderà la posizione di Israele dominante in Medio Oriente e la questione del rapporto con i palestinesi, dei diritti negati ai palestinesi, cambierà poco nulla, perché l'opposizione israeliana, l'opposizione a questa maggioranza di destra religiosa, è un'opposizione che è formata soprattutto da partiti di destra e da pseudo-centristi. È possibile che Netanyahu queste elezioni le perda, perché si troverà ad affrontare quasi certamente, visto l'andamento dei sondaggi, l'ex generale, l'ex capo di Stato Maggiore Gabriel Eisenkopf, che come capita spesso ai militari, agli altri ufficiali delle forze armate in Israele, gode di tantissima stima, e molti lo vedrebbero con favore al posto di Netanyahu, ma per ragioni legate alla figura di Netanyahu. Da un punto di vista della politica molto poco è destinato a cambiare. È possibile comunque immaginare che con un altro primo ministro al potere, forse differente da Netanyahu, e con altri ministri non di destra ma diversi da quelli attuali, forse Israele cercherà di avere delle relazioni meno conflittuali con diversi governi europei, diversi governi alleati, ma tutto questo non cambierà assolutamente nulla rispetto alle politiche che riguardano i palestinesi, alle politiche che riguardano il Medio Oriente.
0: Senti Michele, noi ti ringraziamo molto, perché insomma c'è bisogno di ripuntualizzare e raccontare nuovamente, tante volte lo hai fatto anche da questi microfoni, quotidianamente lo fai sul Manifesto, su Pagine Esteri, ma insomma ci sembra importante continuare almeno a parlarne, visto che il rischio è anche di non parlarne. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E noi torniamo a questo punto in diretta, diateci solo un attimo per così riprendere fiato.

0: torniamo in voce per parlare dello sciopero dei lavoratori e lavoratrici precari delle ditte in appalto, dei servizi in appalto, che appunto oggi scioperano e oggi e domani in assemblea. Siamo al telefono con un compagno dei Cobas. Pronto?
1: Ciao, un saluto a tutti e a tutti, sono Mimmo di Cobas. Sì, oggi appunto abbiamo convocato come rete intersindacale, peraltro, quindi con anche il CLAP, ADL Cobas e SIA Cobas, una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori in appalto. Perché in appalto? L'abbiamo chiamato questa assemblea di oggi Stati Generali dei lavoratori precari in appalto, perché l'appalto in questi anni, in questi ultimi 40 anni, non in periodi brevi, sono stati utilizzati per precarizzare i rapporti di lavoro. Prima si è iniziato nell'industria, poi si è passato alla pubblica amministrazione per destrutturare sia la forza dei lavoratori, ma anche per appunto meglio sfruttare i lavoratori divisi in mille rivoli. E a partire da lotte che noi da diversi anni facciamo negli appalti, nei servizi della sanità pubblica, nei CUP, nella giustizia, con i precari della giustizia, con gli operatori sociali, all'università, hanno deciso di ritrovarsi in un unico momento, perché ritengono che a questo punto l'obiettivo deve essere unitario, cioè bisogna scardinare complessivamente il sistema degli appalti per riportare alla civiltà questo paese, perché appunto gli appalti oggi è sinonimo di lavoro povero. All'interno degli appalti ci stanno contratti pirata, ci stanno dei mansionamenti, ci sono i cosiddetti part-time involontari, cioè tutte situazioni che creano retribuzioni infime, bassissime per decenni. Ci sono lavoratrici e lavoratori che da

0: lavoratore che per decenni lavora nello stesso posto di lavoro dentro la pubblica amministrazione non possa essere dipendente di quella pubblica amministrazione, ma deve essere trattato come uno schiavo che si usa la bisogna, super sfruttato. Peraltro questo è un settore negli appalti che è prevalentemente femminile, quindi si crea anche una discriminazione di genere, donne che da decenni sono impedite di avere una giusta retribuzione, una possibilità di carriera, perché sono inchiodate in quell'appalto. Noi lo riteniamo assolutamente ingiusto e pensiamo che oggi si possa partire con un percorso, quindi un primo momento, questo sarà solo un primo momento da rilanciare con una piattaforma collettiva su cui si possano riconoscere tutte le lavoratrici e lavoratori in appalto, e per rimandare ovviamente alla stagione anche autunnale a settembre una nuova grossa iniziativa su questo tema, perché siamo convinti che uniti si può vincere.
1: Infatti, insomma, gli stati generali sono già una bella tappa, cioè essere riusciti a mettere insieme tantissime vertenze piccolissime che da sole chiaramente non riescono a portare una lotta forte avanti, come invece si cerca di fare a cominciare da oggi, diciamo.
0: Esattamente questo, nel senso che l'importante è anche vedere che la consapevolezza è partita proprio dai lavoratori che da anni stanno facendo queste lotte, quindi non è una sintesi politica o una sovrastruttura che si sta cercando di dare magari con una proiezione politica che magari non ha respiro. Quindi, i lavoratori che si sono visti già nelle settimane, nei mesi scorsi in modo unitario hanno deciso di fare questo primo momento di assemblea come stati generali dei lavoratori in appalto per lanciare questo percorso, e peraltro con una denuncia chiara. Si parla di lavoro povero, si fanno tante chiacchiere in tutti i salotti, però guarda caso il lavoro povero si annida dentro lo Stato, dentro la pubblica amministrazione, non sta solo purtroppo nell'agricoltura piuttosto che nei laboratori cinesi, si annida dentro gli ospedali, dentro la giustizia, nei tribunali, perché tutte queste macchine dello Stato vanno avanti grazie allo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori precari.
1: Senti, gli stati generali si svolgono al Teatro Palladium a Garbatella, ci vuoi dire due parole su come si svolgeranno queste due giornate?
0: No, è una giornata, innanzitutto non sono due giornate, per essere precisi. Siamo oggi in assemblea, inizierà tra poco a brevissimo l'assemblea, dopodiché da qua però partiremo in corteo verso la Regione Lazio, in quanto la Regione Lazio, quindi verso le 2:30 al termine dei lavori, perché la Regione Lazio è la principale responsabile attraverso la gestione delle ASE e di altri servizi che sono in appalto, tenendo conto che c'è una vertenza lunghissima che dura da anni proprio per l'internalizzazione di tutti i lavoratori della sanità che stanno in appalto.
1: Quindi assemblea ora alle 10:30 inizia e poi alle 14:30 il corteo.
0: Esattamente.
1: Grazie. Ci risentiamo magari dopo, cioè nei prossimi giorni, perché ci racconterai un po', insomma, se ci sono maggior dettagli sul proseguimento della lotta. Grazie.
0: Va bene, un saluto a tutti.
1: Ciao. E appunto questi due appuntamenti importanti, tra un quarto d'ora al Teatro Palladium a Garbatella, l'assemblea, gli stati generali dei lavoratori e delle lavoratrici precari in appalto, alle 14:30 dal Palladio parte il corteo verso la regione, poi un settore, quello della cultura, abbiamo sentito prima, oggi fa un'altra assemblea alle 17 a largo di Torre Argentina.

0: per i tutti. Sì.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ieri abbiamo parlato con Murat Cinar, giornalista e attivista curdo. Abbiamo parlato della storia di Bella Demat, un'attivista trans curda che rischia di essere espulsa dalla Svezia e essere quindi rimandata in Turchia, e questo ovviamente ha suscitato attenzione e preoccupazione nei movimenti per i diritti umani e nei movimenti LGBTIQ. Abbiamo parlato appunto con Murat Cinar, che ne ha parlato anche sul manifesto, per ricostruire un po' la vicenda di Bella Demat, e abbiamo innanzitutto chiesto a Murat di ricostruire la situazione di questa attivista.
1: Bella Demat è una cittadina della Repubblica di Turchia, è una persona curda, trans, attiva da anni nel movimento per la rivendicazione dei diritti delle persone LGBTQI+. Nel 2017, quasi 10 anni fa, durante il Pride di Istanbul, era stata arrestata e, secondo le sue dichiarazioni, torturata anche dalla polizia durante il trattenimento. I problemi non provengono solo dalle istituzioni nella vita di Demat, perché per anni ha dovuto sopravvivere anche con la minaccia concreta di morte dei suoi familiari, ovviamente per via della sua identità di genere e del suo orientamento sessuale, eccetera. E tutto questo si aggiunge ovviamente al suo percorso politico all'interno del movimento extraparlamentare LGBTQI+, ma anche all'interno delle attività politiche del Partito Democratico dei Popoli, e anche all'interno dell'associazione Amnesty International e Fembehayat LGBTQI+. In particolare, le sue attività politiche del Partito Democratico dei Popoli sono finite al centro di una serie di inchieste per via del fatto che il partito sia stato sistematicamente criminalizzato e discriminato nel giro politico e giuridico in Turchia. È il paese in cui si registra purtroppo ancora un elevato caso di violenza e di emarginazione nei confronti delle persone LGBTQI+. Solo nel 2025, per esempio, sono state registrate 29, purtroppo, omicidi di persone LGBTQI+, secondo il report dell'associazione Transgender Europe, TGEU. E nel 2017, appunto, forse arriva l'ultima goccia del bicchiere, e lo stesso anno Bella Demat decide di andare in Svezia, dove presenta la sua domanda di asilo. Dopo 3 anni di attesa, l'ufficio immigrazione svedese decide di respingere la sua richiesta, ignorando tutto quello che ha vissuto di persona Bella Demat, ignorando anche la natura dei fatti in Turchia, ma ignorando anche il fatto che nell'ordinamento giuridico turco ci siano delle leggi come quelle che punisce i comportamenti sessuali contro natura, spesso usate per perseguitare le persone LGBTQI+. E poi a tutto questo bisogna aggiungere anche un accanimento sistematico, pubblico, politico, che arriva addirittura al popolo attraverso le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, un accanimento nei confronti delle persone LGBTQI+, che vengono definite come pervertite, che distruggono, minacciano la famiglia tradizionale, eccetera. Cosa fa Bella? Bella non si arrende, presenta il suo ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, e al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso i suoi avvocati, ma anche qui riceve risposte negative. Lo scorso marzo invece si pronuncia il Comitato ONU, che riconosce che in caso di rimpatrio Bella correrebbe un rischio concreto di morte a causa delle sue identità di genere e del suo impegno politico per via delle caratteristiche e comportamenti della sua famiglia. Tuttavia lo stesso comitato dice però la Svezia ha valutato correttamente il caso. Quindi una decisione che di fatto apre purtroppo la strada dell'espulsione. E di fatto succede così, arriva a Bella la lettera dell'espulsione e lei inizia a nascondersi, è lì che nasce la campagna, la sensibilizzazione. E in questo luogo sicuro, purtroppo nell'arco di un mese viene identificata Bella Demat e la polizia interviene e la porta in un centro di rimpatrio vicino a Stoccolma.
0: In queste settimane è nata la campagna e la petizione Save Bella e quindi insomma abbiamo chiesto a Murat Çınar cosa possiamo fare concretamente per sostenere Bella Demat e cercare insomma di contribuire per evitare la sua deportazione in Turchia. Questo è il quanto appunto ci ha risposto.
1: Durante questo periodo di scombussolamento e alto rischio per la sua deportazione abbiamo provato in qualche maniera di rendere pubblica l'informazione. In Svezia c'è una mobilitazione importante, sono stati fatti due presidi, una abbastanza grossa. In rete cerchiamo di fare un sacco di lavoro. E sono uscite a campagne di sensibilizzazione in Svezia, in Turchia in due lingue, in turco e curdo, attraverso una rete di persone LGBTQI+ che vivono in esilio e che ha la base Barcellona. È nata un'altra campagna in diverse lingue, poi è stato messo in piedi il sito web savebella.org, dove raccogliamo delle adesioni, delle firme e dove potete trovare anche il link di una campagna di produzione dal basso, crowdfunding, perché Bella Demat è in Svezia in attesa che si pronunciasse appunto l'ufficio immigrazione. Lavorava, era un artista, organizzava feste, lavorava come DJ eccetera, quindi sosteneva la sua vita economicamente lavorando giorno notte e questo non è possibile e quindi ha un vuoto economico e per cui ci impegniamo anche per sostenerla economicamente. E la stessa cosa stiamo facendo anche in Italia e attraverso il mondo del giornalismo, attraverso il mondo dell'attivismo sono uscite alcune notizie, alcune campagne e quelle che cerchiamo di fare è fare voce e anche per questo è importante il vostro intervento in radio, il contributo in radio. E di solito si prova questa strada qua, sono anni che vengono deportate le persone, però come dimostrano anche associazioni più ufficiali come Amnesty International eccetera, e se si riesce a creare un senso critico collettivo, una reazione, a volte queste deportazioni, queste trasgressioni, negazioni dei diritti umani fanno un passo indietro e quindi quello che possiamo fare è sostenere attraverso la potenza mediatica questa campagna, fare in modo che la gente sappia e parlare in modo che non si pensi che la questione riguarda soltanto Bella Demat, perché la Svezia purtroppo negli ultimi anni ha accelerato le deportazioni e soprattutto nei confronti della Turchia e quindi verso la Turchia, e questo fatto viaggia con la salita al potere delle destre in Svezia e l'inserimento della Svezia all'interno della famiglia della NATO. e quindi con la Turchia come se ci fosse un patto, un protocollo che non c'è, ma probabilmente c'è, almeno a livello politico. Quindi bisogna attirare l'attenzione su questo anche al fatto che Bella Demat, come dice anche lei in alcune sue dichiarazioni, non è l'unica persona e non è la prima persona che viene respinta nonostante i requisiti necessari dalla Svezia verso la Turchia.
0: Come ricordava Murat Cinar, appunto, se n'era parlato di tutto questo quando la Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, nell'ambito della contrapposizione dell'Unione Europea alla Russia di Putin, e che avrebbe voluto in cambio, insomma, la fine dell'asilo politico per persone curde in Svezia, e le deportazioni appunto sono già iniziate da tempo. In questo caso parliamo in particolare di quella molto pericolosa di Bella Demat. Abbiamo poi, per concludere questo intervento di Murat Cinar, gli abbiamo insomma chiesto di parlare in maniera un po' più ampia delle persone LGBTIQ in Turchia, e vi facciamo ascoltare ovviamente la sua risposta.
1: E in generale la situazione delle persone LGBTQI+ in Turchia è una situazione molto complicata, diventa sempre più difficile, al di là del fatto che emerge in prima battuta, ovvero quelle degli omicidi, c'è anche un aumento nel caso della violenza. Per esempio KCL, che è una delle associazioni più importanti e più vecchie della Turchia, che ha la base ad Ankara, nel 2025, quindi un anno fa, sono stati registrati 412 casi di violenza contro persone LGBTQI+, stiamo parlando degli stupri correzionali e aggressioni con armi da fuoco. E senz'altro al centro di questa violenza sistematica ci sono le persone trans, spesso e volentieri in Turchia obbligate a lavorare nel mondo del lavoro del sesso, vivono in piena emarginazione e invisibilità, e anche se nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo lavorativo dell'alta borghesia, qualche esempio emerge rispetto al passato, tuttavia nel resto della società, che è la parte più predominante, più grande, le persone LGBTQ+ sono più emarginate e sistematicamente dal governo arrivano tentativi di introdurre leggi, tentativi di emettere dei decreti, e soprattutto dal Ministero degli Interni arrivano delle decisioni che cercano di criminalizzare le persone LGBTQ+, e che queste decisioni cercano di distruggere il mondo dell'associazionismo. Dal 2016 al 2018, con la scusa dello stato d'emergenza, ad Ankara tutte le manifestazioni di ogni natura di qualsiasi associazione LGBTQI+ sono state sospese per 2 anni. Non si poteva fare neanche la proiezione di un film, riunione banale nella sede di un'associazione. Questo ovviamente ha creato anche un effetto collaterale, ovvero in questo mondo dell'associazionismo ci sono delle persone che lavorano all'interno della lotta per la rivendicazione dei diritti delle persone, che sono persone che magari in altri ambiti non potrebbero trovare lavoro per via dell'omotransfobia molto diffusa. Cosa è successo? Hanno perso il lavoro, e quindi alcuni sono stati obbligati a fare di nuovo lavoro del sesso, oppure lavoro invisibile di sfruttamento, oppure parecchi se ne sono andati e hanno chiesto asilo politico in Europa e vivono in diaspora, in esilio. E nelle tornate elettorali, nel momento in cui si scopre che i partiti d'opposizione hanno candidati LGBTQI+, partono le campagne di calunnia e aggressione mediatica anche da parte dei partiti al governo, e poi sistematicamente le persone LGBTQI+, appunto dai vertici del governo, vengono definite come persone perverse, deviate, che minacciano la famiglia tradizionale, che non, per loro non c'è spazio in Turchia, e bisogna curarle, eccetera, eccetera. E poi il movimento per le strade ha una grande fatica. Il Gay Pride di Istanbul, che è stato forse il Pride più grande fatto in un paese a maggioranza musulmana, secondo le dichiarazioni delle persone, è dal 2014 che non si può più fare. C'era sempre stato un Trans Pride molto grande a Istanbul, anche quello è vietato. Ogni anno c'è il tentativo, il movimento in qualche maniera cerca di conquistare la sua visibilità, ma spesso e volentieri tutto si conclude con la violenza della polizia, manganelli, lacrimogeni, detenzione, emulsione di plastica, trattenimento nel commissariato, poi in carcere, poi partono le inchieste, si trasformano in processi, eccetera, eccetera. Insomma, c'è una sistematica volontà da parte del governo, e quella di distruggere il movimento, fare in modo che siano persone invisibili, purtroppo, oppure facciano parte del mondo del lavoro del sesso, oppure del mondo dell'intrattenimento underground.
0: Ringraziamo Murat Cinar per questo contributo e vi ricordiamo il sito della campagna Save Bella, savebella.org, scritto savebella tutto attaccato.org. Metteremo l'indirizzo anche sul post che pubblicheremo sul sito www.ondarossa.info. Ricordiamoci insomma di dare visibilità in tutte le occasioni di lotta a questa campagna. Yeah.

0: tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista in piedi da te?
2: Mm? Sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: abbiamo qui con noi nei nostri studi appunto Rosella De Salvia dell'Associazione Pro Loco di San Lorenzo, a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo per essere venuta qua. Ciao.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: E cominciamo appunto da raccontare cos'è l'Associazione Pro Loco, un'associazione nata negli anni 2000, se non sbaglio, in questo quartiere. Quali sono insomma le sue attività, i suoi scopi?
1: Dunque, l'associazione ha il nome e la denominazione di Associazione Culturale Riachuelo, un Riachuelo Pro Loco San Lorenzo. Riachuelo è un piccolo affluente del Rio della Plata a Buenos Aires, e quindi avevamo scelto allora questa denominazione per indicare che l'associazione, lo scopo dell'associazione culturale, che era quello di far incontrare le culture del mondo, questo come insomma un fatto simbolico. Oggi si chiama Riachuelo Pro Loco San Lorenzo e ha come scopo sociale questa associazione quello di promuovere la cultura di questo quartiere, contribuire a promuovere la cultura di questo quartiere, un quartiere ricco di storia, di tante storie, a cominciare dal suo santo protettore, diciamo, a nome proprio San Lorenzo, e poi con tutti, diciamo, i grandi fermenti culturali che si sono sviluppati in questo lungo periodo di tempo, per citare i più recenti, diciamo i movimenti studenteschi, le occupazioni, il prima fra tutti poi il bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio del 43. Nel 2020 nasce,
0: prima ancora, sì, le lotte operaie dei lavoratori delle,
1: certo,
0: ferrovie, non
1: solo, tutta quella storia densa proprio e condivisa sicuramente. E quindi abbiamo inizialmente eravamo un'associazione di tango argentino e abbiamo realizzato molte manifestazioni, molti eventi in questo quartiere. Tra questi voglio ricordare due serate di ballo tango di Milonga nel cortile del palazzo di Piazza dei Sanniti 30. Furono due feste molto belle con un'orchestrina che suonava appassionati tanghi e le persone che ballavano nel cortile. Era presente un famoso musicalizzador di Buenos Aires, Felix Picerna, che ricordiamo con tanto affetto. Lui viaggiava in tutta Europa con le sue cassettine dove erano registrati i tanghi più belli, che poi lui faceva suonare nelle milonghe delle varie città europee. Un'altra serata molto bella di tango argentino fu proprio nella piazza dell'Immacolata. Per 3-4 serate estive si è ballato il tango con un grande successo. Poi, diciamo, la nostra storia è cambiata, si è evoluta in qualche modo, e ci occupiamo molto, come abbiamo detto prima, della cultura di questo quartiere. In che modo? Promuovendo proprio la cultura dell'incontro. La nostra, abbiamo anche una sede finalmente dal 2018 con diciamo affaccio su strada, quindi siamo abbastanza visibili, e quindi la politica è quella politica dell'incontro, far incontrare le persone su temi di prossimità. Uno dei progetti che ci sta particolarmente a cuore è il progetto Donatori di Memorie. In questo progetto noi cerchiamo di raccogliere le testimonianze dei protagonisti, o dove non ci fossero, dei testimoni di storie importanti che hanno lasciato un segno in questo quartiere.
0: Perché avete deciso appunto di fare questo progetto che poi ha dato luogo a questo libro, insomma, perché raccogliere queste memorie?
1: La memoria è un fatto molto importante, e soprattutto la memoria orale che si trasmette, no, di famiglia in famiglia, e comunque è un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo sempre perseguito, che abbiamo sempre voluto sviluppare, tant'è che abbiamo pubblicato insieme a Rolando Galluzzi ben 3 o 4 libri sul quartiere, uno dedicato di più alle architetture, luoghi, storie e memorie del quartiere, poi un altro sugli artisti, perché San Lorenzo è un quartiere ricco di artisti, a cominciare dal 1900, dagli anni 80, quando ci furono gli studi aperti con Achille Bonito Oliva, eccetera. Quindi ci è venuta poi l'idea di voler rendere più concrete queste testimonianze con delle videoriprese. Abbiamo cominciato poco prima del Covid, in cui appunto abbiamo contattato i vari personaggi che ci sembravano che sono interessanti per la storia di questo territorio, e li abbiamo videoripresi. L'intento ora è quello, ora, oltre a quello di scrivere libri, fare incontri, è quello di creare un archivio audiovisivo Donatori di memorie a San Lorenzo. È un'impresa molto ardua e difficile, che noi stiamo mandando avanti in modo artigianale, ma speriamo insomma che ci sia un'evoluzione nel prossimo futuro. Abbiamo avuto anche un piccolo finanziamento per questo progetto dal secondo municipio, dall'assessorato alla cultura. Questo ci ha permesso di dare un avvio, ma adesso dobbiamo fare da soli. Durante il Covid, io personalmente introducevo, attraverso una videoripresa fatta con il cellulare, introducevo il personaggio. Dopodiché il personaggio ci inviava una sua testimonianza e poi ricucivamo il tutto. Oggi invece questo progetto viene realizzato proprio di persona, quindi invitiamo i vari personaggi che abbiamo scelto, abbiamo cercato di individuare, e organizziamo delle serate in cui si parla di loro e delle loro imprese. Per ora sono state realizzate 20 interviste, 20 incontri, sono molto affollati perché oltre al personaggio ci sono persone di riferimento e testimoni.
0: E questa ricerca audiovisiva che va avanti come si collega al libro?
1: Dunque, da queste interviste poi abbiamo ricavato delle testimonianze scritte che gli stessi autori hanno scritto di loro polso. Quindi per quanto riguarda il libro Donatori di memoria a San Lorenzo, eccetera eccetera, è un piccolo libro, però diciamo un libro dell'anima. Ci sono 15, non sono racconti, ma sono delle testimonianze storiche, per esempio sul circolo Gianni Bosio, è venuto il professore Alessandro Portelli e tutte le persone che all'epoca hanno dato vita a questo circolo che si occupa di musica popolare, di ricerca, di etnomusicologia. Oppure abbiamo invitato l'architetto Bruno Zevi, che è stato il progettista del memoriale qui del monumento ai caduti del 19 luglio del 43, e insomma moltissimi personaggi, e quindi siamo molto orgogliosi di questa di questi risultati, che approderanno il martedì prossimo, martedì 16 alle 5:30, alla presentazione di questo piccolo libro a cui noi teniamo molto e che vi invitiamo a consultare se volete conoscere questo bellissimo quartiere attraverso le esperienze di persone che lo hanno attraversato.
0: Senti, ci puoi fare qualche altro esempio di realtà sociali, politiche che vengono raccontate in questo libro?
1: Sì, abbiamo invitato proprio Radio Onda Rossa, che è stato uno degli incontri più affollati e più combattivi, con interventi di numerosi testimoni delle giornate, delle iniziative organizzate dalla radio. Venuto Vincenzo Migliucci e altre persone, altri personaggi che hanno fatto la storia di Radio Onda Rossa. E adesso, ecco, aprendo a caso, abbiamo fatto anche un set fotografico. Abbiamo voluto accompagnare e affiancare a questa iniziativa anche una possibilità di realizzazione di una mostra fotografica sui donatori di memorie, e abbiamo invitato due illustri fotografi, Piero Pompili e Dino Ignani. E quando si creeranno le possibilità per la realizzazione di questa mostra, la faremo sicuramente nella sede dell'associazione, dove sarà più opportuno. Quindi, diciamo, un progetto molto ricco, molto in espansione.
0: Senti, ci vuoi raccontare anche la copertina per chi ci ascolta per radio e quindi non può vederla in questo momento?
1: Esatto, la copertina rappresenta, cioè ha ritratto il palazzo, un palazzetto detto palazzetto della memoria, ma che poi non lo è mai diventato, perché sottintende una situazione.
0: Ora è un rudere sostanzialmente su via Tiburtina.
1: È un rudere su via Tiburtina e non si sa, c'è una complessità per le normative, burocratiche, per cui non si è potuto costruire questo palazzo che era dedicato proprio alla memoria, voluto fortemente dall'ANPI naturalmente, ma dalla popolazione tutta. È divertente perché è nata tutta una vegetazione molto folta, e questo palazzetto sembra avere addirittura un'anima con degli occhi, dei baffi, delle finestre. E poi alla base di questa immagine c'è una persona che transita a livello strada, e come a dire la memoria cammina, la memoria è in cammino.
0: La memoria è in cammino, infatti il sottotitolo del libro è Storie in cammino. Tornando un po' all'inizio, mi verrebbe da chiederti, appunto, San Lorenzo è un quartiere che è cambiato tante volte nella storia, è stato appunto il quartiere del bombardamento, dei partigiani, è stato il quartiere degli operai e dell'operaia, è stato il quartiere del consultorio di Simonetta Tosi, è stato il quartiere di Autonomia Operaia, è stato ed è da 50 anni il quartiere di Radio Onda Rossa, è stato quartiere di studenti per tante generazioni. Oggi camminando per le strade di San Lorenzo spesso ci si imbatte in discorsi rispetto a un cambiamento non proprio amato dalla popolazione di San Lorenzo, cioè quello di trasformazione di San Lorenzo in un quartiere di B&B per turisti, e quindi si parla a volte un po' della perdita dell'identità di questo quartiere. Voi che lavorate nel quartiere e che lavorate proprio sull'incontro, come lo vedete San Lorenzo oggi?
1: È certamente un quartiere in cambiamento, nonostante, cioè, a noi un po' ci disturba questo fatto che ci sia questo cambiamento così forte, diciamo, orientato soprattutto al consumismo, al liberismo, però ci si chiede Cosa possiamo fare, cosa si può fare per frenare un po' questa tendenza. Un po' è un problema che riguarda tutta Roma, tutte le città, quindi non si possono dare delle risposte definitive, dobbiamo solo combattere e
0: continuare a essere presenti nel quartiere,
1: assolutamente nel quartiere, coinvolgere i ragazzi naturalmente, rimanere sul pezzo assolutamente.
0: Senti, appunto, non vogliamo appunto spoilerare tutto oggi, perché martedì ci sarà modo di parlare faccia a faccia, insomma, di questo libro. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo: martedì 16 giugno alle 17:30 al Parco dei Caduti, del 19 luglio 43, insomma, al parchetto qua di San Lorenzo, alla Bocciofila, si entra da via dei Luceri. Con tante persone, insomma, che verranno a parlare.
1: Sì, sì, verranno, sono stati invitati, parleranno. Alessandro Portelli, di cui abbiamo parlato prima, che del Circolo Gianni Bosio, docente di letteratura americana addirittura, grande esperto di memoria orale, di trasmissione orale della storia. Ci sarà Caterina Arfè, che è una funzionaria archivista, e ci parlerà proprio degli archivi, perché è un problema che ci interessa molto. Come conservare tutto questo materiale nostro, ma anche del quartiere, e quindi che non è un'operazione così facile come potrebbe sembrare. Poi ci sarà Rosario Pavia, architetto, presidente di Tevere Eterno, ex presidente di Tevere Eterno, il quale parlerà proprio della memoria dei palazzi, degli individui palazzi, e soprattutto di quelli che sono stati bombardati, quindi come continueranno a rimanere così, ci sarà qualcuno che vorrà costruirci sopra, e quindi questa è un'altra tematica molto importante. Si potrebbe appunto cercare di dire appunto che San Lorenzo è il luogo della memoria, il luogo anche della resistenza a Roma.
0: Quindi, insomma, rinnoviamo l'invito a partecipare alla presentazione martedì prossimo. Sarà anche un luogo dove trovare il libro per poterlo acquistare. E qua a San Lorenzo si può trovare anche in altri giorni il libro?
1: Si può trovare nelle librerie di San Lorenzo, e comunque viene distribuito un po' in tutte le librerie di Roma.
0: Ricordiamo il titolo, insomma, Donatori di memoria a San Lorenzo, storie in cammino, a cura proprio di Rosella De Salvia, che è qui con noi.
1: grazie.
0: Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti rinnoviamo l'invito martedì.
1: E ancora posso dire che appunto ci sono queste 15 testimonianze interessanti, non solo dei personaggi, per i personaggi, ma anche per quello che loro hanno fatto. La storia di Biagio Propato, che era un poeta underground, che ha realizzato un film proprio Poeti intitolato, che è andato addirittura a Venezia, quindi è stata un'esperienza molto interessante. Oppure l'esperienza di Marcellino Fonte che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, al Festival di Cannes, per Dogman, che lui è vissuto qui e vive a San Lorenzo, eccetera. Insomma, ci sono tante piccole, grandi curiosità.
0: È la storia di un quartiere che ha tanta storia e che vogliamo, sì, ovviamente conservare, la storia, la memoria
1: e trovare
0: la sua anima.
1: Il modo per trasferirla in un modo più contemporaneo mi dispiace dire alle generazioni future, insomma, trasmetterla nel futuro, fare questo salto da ieri al futuro.
0: Rosella, grazie ancora e ci vediamo martedì.
1: Ok, grazie a te per l'ospitalità.
0: Molto volentieri, insomma, parliamo del nostro quartiere.
1: Grazie a Onda Rossa, che è una nostra amica proprio.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Abbassa un po'. Abbassa un po'. Troppo.
1: Greetings, greetings, greetings, ed eccoci qua con una nuova puntata di Militanda Biria in questa domenica 14 giugno 2026, sono le 18.09, quasi 10, quindi insomma siamo in puntualissimi quest'oggi, siamo qua nello studio 2 di Radio Onda Rossa e sono in compagnia di Mi Bredda Paolo e Mi Bredda Bob.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, e sì, è un weekend, ci troviamo qua per la puntata che adesso cercheremo di capire anche a che numero siamo arrivati. Come ogni domenica è sempre un piacere sentirvi il giorno dopo insomma un weekend che ha visto anche Roma scendere in piazza per il controcorteo, visto che sono calati giù nella capitale vari fascisti e movimenti per emigrazione provvita, c'è stato un grandissimo controcorteo degli antifascisti e degli antifasciste a cui abbiamo partecipato, insomma nutrito una bella giornata di lotta insomma.
3: Eh sì, buon pomeriggio a tutto quanto, questa è Militant Dub Area in diretta su Radio Onda Rossa anche questa domenica. Eh sì, grandissimo corteo con grande striscione Fuck Remigration in testa,
2: attraversato via del Cento da Colosseo per passare da via Cavour arrivando a piazza Esquilino fino a piazza Vittorio, e poi uno spezzone ha continuato fino a piazzale del Verano per concludersi là con musica, insomma interventi dal camion, bella giornata di lotta e di risposta appunto all'altro corteo che era stato chiamato nazionale, nettamente più piccolo per quanto riguarda i partecipanti, che invece si è trovato nella zona di Roma Nord.
1: Ebbene, sì, e poi è bello che non è successo nulla di dispiacevole, insomma non ci sono stati interventi e cariche da parte delle forze dell'ordine né agguati da parte dei ratti di fogna, e quindi insomma la notizia ci rende ancora più felici, perché insomma si evitano un sacco di rogne e di denunce a posteriori, no? E quindi Free All Antifa sempre e comunque.
3: Eh sì, quindi puntata numero, vogliamo X. Buttare un numero?
2: Intorno alla 35. Purtroppo una cosa chi così. Tiene il conto si trova dall'altra parte del mondo e quindi è un giusto. Po' più difficile.
3: Il nostro ufficio numeri, puntate e antifascismo è un attimo in ferie, no? Come si suol dire. E quindi sì, potremmo non essere del tutto puntual sul numero di questa puntata, però la stagione, la 2025-2026, di
1: quello
3: questo
1: siamo sicuri.
3: Siamo sicuri, almeno su quello. La stagione continua, perché comunque Militant Dub Area almeno negli ultimi anni è riuscita a portare avanti questo paio d'ore domenicali quasi fino a luglio, o a volte anche proprio luglio.
1: Sì, abbiamo anche chiuso luglio, quindi
3: ovviamente non luglio inoltrato in alcuni casi invece ci siamo spinti oltre il 15 del mese, insomma.
2: L'anno scorso siamo arrivati intorno al 28 luglio, l'ultima puntata prima della pausa estiva.
3: Vedi? Quindi con il caldo torrido della capitale, con il caldo rovente di Roma, noi ci ritroviamo
1: pronti qui a farvi sì. Vibrare le casse o le cuffiette a seconda di come sentite la radio.
3: E giusto.
1: E quindi insomma ricordiamo i nostri contatti, c'è la chat di Telegram dove potete accedere scrivendoci sui nostri social, come ha fatto Cespo per esempio.
3: C'è qualcuno che da poco giusto, sì, è stato aggiunto.
1: Sì, perché c'è unito. Scritto appunto sulla chat del social blu e ci ha chiesto il link per entrare, quindi benvenuto, insomma.
3: Big up Cespo nella chat di Telegram, e questo è un canale per comunicare con noi, ci scrivete, dite cosa ne pensate rispetto a quello che stiamo raccontando, e poi in realtà c'è il buon vecchio 06 491 750, questo prediligiamo Trillini, cioè fateci uno squilletto come si faceva negli anni 90, per chi fosse un po' più giovane negli anni 90, insomma ci bastava farci un piccolo squillo col telefono per non sprecare credito, e così si diceva alla persona che riceveva lo squillo ti sto pensando.
1: Ti
3: voglio
1: casi,
3: bene,
1: un pull up,
3: compagno mio, e cose simili,
1: oppure un semplice caso, mi richiami
3: anche chiamami, quello di solito con mamma e papà, no?
1: Sì, esatto, cioè, squilletto
3: e sapevano, ok, ma che boh. E quindi dicevamo in questo caso per Milita Andabera, ma come da lunga tradizione di Radio Ondarossa si può comunicare anche attraverso il trillino. E infine, sì, perché non ricordare anche la mail, che di solito certo, insomma, dimentichiamo:
1: militandab@gmail.com, dove potete mandarci le vostre fresh releases. E o insomma, se ci potete scrivere anche lì, è un'altra maniera per chi non ha magari né il social blu né il social arcobaleno, magari vuole mandarci una mail.
3: Qualche anticipazione, puntata con un paio di corrispondenze, non diciamo ancora con chi, non diciamo ancora da dove, lasciamo un po' di suspense, da vicino o da lontano lo scopriremo insieme durante queste due ore. E che dire, regà, io farei partire pure la musica, però
1: direi proprio di sì.
3: Ok, allora facciamo partire subito alle 18:15, la prima tripletta di quest'oggi. La prima tripletta di quest'oggi, come sempre, Nice and Easy Selection, si inizia tranquill. Il primissimo sono The Unix con un pezzo che si chiama I'm a Fool for You. Right here, right now, militando a bene in azione, sì? Ready.

0: greeting to the militant Duff area from the sacred mountain of Cusco, Peru. Flash it!
1: E rieccoci qua ai microfoni di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM. Questa è la prima ora, quindi come di consueto vi diamo qualche aggiornamento su quello che è successo nel mondo. E partiamo dall'Italia con il buon compleanno per il decreto sicurezza, visto che ricorre il primo anniversario di questa bella merdata che ci ha proposto il governo, e già ha raccolto, diciamo, molteplici tentativi di cambio da parte della Corte Costituzionale, che ha detto che ci sono dei punti che sono proprio inconciliabili con la Costituzione e con i diritti personali. Quindi insomma andrebbe un po' rivisto, insomma, e ciò blocca anche tanti procedimenti penali di tante accuse che sono state formulate su, appunto, su questo nuovo decreto, e nuovo ormai, insomma, a un annetto. E il primo profilo avviene alla mancanza dei requisiti di urgenza che portarono a emanare il decreto legge e l'eterogeneità dello stesso. Già solo in attesa di questa prima decisione gli operatori del diritto dovrebbero bloccare i processi ove si contestino reati ricavati da quel pacchetto e richiederne il rinvio. Il secondo profilo su cui si dovrà esprimere la Corte Costituzionale è relativo alla normativa sul CD delle droghe leggere. Il terzo profilo, già passato con ben 3 ordinanze di sospetta incostituzionalità, è la previsione di 2 anni di galera come minimo pena per lesioni anche lievi, anche di un giorno, ad un agente di pubblico servizio. Questa norma ha la capacità di fondere il diritto penale del nemico, sotteso in tutto il pacchetto con l'uso dello strumento penale contro determinate figure ben individuabili, con il diritto penale dell'amico. Questa categoria ha portato all'esecutivo ad agire in nome di una ipertutela della forza pubblica che, partendo dall'inasprimento sproporzionato della pena, arriva alle regalie tipo girare con armi senza licenza o l'avvocato pagato fino a 40.000 euro a processo. Quindi insomma tanti giudici si stanno appellando alla Corte Costituzionale per far modificare questa legge che appunto è incostituzionale, come abbiamo sempre detto, insomma, sono tante volte che ne abbiamo parlato. E a proposito, appunto, di questo decreto legge, ci sono state perquisizioni contro i CARC di Firenze per le azioni, diciamo, contro, a favore, in solidarietà con la Palestina, e in particolare per le contestazioni con dei volantini contro Marco Carrai, che è un console onorario in Israele, e quindi si chiedeva un po' l'allontanamento, perché è un imprenditore fiorentino, presidente della fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer, e vicino a Matteo Renzi, console appunto onorario di Israele, e quindi si richiede un po' l'attenzione su sta figura, visto che i rapporti con Israele sappiamo che non sono proprio del tutto limpidi, e soprattutto lo Stato italiano permette ancora l'export di armi tramite Leonardo alle aziende israeliane che ci fanno poi gli scudi e i droni. E poi passiamo invece alla parte, diciamo, internazionale. E a Belfast ci sono stati dei brutti momenti, dei brutti giorni che ricordano un po' i pogrom dei leali degli unionisti, e ci sono stati dei veri e propri raid da parte di, appunto, fascisti, perché comunque si erano rivolti contro i migranti in particolare, e quindi hanno evacuato case prima di darle alle fiamme, e se la sono presa con negozi, se la sono presa con autobus. Insomma, ci sono state ronde di incappucciati che cercavano le abitazioni dei migranti per danneggiarle, oppure le attività commerciali che erano a loro collegate.
2: Dopo che un ragazzo polacco, lo ricordiamo, era stato diciamo accoltellato da un ragazzo di origine Sikh, come ricordava però giustamente Summer, visto che ci troviamo a Belfast, una città con una storia un po' particolare, una città ancora divisa da muri, da filo spinato in essenzialmente 4 quadranti, le rivolte che ci sono state contro i migranti hanno interessato specificatamente le zone in cui ci sono una maggioranza di inglesi protestanti, la maggior parte facenti parte di gruppi paramilitari e fascisti sciolti per legge come l'UDF e l'UDA, mentre nei quartieri a maggioranza irlandese, repubblicana repubblicana ci sono stati delle passeggiate, diciamo,
1: delle che ronde
2: invece
1: anti...
2: supportare i migranti che erano sotto attacco di queste ronde, dove c'è anche dietro il, diciamo, lo zampino, ecco, dell'estrema destra inglese. Quindi
1: sì, che ha cavalcato un po' questo episodio, diciamo, grave, ovviamente, però comunque è un episodio di come succede nel mondo in continuazione, non perché migrante che coltella il bianco, ma perché succede tutti i giorni che qualcuno accoltella qualcun altro. Fondamentalmente l'estrema destra ha cavalcato questa notizia per appunto mettere ferro e fuoco alcuni quartieri, appunto da parte dei repubblicani, dei quartieri, diciamo, repubblicani. C'è stata anche offerta di solidarietà e di protezione alle famiglie migranti che sono dovute scappare dalle proprie case in fiamme. Quindi, insomma, è una situazione che poi ovviamente non è solo Dublino, non è solo Belfast, non è solo l'Irlanda, ma è un po' tutto quello che succede nel mondo, perché in Germania succede lo stesso, in Italia succede lo stesso, in Francia succede lo stesso. Diciamo che l'estrema destra sta riemergendo cavalcando la solita crisi economica globale che quindi cerca di arginare il tutto.
2: Piccolo aggiornamento: nelle ultime ore si registrano violenze anche legate a questo ambito qua, di questo caso a Glasgow, una delle più importanti città della Scozia.
1: Sì, perché ovviamente poi gli scontri si sono propagati in altre città. E invece in Bolivia sono scesi in massa, c'è una crisi abbastanza delicata da risolvere contro il presidente Paz, che ha promulgato addirittura la legge 1740 sugli stati di eccezione, una norma che conferisce all'esecutivo poteri straordinari per affrontare situazioni considerate di emergenza e che potrebbe essere utilizzata proprio contro le mobilitazioni che stanno scuotendo il paese da ormai giorni, con blocchi stradali, proteste, scioperi, difficoltà di approvvigionamento nelle città di beni alimentari e quant'altro per la mancanza di arrivo dei camion che non possono arrivare, e quindi il presidente conservatore ha deciso di mandare, diciamo, vorrebbe mandare l'esercito, appunto chiedendo, promulgando questa legge d'eccezione.
2: Anche perché l'85% del trasporto in Bolivia attualmente viene fatto su strada, quindi blocchi le strade, blocchi praticamente tutto il paese.
1: E poi ovviamente questo è anche frutto della crisi politica proprio del paese, in quanto per quanto lui abbia provato a dire che tagliava gli stipendi del presidente e dei ministri per andare incontro alla popolazione, la gente è continuata a scendere in piazza, forse anche più energicamente rispetto a prima, e ha portato le dimissioni di tre ministri addirittura nel governo, e quindi insomma c'è una crisi anche proprio politica che insomma quanto verrà gestita con lo stato d'eccezione e d'emergenza, e ovviamente con la repressione come suole fare il becero capitalismo.
2: Ricordiamo che l'attuale presidente della Bolivia, Rodrigo Pez Pereira, è salito al potere nel novembre 2025 dopo un ventennio di potere, di vittorie politiche.
1: Sì, movimento al socialismo, diciamo, di Evo Morales. E poi invece passiamo in Palestina, dove Amnesty accusa Israele. In Cisgiordania è in corso una pulizia etnica pianificata, cosa che ovviamente diciamo già da tempo, perché l'operazione Gaza è sempre stata rivolta a tutta la Palestina, però è un'altra associazione di carattere internazionale riconosciuta, diciamo, internazionalmente, che appunto mette un po' i puntini sulle i, dove appunto parla di una campagna sistematica di pulizia etnica, cancellare tutto il palestinese, pulizia etnica delle comunità beduine e dedita alla pastorizia perpetrata da Israele in Cisgiordania. Praticamente sostiene che Israele sta accelerando una strategia statale finalizzata allo sfollamento forzato dei palestinesi e all'annessione permanente di vaste aree della Cisgiordania occupata. Non si tratta si tratterebbe di episodi isolati di coloni, ma proprio di una sistematicità dello Stato sionista di Israele, che pianifica e quasi guida i coloni nelle nei suoi atti di occupazione. L'obiettivo è l'area C della Cisgiordania, che rappresenta oltre il 60% del territorio occupato ed è ovviamente, guarda caso, la parte più ricca di risorse naturali, di terre agricole, di pascoli, ma anche quella dove la presenza palestinese è numericamente più fragile e dunque più espellibile. E i numeri che ha raccolto Amnesty parlano di 117 comunità palestinesi tra gennaio 2023 e aprile 2026, in gran parte beduine e pastoriali, hanno subito sfollamenti totali e parziali, e entro la fine di quest'anno almeno 5.910 persone erano state già costrette ad abbandonare le proprie case e le proprie terre. E quindi insomma, e nel frattempo ovviamente aumentano gli insediamenti coloniali, che sono illegali secondo tutte gli organi internazionali di cui abbiamo a disposizione, ma che ovviamente non servono a un emerito ceppo.
3: Eh sì, lo abbiamo raccontato purtroppo tante volte e non può mancare il consueto aggiornamento sulla situazione palestinese, che ci sta tanto a cuore, e insomma grande solidarietà a tutto il popolo palestinese che continua a resistere in qualche modo, anche perché insomma la situazione è sempre più critica.
1: Sì, l'ultima cosa, appunto, parlando di Palestina, dal 18 al 21 giugno al Parco dei Caduti di San Lorenzo, quindi qua vicino a Roma, ci sarà il Festival Falastin con varie giornate. Vi invitiamo ad andare a vedere il programma che è uscito per poter seguire tutti i vari dibattiti e le varie situazioni che ci saranno.
3: E si continua quindi con Militant da Beria, si continua questa puntata numero, ancora lo dobbiamo controllare, ve lo diremo presto, però andiamo a sentire la prossima tripletta e magari durante questa tripletta approfondiamo il numero della puntata, raga, così ci troviamo preparati. E il prossimo pezzo, la prossima tripletta, inizia con un pezzo che si chiama Mercy Gone e è dei Witness. Nice and easy, reggae style, amici, run it!

0: E rieccoci qua dopo quest'altra tripletta a cura del nostro Barabba, e abbiamo la prima telefonata, il primo collegamento telefonico che vi avevamo annunciato, e un sound che già abbiamo avuto il piacere di ascoltare qua ai microfoni di Radio Onda Rossa, ai Militant Sound System dal Salento, e adesso abbiamo al telefono Davide. Ciao Davide, ci senti?
1: Ciao, one love, ciao a tutti, grazie ragazzi, ciao.
0: E quindi siamo qua per insomma, avete creato questo mini festival, diciamo, diviso in tre date, il Rebel Sound, e c'è stata la prima edizione il 30 maggio, e intanto volevamo insomma avere aggiornamenti, sapere come era andata, no? Insomma, questa serata con Ghetto Child e Rafa Fico.
1: Sì, no, è andata molto bene, siamo entusiasti pure per la risposta che abbiamo avuto. Era da tanto tempo che non si facevano serate del genere, riuscire a mettere un sound system intero, ricreare una certa situazione anche, diciamo, con un respiro internazionale, però con diciamo, con il nostro stile, con la nostra cifra e con i nostri ideali. Red Sound Festival è un festival indipendente e popolare che esiste da tanti anni, quindi insomma stiamo cercando di aprirci anche un po' di più a situazioni diciamo più larghe, a gangli più ampi della società rispetto alle situazioni di tazze che abbiamo gestito fino a qualche anno fa come Rebel Sound. La serata è stata molto bella, Rafa Fico era carichissimo. In occasione di questa sua venuta ha anche organizzato le riprese di tre videoclip suoi, che farà uscire insomma durante l'anno, e insomma è stata una bella sinergia, la risposta del pubblico c'è stata, e quindi niente, ora siamo lanciati verso la prossima serata, che sarà sabato prossimo,
0: sì, 20 giugno. Sì. 20 giugno, quindi
1: sì, sabato 20 giugno ci sarà un altro sound, non sarà un sound serio, perché Rebel Sound Festival è comunque un collettivo di sound, possiamo dire storici, diciamo dei primi sound che hanno fatto partire la scena dub salentina più o meno, diciamo almeno più di 25 anni fa. Però ci sarà Burner Sound, che diciamo era parte di una crew che già all'epoca, quando abbiamo iniziato, ci conoscemmo, però il sound è recente, è nato qualche anno fa, 5-6 anni fa, ma diciamo è pronto per questa sfida e tornerà da Key Wardrop finalmente, che ci eravamo promessi da tanti anni di fare, però non c'era stata ancora occasione, e lui era stato una quindicina d'anni fa qui in Puglia, poi mi sembra che non sia ritornato più, organizzammo come i Militants e come Dub Rising all'epoca, e ci ha fatto questa bella sorpresa dicendo: guarda, io scendo però vi porto di Xivich, guarda, vabbè. E quindi ora abbiamo questa doppia personalità che spingerà diciamo la vibe per continuare insomma questo triplice evento, ecco.
0: E questa volta dove si terrà l'evento?
1: La location sarà la stessa dell'ultima volta, sì, Tetra del Sol, che è una location diciamo all'aperto, che è comunque un posto che stiamo utilizzando da poco tempo, ma è nata una bella sinergia, perché si tratta di una piccola realtà e abbiamo voluto sfruttare questa cosa per farlo diciamo un po' fuori stagione, no? Anziché a luglio saremo fermi e poi riprenderemo un'altra data ad agosto, però diciamo la gestione anche di questo posto sono i ragazzi che sostanzialmente si occupano di agricoltura, ma durante l'estate cercano di aprire questo giardino molto ben curato, diciamo è uno spazio a condizione familiare, che quindi diciamo ci permetteva di poter intanto esibirci diciamo in maniera più esplicita e poter dare la possibilità diciamo un po' a tutti di arrivare, perché si sa comunque nelle zone tra San Foga, Torre dell'Orto, quindi le zone di mare molto belle,
0: sì.
1: Si può diciamo approfittare per farsi un weekend qui in Salento, che diciamo già il tempo è molto buono,
0: o se uno ha le ferie proprio una settimana insomma cioè nel senso che comunque è una bella zona per starci, io ci sono stato e
2: per chi c'ha tempo insomma approfittare,
0: sì cioè, c'è sta la serata poi è anche un po' un in più, no, una cosa in più. E quindi va bene, ok, allora ti lasciamo i microfoni aperti di Radio Onda Rossa per invitare tutto e tutto e tutto alla, a questa serata e insomma per tutto
1: quello. Certo, magari vi ricordo anche che comunque riprenderemo poi sabato 15 agosto, faremo diciamo una chiusura del di quello che abbiamo proposto quest'anno con la serata finale con
0: il vostro impianto,
1: con i Militants, sì, che ospiterà Vibronics, questa volta in uno spazio pubblico che da un po' di tempo che utilizziamo insieme a un comitato di volontari che insomma tiene e gestisce questo spazio pubblico del comune di Uggiano la Chiesa, e ci sarà i Militants, Vibronics per insomma i 30 anni di carriera, e porterà Nina Soundberg, che se non sbaglio almeno da queste parti sarebbe la prima volta che viene, quindi insomma vi aspettiamo anche sabato 15 agosto,
0: è un altro evento molto interessante infatti,
1: sì.
0: E quindi va bene, ok, allora ci ha fatto piacere sentire anche la tua voce
1: anche me,
0: visto
1: anche
0: che l'altra volta abbiamo parlato con Maria Luisa, un abbraccio a entrambi e buona continuazione e un in bocca al lupo per la serata.
1: Grazie mille, quando volete ci possiamo risentire. One love.
3: Yes, big up ai Militant, grande corrispondenza per questa prima ora. Abbiamo un po' sparagliato le carte, no? Di solito facciamo prima ora solo notizie, seconda ora si parla di musica, un poco così invertiamo la tendenza, faremo un po' e un po' questa puntata, regà. Però,
0: sì.
3: Però nessuno ci toglierà la mezz'ora di selection finale che prevede appunto una serie di tune sparate a raffica una dietro l'altra, e rimanete dunque con noi fino alle 20 per quel momento. Nel frattempo, altra tripletta musicale in arrivo, sì.
0: Yes.
3: La prossima è una produzione Dread Squad. Salutiamo Dread Squad, big up dalla Polonia, Ucz, piccola cittadina al centro della Polonia. Dread Squad sta passando molto bene in questo periodo, quindi gli facciamo anche una dedica speciale a Dread Squad, e andiamo ad ascoltare questo pezzo con la voce di una persona diciamo cara a Militant da Beria, un cantante YT. Il pezzo si chiama Issues, Amisei, Run It, Run It, Run It.

0: Militant da Birra, in diretta dal Militant Falcon per diffondere roots, dub e controinformazione.
1: Eccoci qua ai microfoni di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM o su ondarossa.info se siete collegati tramite la tecnologia, e come noi infatti siamo riusciti a creare un collegamento intercontinentale con Città del Messico.
2: Sì, perché come sapete l'altro giorno si è aperta la 23esima edizione della Coppa del Mondo, giovedì 11 giugno, e durante la partita di inaugurazione si sono verificati anche degli scontri fuori dallo stadio che hanno portato in piazza tutte quelle categorie che erano contro lo svolgimento di questo grande evento. In più abbiamo adesso al telefono un compagno di Città del Messico che pochi giorni fa ha fatto uscire un podcast in cui parla un attimo della situazione dal punto di vista della gentrificazione che questo grande evento ha portato nella capitale messicana. Ci senti, Francesco? Ci senti, compagno?
3: Sì. Ciao a tutti e a tutte, buon pomeriggio per voi. Saluto radioascoltatori di Radio Onda Rossa, spero che mi sentiate bene.
2: Sì, benissimo, grazie del collegamento da oltreoceano. Ricordiamo, il compagno si trova a Città del Messico, che appunto ha visto l'apertura del grande evento. E se ci racconti un attimo appunto quello che hai visto che hai partecipato l'11 giugno alla manifestazione fuori dallo stadio Azteca, e poi quali sono i cambiamenti che la città ha dovuto sopportare a causa di questo grande evento.
3: Sì, certo. Allora, un po' vi racconto a grandi linee più o meno come si è arrivati a questa giornata di mobilitazione. È successo l'11 giugno, ma in realtà non solamente l'11 giugno, anche nei giorni precedenti. Vabbè, sulle criticità di questo mondiale, come un po' di tutti i mondiali, ma soprattutto di questo mondiale, penso che insomma un po' si possano trovare informazioni in giro, forse ne abbiate anche parlato, no? Il mondiale appunto di Infantino e Trump, dei profitti mega preventivati da parte della FIFA, il mondiale più grande in numero di squadre, con tutta una serie di clausole commerciali anche importanti che per esempio permettono alla FIFA di avere dei mega profitti dall'utilizzo dei brand internazionali e dal fatto che per esempio, tanto per fare un esempio dei meccanismi nuovi di questo mondiale, cioè appunto qui a Città del Messico, come in tutte le altre città del Nord America, tra Canada e Stati Uniti, non si può trasmettere il mondiale liberamente perché bisogna pagare delle sorte di permessi di visione specifici alla FIFA, e questo appunto preventivano di fare, ho letto male, più o meno 14,7 miliardi di profitti tra biglietti e diritti televisivi. Insomma, per farlo un po' breve, si parla del mondiale ovviamente da molto tempo qua in Messico, e questo porta, diciamo, diversi punti tematici, no? Il primo è quello della trasformazione della città, che non è un processo in realtà che è avvenuto per il mondiale, ma è già ovviamente di molto più larga durata, quindi un processo di turistificazione, gentrificazione all'altro, messa a profitto di enormi spazi della città, una città dove comunque ancora diciamo l'economia informale, la vita informale, la vita di quartiere è un elemento pulsante, centrale, sia a livello culturale quanto economico e quanto anche poi dai significati politici. E come sapete il mondiale si svilupperà qui in Messico in tre città, si sviluppa perché ormai è già partito: Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. E a Città del Messico, soprattutto la zona sud, dove si trova lo stadio Azteca, oggi rinominato in realtà Estadio Banorte, lo stadio Ciudad México, è stato al centro di un'enorme trasformazione, in primis proprio strutturale, viaria, infrastrutturale, nel senso che i lavori di ristrutturazione dello stadio hanno praticamente, tanto per fare un esempio, hanno portato via l'acqua a quello che è uno dei quartieri vicini, Santa Ursula Coapa, che avrebbe avuto diritto a un pozzo che invece è stato praticamente deviato per l'utilizzo del pozzo di acqua, che è stato invece deviato per essere utilizzato nei lavori relativi appunto alla ricostruzione dello stadio. E poi c'è un enorme messa a profitto di tutto il tema legato legato ovviamente all'housing, alle case, no? Quindi una città dove ovviamente si prospetta di ricevere centinaia di migliaia di tra turisti, giornalisti, insomma lavoratori del settore, impiegati FIFA e via dicendo, che ha messo a profitto la questione delle case, no? E degli affitti a breve termine, quindi un'esplosione degli Airbnb anche in quartieri non centrali, no? Se vogliamo in qualche modo periferici, nella natura popolare. Ovviamente questo non è un processo che è iniziato adesso, è un processo di larghissima durata, ci sono quartieri in realtà storici di città del Messico come quartieri Roma, La Condesa, Polanco, Coyoacán, che per differenti questioni stanno subendo da ormai probabilmente più di una decade e con un'impennata a partire dal Covid o comunque dalla pandemia, sia di turistificazione che appunto di gentrificazione, no? Quindi da un lato l'afflusso sempre più massiccio di turisti e dall'altro proprio una trasformazione a livello economico capitale di quello che è il tessuto cittadino. Questo appunto, come vi dicevo, in realtà con l'arrivo del mondiale ha avuto ancora più, diciamo, un rimbalzo in avanti, no? E quindi si parla di quartieri dove strettamente popolari, al di fuori dal centro, al di fuori delle zone prettamente turistiche, dove gli affitti sono alzati a dismisura, dove è impossibile trovare un quarto, un'abitazione, una camera in cui poter stare, dove ovviamente questo non riguarda solamente il prezzo delle case, ma riguarda tutto l'economia, no? Di un quartiere, dove ovviamente non si alzano solamente i prezzi delle case, ma tutti i beni ovviamente di prima necessità che ruotano attorno alla vita delle persone. E a questo si aggiunge il fatto che ovviamente con i soldi della FIFA sono state tecnicamente implementate tutta una serie di opere che in realtà però hanno avuto una serie di impatti molto importanti, in primis appunto la creazione di una serie di infrastrutture legate al mondiale, come una discussa e ambigua ciclopista, una pista ciclabile, diciamo, che attraversa tutto dal centro al sud arrivando allo stadio, che in realtà è stata estremamente criticata perché un'opera che ovviamente viene giustificato con la retorica un po' del greenwashing, no? Quindi della mobilità ciclabile in una città che ha un problema di traffico e inquinamento enorme, che però in realtà ha avuto come meccanismo quello di sfrattare tutta una serie di venditori sulla strada e di lavoratrici, di sex worker che lungo questa via, la calzata dei Tlalpan, solitamente lavoravano. E tutte queste, faccio questo esempio per fare capire un po' delle centinaia di microopere che sono state create senza alcun tipo di consultazione o dialogo con chi poi realmente i quartieri e i territori li vivono. E poi il tema del mondiale è problematico in generale, ma soprattutto qua in Messico, perché si parla di un paese dove da almeno 20 anni, e soprattutto anche negli ultimi anni, la spirale di violenza criminale è profondissima e infinita, un paese in una guerra civile, o meglio che noi chiamiamo una guerra di frammentazione territoriale, che ha fatto in 20 anni più di 134.000 desaparecidos e più di 520.000 morti, diciamo, di omicidi violenti, criminali. E se andiamo a sommare queste somme parliamo di cifre che superano, tanto per capirci, le guerre in Afghanistan, la guerra in Ucraina o appunto alcuni dei conflitti più famosi del mondo. E quindi la domanda un po' provocatoria, ma in realtà molto lecita, è che senso ha fare un mondiale in un paese dove quotidianamente scompaiono tra le 40 e le 60 persone, dove in un tempo di una partita di calcio in 90 minuti scompaiono due persone e mezzo in media, in un paese dove la crisi sociale, la crisi di violenza, la crisi da parte del capitale, no, verso i ceti più poveri è profondissima. E quindi il mondiale ovviamente è stato giustamente utilizzato come un po' un momento da parte dei movimenti per portare sul piatto del giorno, diciamo, tutta una serie di temi politici e sociali. In primis, e quindi qua arrivo un po' alla seconda parte della domanda, e poi fermatemi se avete altre curiosità, le mobilitazioni, nel senso che da ormai diversi mesi erano state annunciate molte mobilitazioni di diverso stampo e di diversa natura. Tanto per capirci, c'è stata una convergenza tra collettivi studenteschi, fascisti, anarchici o anticentrificazione o contro appunto il mondiale del despoco, come lo si chiama, il mondiale dello sfruttamento, ma anche e soprattutto una mobilitazione da parte dei collettivi delle cosiddette madres buscadora o comunque familias buscadora, cioè collettivi che ricercano giustizia per i loro cari scomparsi da troppo tempo senza alcuna risposta e giustizia da parte dello Stato, e poi altri soggetti sociali molto importanti, tra cui la CNT, che è la coordinatore nazionale dei lavoratori dell'educazione, un sindacato diciamo autonomo e conflittuale dei lavoratori e lavoratrici nell'ambito dell'insegnamento e della docenza, e tanti altri collettivi di sex worker, collettivi appunto studenteschi, collettivi di quartiere, no? Dei quartieri più colpiti da cambiamenti di questo imposti da questo mondiale. E queste mobilitazioni sono andate avanti per molto tempo e appunto hanno dichiarato come momento culminante le giornate mondiale, che appunto, come hai detto giustamente tu, è avvenuta l'11 giugno con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. E in realtà le mobilitazioni sono iniziate prima, già a partire dalla settimana precedente il sindacato dei maestri, dei docenti, si era messo in presidio permanente nel centro di città del Messico, occupando parte del centro ogni giorno, facendo delle marce di protesta abbastanza conflittuali, questo anche per disturbare un po' tutto l'apparato di vetrine turistico, no? che si stava mettendo ovviamente in posto per l'arrivo appunto di centinaia di migliaia di turisti. Non so se avete letto, ma per questi mondiali si organizzano questi FIFA Fan Fest, cioè ormai non c'è più quella visione un po' romantica del comune o dello Stato che mette gli schermi per vedere le partite, no, ma c'è un'intera zona economicamente limitata e dove ovviamente il calcio è reso spettacolo capitalistico all'ennesima potenza. Bene, i lavoratori e le lavoratrici dell'educazione hanno occupato il centro, hanno minacciato a bloccare fondamentalmente l'inizio di questi mondiali, sono in una welga, in uno sciopero continuo per temi legati soprattutto all'annullamento della riforma pensionistica nel 2007, che era stata promessa dal governo di Morena di centrosinistra, che poi non è mai stato avvenuto, e per una serie di aumenti salariali e di condizioni di lavoro. Quindi questa è stata la settimana precedente, poi le madres buscadoras hanno iniziato a marciare, protestare, fare azioni in diversi punti della città anche nei giorni precedenti all'11. La sera del 10 giugno c'è stata una grande manifestazione in cui tutti i collettivi delle madres buscadoras provenienti da diversi stati del Messico, non solo città del Messico ma anche Jalisco, Michoacán, Guanajuato, sono tutti stati anche vicini, soprattutto stati dove c'è una crisi di violenza e di resa presidio super forte, sono andati appuntamento per marciare verso lo stadio, un corteo importante, molto molto profondo, ogni volta comunque si marcia con le madres buscadoras, è un momento molto forte, tanto politico ma anche quanto umano, no? Vedere questo scontro simbolico da un lato tra il capitale e le forze di polizia e dall'altro le vite collettive e singole delle persone distrutte dalla violenza e da questa crisi delle desaparizioni che non avvengono casualmente. Ma parlando di certi poveri è in totale connivenza spesso con le istituzioni locali, con le forze di polizia locali, spesso con l'esercito, e quindi c'è stata questa marcia 10 la sera che ha cercato di arrivare a ridosso dello stadio, e poi si arriva all'11 che è la giornata in cui diciamo in maniera diversa lo slogan era tutte decine di convocatorie, quindi di punti di concentramento, di riunione, di diverse manifestazioni, come vi dicevo, no? Gli studenti, le madri buscadoras, i lavoratori, assemblee anti-gentrificazione. Sono state tante iniziative, ora riassumere tutte è molto complesso, però diciamo i due punti principali è stato l'arrivo appunto dei maestri e delle madri buscadora lungo la calzata d'età Alpan, questa grande via che arriva diciamo da nord allo stadio Azteca, con la presenza anche di comitati indigeni, di comunità indigene in lotta, e poi invece dal lato più diciamo ah. posso dire che
4: Sì, lo sentiamo un po' a scatti. Sì. In questo momento il collegamento dal Messico, con cui insomma abbiamo avuto un piccolo aggiornamento rispetto a quello che era la situazione appunto di questo mondiale, che insomma è un evento sportivo votato al dio denaro, in barba appunto a tutte le comunità locali, e abbiamo ripristinato il collegamento.
2: Vai compagno, sei di nuovo in diretta.
3: Mi sentite meglio?
2: Sì, adesso sì, scusami, però prima c'è stato un problema non ti si sentiva più, ecco.
4: Per un attimo.
3: No, spero che non si sia perso molto.
4: Solo per un attimo, non ti preoccupare, solo per un attimo.
3: Ok.
2: Quando parlavi delle giornate dell'11, che cosa si era svolto fin dalla mattina e tutte le varie manifestazioni?
3: Sì, fin dalla mattina, fin dall'alba, sono svolti diversi attacchi, diciamo sabotaggi, azioni di diversi gruppi molto eterogenei, no? C'è stata una convergenza molto ampia, diciamo, di diversi collettivi, come dicevo, da un lato appunto i maestri, la madre buscadora, collettivi studenteschi, collettivi anarchici, comunità indigene cittadine, il Consiglio Nazionale Indigena, lavoratrici sessuali, insomma tanti punti di riunione. Diciamo, per riassumere, uno dei principali avveniva dalla parte nord dello stadio, lungo la calzata dei Tralpan, questa grande via che arriva appunto all'accesso principale allo stadio, dove hanno manifestato dalla mattina presto i maestri, le comunità indigene, assieme anche a alcuni esponenti dei comitati, diciamo familiari, studenti vicini ai 43 studenti di Ayotzinapa. Forse vi ricorderete, nel 2014, studenti delle scuole normali del Guerrero, che sono stati fatti sparire nel nulla, uno delle forse dei momenti più importanti della storia recente politica e sociale messicana. E poi c'è stata invece un'altra mobilitazione più dal lato, se possiamo dire, sud-ovest, squadra dello stadio, dove diciamo un contingente universitario piuttosto nutrito, ben organizzato, molto determinato, ha un po' cercato di sfidare quello che sembrava essere l'impossibile, no? L'avvicinamento allo stadio Azteca, che era protetto da una grande zona, una sorta di zona rossa, la ultima miglia la chiamano, una zona diciamo di limitazione, dove si poteva entrare solamente con identificazione ufficiale e biglietto della FIFA. Bene, questo corteo composto da migliaia di persone è riuscito ad arrivare di fatto alle porte dello stadio Azteca in un momento abbastanza, anche a livello simbolico, molto forte, cioè esattamente durante l'inaugurazione mondiale. Quindi mentre stava cantando Shakira e stavano inaugurando il mondiale, si è riusciti ad arrivare alle porte dello stadio Azteca, portando avanti una serie di pratiche conflittuali, di segnali, in uno scontro simbolico molto forte, no? Dentro lo stadio c'era tutte quelle persone che si potevano permettere i biglietti, c'era l'establishment della FIFA, del potere locale, del potere governativo, e fuori invece c'erano tutti quei soggetti sociali che da questo supposto, presunto, diciamo, beneficio del mondiale sono esclusi e continueranno a essere esclusi sempre. Ed è stato molto forte perché innanzitutto non si pensava di poter arrivare fino a lì, e secondo perché si è appunto portato una maniera conflittuale molto determinata di insomma esprimere non solamente, sono proprio una rottura, direi proprio di classe, di vita totalmente inconciliabile. Ed essere arrivati appunto ai piedi della storia Azteca, quando i giorni precedenti c'era comunque un clima di terrore, o comunque si pensava che fosse impossibile, no, avvicinarsi a questa fortezza, insomma si è fatta, e si è portato appunto avanti tutti questi diversi messaggi di cui vi ho detto, no? Quindi la questione della violenza in Messico, della desaparizione, della gentrificazione, ma proprio del non voler accettare un modello di sviluppo e di grande evento, no? Come quello che rappresenta il mondiale, in un paese dalle contraddizioni enormi ed infinite, e a maggior ragione per questo mondiale che appunto è stato rinominato mondiale del despoco, cioè il mondiale dello sfruttamento, no? Della violenza, se così possiamo dire. E un po' sono state queste le giornate che hanno portato appunto al 10 e all'11. Ora, tanto per concludere, le giornate sono state diciamo positive, ma si sono concluse con 12 diciamo fermati, arrestati, per fortuna, e con grandi violenze ovviamente da parte della polizia, molte teste spaccate, e per fortuna questi 12 compagni e compagne molto giovani appartenenti diciamo alla componente studentesca sono stati liberati diciamo entro la notte stessa, hanno dei cargo spendienti, quindi delle denunce, e però per fortuna sono stati già liberati, e si vedrà un po' che cosa accadrà nei prossimi giorni, anche quando avverranno le prossime partite, no? Qua a Città del Messico, che la prossima, se non sbaglio, è il 18, se non erro. E insomma, questo, ho fatto un riassunto un po' generale, breve. Se avete qualche domanda, qualche altra curiosità, qua a disposizione. Vi permetto solo di fare un momento pubblicità attraverso il collettivo Nodo Solidale. Abbiamo fatto un podcast che un po' cerca di spiegare tutti i diversi diciamo effetti, le ingiustizie, le violenze legate a questo mondiale, che potete trovare appunto sul sito del Nodo Solidale. E ripeto, è stato appunto il mondiale dello sfruttamento, dove con più calma insomma si cerca di mettere assieme da un lato, no? Tutto ciò che ruota anche alla tradizione, alla bellezza in qualche modo di uno sport che è popolare per definizione, dall'altro come è stato totalmente espropriato di qualsiasi suo carattere popolare. E quindi un po' analizziamo questi fattori con alcune interviste a giornalisti dal basso e a compagni diciamo che lottano contro questo mondiale. E questo, insomma, se avete qualche domanda o curiosità.
2: Noi, compagno, ti ringraziamo soprattutto per la complessità della diretta, che però, come si dice a Roma, siamo riusciti comunque ad acchittare, e ti lasciamo semplicemente i microfoni aperti per un breve saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
4: E ovviamente, se sarai disponibile, ci darai aggiornamenti quando ci sarà la prossima partita lì a Città del Messico, e quindi la prossima contestazione.
2: Per favore.
3: Sì, assolutamente, sì, questo sì. Io ci tengo solamente a dire un'ultima cosa.
2: Prego.
3: Che qua uno dei meccanismi forse più odiosi è, qua c'è un governo presuntamente di sinistra, no? Il governo di Morena, della Claudia Sheinbaum, sì, della Delfina, del diciamo del presidente governo di AMLO, di Andrés López Manuel Obrador, che aveva promesso tanto a questo paese, no? Un cambio di traiettoria, un cambio in molti campi, no? Della politica interna. E uno dei più gravi problemi è proprio questo governo, nel senso che proprio questo governo ha una retorica molto forte, in cui da un lato cerca di dipingere un governo dei diritti, dell'ugualità, dell'uguaglianza, dei diritti civili, della libertà di espressione, ma dall'altra in realtà è un governo che non riconosce sistematicamente quelle che sono le violenze strutturali, criminali, sociali che avvengono in questo paese, in primis la questione delle desapariciones, e che appunto totalmente diciamo delegittima qualsiasi forma di mobilitazione popolare. Questo è uno dei problemi più gravi. Quindi nulla, quello che io saluto compagni in ascolto, e le consiglio appunto di provare a informarsi attraverso altri canali di diciamo di controinformazione su quello che avviene in Messico, in primo il Nodo Solidale, ma anche tanti altri, ecco, perché è molto interessante la congiuntura che sta avvenendo qua, e certamente per altri aggiornamenti ci sentiremo molto volentieri, se possibile.
2: Sicuramente compagno, lo ringraziamo ancora una volta. Ripeto, dall'altra parte dell'oceano, 8 ore di fuso orario, siamo riusciti comunque ad organizzare questa diretta dal logo, da dove si svolgono gli eventi, che ci fa molto molto molto piacere. Noi lo salutiamo ancora.
4: Sì, lo ringraziamo anche, ovviamente è stato molto interessante avere un po'
1: un quadro generale di quello che succede durante i mondiali, la preparazione
4: durante questo scellerato evento sportivo chiamato mondiale, giustamente.
1: Sì, che poi diciamo, vedere pure come si svolge negli altri stati, tipo gli Stati Uniti, insomma, dove gli arbitri non possono entrare, per
4: è successo
1: quanto
4: di tutto.
1: Siano riconosciuti come migliori arbitri dell'Africa.
4: Era il caso dell'arbitro somalo,
1: esatto,
4: no?
2: Accolto in Somalia come un eroe, la UEFA per mettere una pezza l'ha già designato come arbitro della finale di Supercoppa Europea.
4: Un finale comunque amaro, perché sì, esatto, è proprio un contentino che viene dato a questa persona, ma non solo, comunque abbiamo detto già tante volte il costo dei biglietti, come giustamente abbiamo appena sentito dalla nostra telefonata, che arrivano a migliaia di dollari, anche 65.000 dollari per una partita, cose di questo tipo.
2: E poi anche lo sfruttamento dei lavoratori, che dopo tutte le indignazioni che erano levate dopo il caso legato allo svolgimento del Mondiale 2022 in Qatar, si sono ripetute esattamente le stesse cose identiche a prima.
1: Addirittura soldi dati, dover pagare per andare a vedere su mazzi schermo la partita, cioè, nel senso, rendere un'economia anche lì, cioè,
4: sì, io ho immaginato
1: per tutto, tutto
4: io ho immaginato una specie di de parco giochi rinchiuso, dove appunto vivi l'esperienza del mondiale FIFA, quando poi in realtà te stanno a spillare un sacco di quattrini per guardare un evento che comunque è minato da tutta questa pressione politica, no? che c'è in questo momento.
2: Due persone e mezzo che spariscono nel tempo di 90 minuti, diciamo che non succede.
4: Sì, quella è la media, dovunque. Capito? È la media che dei desaparecidos in Messico, che è davvero una cosa inquietante, no? E quindi
2: il compagno prima ha ricordato pure il caso dei 143 desaparecidos ritrovati nel 2014, che non si sa niente, appunto.
4: Eh sì, ed è così che siamo arrivati alle 19:32, quindi il momento di far partire la selection finale, l'avevamo detto, l'avevamo annunciata. Iniziamo con la primissima tune, adesso un po' di musica sparata a raffica qui a Militant da Beria con Barabba ai piatti, Barabba adi selection adi controller, right here, right now. La primissima che ci andiamo ad ascoltare è King Kong con Sirius.

la voce di Masha One, Masha One. Global Warning, il titolo della canzone. Produzione Yella Sky Sound System, direttamente da

sì, Milton davvero è quasi alla fine della selezione, eh? Questo dal genio di Errol Arawak, a.k.a. King Earthquake. Anche questa out a London, UK. Tune del 2009. Stay tuned, stay with us fino alla fine, sì.

0: così di nuovo alla fine di questa selezione. Anche questa puntata sta quasi per volgere al termine. In chiusura un ultimo paio di ricorrenze e prossimi eventi che il buon Bob vuole portare alla nostra attenzione. Bob, che si dice in chiusura? Innanzitutto, com'è andata la puntata? Ti è piaciuta? No?
1: Beh,
0: collegamento dal Messico,
2: collegamento dal Salento,
0: collegamento dal Salento,
3: molto internazionale.
0: Approfittiamo per ringraziare.
3: Grazie, grazie al compagno appunto del Nodo Solidale che ci ha fatto questa diretta da Città del Messico, posto in cui l'altro giorno si è aperta una Coppa del Mondo che, come al solito, lascia parecchi lati oscuri dietro di sé, e quindi ci ha raccontato bene che cosa è successo l'11 giugno al di fuori dello stadio mentre si svolgeva la cerimonia d'apertura e poi il processo di gentrificazione.
0: Ringraziamo anche ai militanti.
2: Sì, ai militanti con Davide e Maria Luisa per gli aggiornamenti sul Rebel Sounds e le prossime due date del 20 giugno e 14 agosto.
3: Io, giusto per chiudere, visto che abbiamo fatto un collegamento dal Messico, non è l'unico stato della zona che sta attraversando un periodo abbastanza complicato, come ricordava prima il compagno Summer, ci sono delle mobilitazioni in Bolivia, anche in Perù sta attraversando però un periodo di instabilità politica, visto che il secondo turno delle elezioni presidenziali è avvenuto lo scorso 7 giugno, ha visto una vera e propria spaccatura del paese tra il candidato progressista Roberto Sánchez e la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente del paese dal 1990 al 2000. A dividere i due candidati poche decine di voti in un testa a testa che ancora non ha decretato un reale vincitore. Inoltre, se ci spostiamo il paese a sud del Perù, in Cile il presidente di estrema destra ha presentato un progetto per creare il cosiddetto Museo della Verità a Santiago, in cui si giustifica e si cerca di dare uno slancio positivo alla dittatura militare guidata da Augusto Pinochet al potere dall'11 settembre 1973 al marzo 1990. Al contempo verrebbero messi in luce, con l'apertura di questo museo, l'umiliazione, la fame e le privazioni subite dal popolo cileno durante il governo socialista guidato da Salvador Allende, c'è scritto proprio nella nota di presentazione. Passiamo agli anniversari. Il 10 giugno del 1924, Giacomo Matteotti, esponente di punta del Partito Socialista Italiano, veniva rapito e ucciso a Roma da una squadraccia fascista sul Lungotevere. Pochi giorni prima, esattamente il 30 maggio, Matteotti stesso aveva tenuto un duro discorso in Parlamento contro il governo di Mussolini e lo squadrismo fascista. Poi è una trasmissione che si occupa essenzialmente di musica reggae. Ieri 13 giugno 1980 è la data di uno storico concerto di Robert Nesta Marley a Dortmund, durante la presentazione dell'album Uprising, uno veramente dei più belli, che trovate ancora anche dei video su YouTube. Oggi 14 giugno 1976, facciamo un po' un off topic perché dovremmo fare gli auguri a Primo Brown, una delle voci storiche del rap italiano, leader dei Cor Veleno, che oggi compierebbe 50 anni, ma purtroppo ci ha lasciato la notte di Capodanno del 2016. Il 14 giugno 1928 nasce a Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de la Sierra, da tutti conosciuto come il Che, fu una delle figure cardine della rivoluzione cubana. Io l'ho voluto ricordare anche per la sua passione per il rugby, perché in età giovanile, visto che mi occupo di sport militante, ho voluto raccontare il Che per la sua passione per il mondo della palla ovale, che ha insomma fatto prevalentemente quando si trovava in Argentina ed era un semplice studente di medicina. In ultimo, il 14 giugno del 2008 sono 18 anni senza Giuseppe Uva, che morì all'ospedale di Varese, in cui era stato portato dopo alcune ore passate in caserma ed un trattamento sanitario obbligatorio richiesto dai carabinieri stessi. Ancora non si sa a oggi cosa successe esattamente a Giuseppe Uva in quelle ore passate nelle mani dello Stato. Nessun verbale venne mai redatto per capire i reali motivi del suo fermo. L'unica che ha provato a portare a cercare la verità è la sorella Lucia Uva, che appunto sta portando avanti una battaglia per arrivare alla verità, che da alcuni anni ha trovato l'appoggio anche della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Bene, prossimi eventi e poi davvero ci salutiamo.
3: Due eventi. Il 27 voglio insomma sta nascendo un nuovo sound nella zona dei Castelli Romani a Breakout Sound System, che il 27 giugno farà una serata a Roma, un evento a Roma che inizierà alle ore 14 per finire a mezzanotte, con sound montato presso il diciamo l'agriturismo della la Bicocca, in vicolo di Torforame 50. Per chi volesse, dalle 14 a mezzanotte, un nuovo sound che nasce, sempre un'occasione per spingere. Tra l'altro Skankintri è stato invitato tra alcuni ospiti per questo evento di lancio. E infine il 29 giugno si terrà la serata conclusiva dell'House of Rising Dub,
2: conclusiva di questa stagione,
3: che siamo arrivati all'evento numero 5 presso il Casale Alba, un evento pomeridiano con l'inizio alle ore 16, e in contemporanea ci sarà anche la festa della birra.
0: E quindi sì, adesso davvero siamo arrivati alla fine di questa puntata di Militant Averia in questa stagione 2025-2026, sempre più rovente, andando verso luglio, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Chissà.
2: Io penso di sì.
0: Bene, allora che dire ragazzi,
2: un saluto
0: qui in studio,
2: insomma, di nuovo a chi ci ha salutato per telefono, a chi ci ha salutato nella chat di Telegram,
0: a tutto
2: e
0: quanto.
2: Tutto quanto chi ci ha seguito, e un saluto in particolare a chi si trova impegnato alla propria libertà. Dopo di noi ci sarà un poco di un compagno automatico a tenervi compagnia, e poi ci dovrebbero essere l'edità della presa.
0: Yes, quindi a me say stay tuned.
3: Stay militant.

Radio Onda Rossa. Here we talk about shy ladies.

0: con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Se ne...
1: Avvocca.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Ben trovate e ben trovati all'ascolto delle Dita nella Presa. Quella che ascolterete tra poco è una replica. Vi ricordiamo infatti che le Dita nella Presa è in diretta ogni altra domenica alle ore 21.

0: fine giornata particolare, perché sono stato il weekend in cui abbiamo festeggiato il compleanno di Radio Onda Rossa, 49 anni non sentirli, e quindi siamo un po' stanchi, distrutti, ma
1: emozionate.
0: Felici.

0: Ed eccoci dunque dopo questa giornata di festa, anzi questo weekend. Abbiamo cominciato venerdì sera con una serie di concerti a Snia e proseguito oggi con un pranzo domenicale seguito da laboratorio di cori e canti di lotta a cura di Gramigna, letture dalla Palestina con Blue Yoshimi e DJ set della Sicala che si è concluso poco fa, quindi ecco, come dicevamo, c'è stanchezza e felicità.
1: Sì, ricordiamo i contatti della radio per chi volesse in qualche modo mettersi in contatto con noi. Il numero di telefono è 49 17 50
0: 06 49 17 50
1: e ovviamente potete ascoltare la radio in streaming su ondarossa.info oppure scriverci per email a ondarossa@ondarossa.info.
0: Assolutamente sì, abbiamo anche una mail di trasmissione, se non sbaglio, letitanelapresa@ondarossa.info, che sarà?
1: Sì.
0: Sarà questa.
1: Sì, sì,
0: provateci. Provateci,
1: sì,
0: altrimenti fateci sapere se non riuscite a contattarci in qualche modo. E ci trovate comunque tutte le domeniche dalle 21 alle 22, 22:30 e a volte ai noi anche più tardi in Via dei Volsci 56 a San Lorenzo a Roma.
1: E va bene, detto questo, ci scuserete perché siamo un po' così
0: cotte e cotti,
1: però invece la puntata andrà in onda, abbiamo anche un ospite in studio e tanto per cambiare ci occuperemo di intelligenza artificiale, lavoro, grandi piattaforme, data center, tanto per fare una cosa nuova. E quindi io non so se vogliamo prima fare uno stacco oppure introduciamo direttamente. Via.
0: Secondo me possiamo sì introdurre il tema del giorno, lavoro nascosto di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Abbiamo già tante volte criticato questa dicitura fin troppo opaca e mistificatoria a questi microfoni e ci piace invece ragionare sulla materialità dei processi e delle relazioni che stanno dietro a questo insieme di tecnologie, ma anche appunto di relazioni sociali ed economiche di questa architettura dell'intelligenza artificiale. E quindi andremo oggi a parlare nello specifico delle conseguenze di questa architettura sociale, della produzione di questi grandi modelli di trattamento statistico del linguaggio sostanzialmente sulla salute psicoemotiva delle persone umane, assolutamente umane, coinvolte nella realizzazione di questi modelli, nel loro mantenimento, nella cura, diciamo, di questi processi, di queste tecnologie e sugli impatti dello sviluppo di questi sistemi sui tessuti urbani.
1: Sì, e diciamo noi in passato abbiamo parlato, intanto salutiamo un nostro carissimo festeggiante e redattore di L'Edità nella Presa, dicevo comunque, e noi abbiamo un po' in passato parlato della questione del lavoro nascosto che c'è dietro l'intelligenza artificiale o la cosiddetta intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto ragionando anche con Antonio Casilli, che è docente a Parigi e si occupa alla Telecom Paris, l'Università della Telecom Paris, è un sociologo e si occupa di lavoro digitale, ha fatto varie inchieste o ha partecipato a varie inchieste anche in collaborazione con la Data Workers Inquiry, di cui parleremo anche stasera, e in queste inchieste è emerso quanto il lavoro che c'è dietro l'intelligenza artificiale per fare in modo che l'intelligenza artificiale funzioni fosse un lavoro fortemente tossico, delocalizzato, in cui le persone sono sfruttate. E quando diciamo delocalizzato ci riferiamo a delocalizzato in Madagascar, in Kenya, in Finlandia e anche in varie località europee. E a partire proprio da questo filone di ragionamenti che abbiamo fatto, poi tra l'altro abbiamo presentato al Forte Prenestino come Havana In the Belly of AI, che è il film documentario a cui hanno collaborato per l'appunto Data Workers Inquiry e lo stesso Antonio Casilli, e poi a un certo punto ci siamo, diciamo così, in questi giorni incuriositi, perché proseguendo su questo filone di ragionamenti ci siamo imbattuti in un articolo di Stefano Portelli, che è qui con noi stasera, ci è venuto a trovare, e in questo articolo in cui sostanzialmente quello che ora molto in breve poi ce lo racconterà meglio Stefano. Intanto ciao a un altro redattore di Radio Onda Rossa, delle Dita della Presa, perché questa sera sarà un po' così, persone che entreranno, usciranno.
0: Ma ci piace, siamo in tanti,
1: esatto.
0: Sempre meglio che starcene qua da sole.
1: Assolutamente sì, e poi tutto con molto piacere che avviene. E quindi diciamo, in questo articolo si parla intanto di questa fanzine in cui delle persone che di Orazio Espinosa, grazie Stefano, che racconta in prima persona, perché lui è stato per 5 anni un moderatore di contenuti, la propria esperienza è quella di un'altra serie di persone che ha incontrato proprio nell'esperienza di Data Inquiries e Data Workers Inquiries, in cui però l'aspetto centrale diventa proprio il vissuto emotivo e le conseguenze sulla salute psicofisica di questi lavoratori, in particolare a Barcellona. E la cosa interessante di cui dà conto Stefano, appunto, è che questo sistema, questi lavoratori in realtà lavorano in un quartiere di Barcellona, che è un quartiere che prima era un quartiere di fabbriche, se non ho capito male, che viene completamente trasformato, e la trasformazione del digitale appunto va a finire che ci sta una fabbrica di moderazione di Meta, non direttamente di Meta, di una società che ha preso questo subappalto.
0: Nello specifico, scusa, l'articolo a cui facciamo riferimento, per chi lo volesse recuperare, grazie, è stato pubblicato su Napoli Monitor questo 8 maggio 2026, si chiama "Dove l'ombra cupa scende, lavorare per la macchina nel distretto tecnologico di Barcellona". Lo inseriremo poi tra i link della descrizione della puntata, che verrà caricata come sempre sul sito ondarossa.info, dove potete recuperare anche tutte le puntate precedenti.
1: Sì, io guarda, l'ultima cosa che direi è questo, il nome della fanzine, poi ti chiederei di raccontarci un po', Stefano, diciamo come
0: la
1: nasce
0: genesi.
1: Entrambe le ricerche. Comunque la fanzine si chiama in italiano, la traduzione di Stefano in italiano è "Lavorare per la macchina, frammenti di vita e morte di un moderatore di contenuti", di Orazio Espinosa Zepeda, e tradotto appunto da Stefano Portelli, con una fortissima non lo conosco, scusatemi, comunque illustrazione e impaginazione di Miguel Borges Nates e il cosa?
2: Bellissime,
1: sì, devo dire
0: ci teniamo,
1: sì,
0: qua in studio. Scusate, tutte le persone presenti ci tengono a sottolineare la bellezza di queste illustrazioni.
1: Sì, sono stra d'accordo, sì. E in collaborazione con appunto con tutto l'associazione Data Workers Inquiries e Milagros Micheli, che è credo la direttrice.
3: Ora, intanto grazie mille dell'invito, insomma, sempre un grande piacere
2: e insomma parlare di queste cose, ma soprattutto essere letti, cioè, mi emoziona quando qualcuno legge una cosa che scrivo, per cui e la stessa cosa è successa a Orazio, cioè quando io ho letto la sua fanzine e ho detto no, devo assolutamente scrivere qualcosa, mi ha espresso lo stesso diciamo commovente, quando uno riesce veramente a trasmettere delle cose che vengono recepite, no? Ora nel caso di Orazio la fanzine sta avendo un impatto abbastanza importante a Barcellona, è stata ripresa anche in televisione, se ne è parlato, insomma è uscito un pochino il caso, poi sono questi casi che magari escono per due giorni poi se ne dimenticano tutti, però ovviamente i media mainstream che cosa gli interessa? Che video vedevate? Che cosa c'era in questi video? Cioè sempre i particolari più scabrosi, no? La cosa interessante è che lui nella fanzine queste cose le omette, cioè ci sono degli accenni, no? Però non va nel dettaglio di che cosa effettivamente vedeva. C'è un attimo, c'è un certo punto, c'è una descrizione vaga di una delle scene di questi video che loro sono stati obbligati a vedere, sono obbligati, è il loro lavoro.
1: Io devo dire, scusami se ti interrompo, ho apprezzato perché non è caduto nel tranello della pornografia emotiva, esatto, che lui denuncia nella sua fanzine, per cui
2: esatto.
1: Eppure non ha perso di impatto, a mio parere.
2: Questa è la cosa interessante, cioè lui ha trovato una forma che poi non è neanche la forma tipica, perché stiamo parlando di un antropologo, comunque Orazio è un antropologo, fa parte, come me, siamo tra i membri diciamo iniziali del Osservatorio di Antropologia del Conflitto Urbano, che è un gruppo di studio indipendente che è legato all'Università di Barcellona e che insomma esiste ormai dal 2012 e che riunisce persone che diciamo trovano nella questione urbana la chiave di tante delle ricerche che fanno, però allo stesso tempo hanno una vita, hanno dei lavori e non sempre sono lavori universitari, quasi tutte le persone che ne fanno parte sono come me precarie della ricerca e molto spesso questa prossimità anche a altre forme di lavoro che non è il lavoro intellettuale fornisce anche degli elementi di riflessione, no? Esatto, e questo è il caso di Orazio che per 5 anni ha lavorato per questa impresa subcontrattata da Meta che si chiamava inizialmente Barcelona Digital Service, poi si è chiamato Telus, e che operava in uno dei luoghi emblematici della nuova Barcellona, diciamo post anni 2000, che sono stati gli anni poi in cui si è formato l'OACU, in cui io vivevo a Barcellona, in cui diciamo abbiamo visto, sofferto, subito e anche analizzato questa enorme trasformazione urbana che ha subito la città negli anni diciamo dopo le Olimpiadi. La cosa interessante è che Orazio parla e lo dice nella fanzine, che appunto dicevo è un prodotto un po' particolare per un antropologo, no? Perché un altro avrebbe raccolto dati per altri 3 anni, 5 anni e poi scritto il libro, la monografia eccetera, invece lui probabilmente ha sentito proprio l'urgenza di trasmettere in un momento in cui tra l'altro c'era da parte dei lavoratori di questa, delle lavoratrici di questa impresa, c'era anche una questione legale in corso, nel senso loro hanno denunciato l'impresa per i danni psichici, le patologie provocate dal lavoro.
1: La fanzine con ride bene chi ride ultimo,
2: perché effettivamente il ricorso è stato accettato, per cui la ragione anche dell'interesse mediatico in questo momento è che questi, io nell'articolo sbagliato ho scritto 400 lavoratori, in realtà sono 2000 lavoratori, di questi 2000 400 hanno fatto ricorso e hanno cominciato in 12, poi piano piano sono diventati diverse centinaia e questo ricorso sta andando avanti. La cosa interessante è che lui, Orazio, imposta tutto a partire dall'idea di, allora io devo parlare di quello che io ho vissuto, subito, sofferto, ha fatto ovviamente interviste anche a gente che lavora in altri, chiama gente del mercato colombiano, del mercato messicano, insomma gente che lavora per Meta in altre subcontrattate, e ha raccolto aneddoti che naturalmente sono anonimi perché i lavoratori, tranne lui che ci ha messo la faccia, diciamo ovviamente bisogna proteggere le persone che hanno lavorato in queste condizioni. E La cosa interessante è che, come dicevi tu all'inizio, lui racconta proprio l'impatto sul corpo, sulla mente, sui sogni, sulla pelle delle persone che hanno vissuto questo, che hanno, insomma, hanno svolto questo lavoro.
1: Tra l'altro, vai. Ah no, dicevo, tra l'altro volevo dire due cose che ho dimenticato di dire prima, perché questa fanzine di cui noi stiamo parlando, vabbè, poi come dicevamo lo metteremo nella descrizione, ma si trova online, quindi è un PDF in cui anche le illustrazioni rendono moltissimo e si trova online. E l'altra questione che volevo dire non me la ricordo più, per cui
2: se vuoi ti dico la mia.
1: Ecco, sì, esatto,
2: secondo me è la stessa, perché in realtà mentre lui, diciamo, si ferma come anche livello di elaborazione al corpo, cioè alle persone, il passaggio successivo, ma che già lui stava facendo e che io un pochino ho fatto in questo articolo, è espanderlo alla città, perché
1: sì, certo.
2: Secondo me era questo quello che mi stai chiedendo.
1: No, vabbè, no, è collegato, perché in realtà io quello che avevo immaginato finora nel seguire questi ragionamenti è che questi lavori fossero tutti micro lavori, perché è questo che la ricerca di Casilli principalmente era legata a questo, quindi micro lavori che tu ti facevi login su una piattaforma e ti prendevi due o tre lavori. Invece qui stiamo parlando di dei lavoratori strutturati, che hanno una situazione strutturata, cioè fanno 8 ore di lavoro, fanno dei turni, probabilmente marcheranno un cartellino, eccetera. Insomma, quindi è chiaro che anche questo, da un punto di vista, cioè, è collocato fisicamente in una zona di una città, non è a casa tua ovunque, insomma.
2: Sì, secondo me questo c'ha a che vedere anche col fatto che appunto proprio con questo modello di trasformazione della città, che è assolutamente obsoleto, nel senso, l'idea di creare un grande polo tecnologico in un quartiere in un momento di delocalizzazione estrema è già in sé un errore proprio strategico gigantesco. Infatti, e questa è la storia, diciamo, dal lato della questione urbana, il distretto tecnologico e dell'innovazione di Poblenou, dove si trova la torre in cui si è aperto questo centro di moderazione contenuti, è stato un grosso fallimento, nel senso, le imprese tecnologiche non ci sono, sostanzialmente non ci si sono trasferite. La storia è questa: all'inizio degli anni 2000 si fa una grande, c'è un quartiere, diciamo, un quartiere popolare, industriale, un quartiere operaio di Barcellona,
1: il
2: Poblenou, che chiamavano la Manchester catalana, tra l'altro un posto meraviglioso, tutti i mattoncini rossi, le fabbricano i mattoncini rossi. E nel 2000, intorno al 2000, ma non mi ricordo, comunque i primi anni 2000, c'è una grande riqualificazione del terreno, in cui i terreni industriali, che mi pare che fossero chiamati 4A, sai, le categorie urbanistiche, vengono riqualificati a 22A, che vuol dire edificabili sostanzialmente.
1: Okay.
2: E questa enorme, è un enorme regalo di cubature, no? a dei proprietari terrieri, che poi molti sono nobili, e viene giustificata con una retorica dell'innovazione, inizialmente innovazione e tecnologia, e allora invece di chiamarlo 22A lo chiamano 22 arroba, no, 22 chiocciola, il nuovo distretto 22 arroba, quindi il Poblenou diventa sto 22 arroba. Negli anni in cui io stavo lì, e mi ricordo benissimo le battaglie degli abitanti contro sto 22 arroba, la cosa interessante è che a noi ci sembrava soprattutto ridicolo e offensivo, però non avevamo capito quanto era devastante, cioè non avevamo capito che il risultato sarebbe stato questo inferno che racconta Orazio. Per questo mi sono sentito di scrivere l'articolo. C'è una frase bella di Saskia Sassen, che insomma, sociologa importantissima, eccetera, in un documentario dice: io non uso più la parola gentrificazione, magari fosse solo gentrificazione, siamo molto oltre. Siamo molto oltre, perché noi pensavamo, vedi, questo quartiere dove vivono gli operai, dove vivono gli abitanti, dove vivono gli amici nostri, dove ci sta il laboratorio, la fabbrichetta, la cosa, piano piano diventerà un posto per ricchi. Magari fosse solo diventato un posto per ricchi, è diventato un posto in cui si perpetrano degli orrori, delle violenze, delle perversioni che negli anni 2000 non ci potevamo neanche immaginare. Io stavo in Indie Media, per me la tecnologia era, cioè, era un orizzonte di liberazione, capito? Cioè, era proprio, qui sicuramente ne avrete parlato qua, però c'è proprio uno scarto colossale tra come vedevamo la tecnologia in quel momento e quindi come ci veniva venduta il distretto dell'innovazione anche come un posto pulito. Queste, loro dicevano, le fabbriche di Pablo sono fabbriche inquinanti e rumorose, metteremo invece delle imprese pulite, eccetera eccetera. Tant'è vero che poi quando è arrivato il, scusa io parlo a manetta, poi mi fermo,
1: vai. Poi ogni quando tanto arrivato, interrompo,
2: esatto, anche quando è arrivato la giunta di Ada Colau, no? La giunta del cambiamento, sì, sì, eccetera eccetera, semplicemente il progetto è rimasto lo stesso ma hanno cambiato la retorica. Oltre a innovazione, progresso, tecnologia, era diventato anche sostenibilità,
1: green, certo,
2: no?
1: Sì.
2: Per cui il quartiere tecnosostenibile. E chiaramente poi non ci arrivavano queste imprese, no? Io nell'articolo dico, per le grandi imprese Barcellona è soprattutto un posto per andarsi a ubriacare, a sfondare durante i congressi, magari per 3 giorni, 4 giorni, ma non per metterci delle sedi stabili, no?
1: Sì.
2: A un certo punto arriva qualcuna, T-System mi pare, la prima che si mette lì, che era importante, non mi ricordo chi era, Indra, che è una fabbrica di armi,
1: sì.
2: E poi la Colau celebra questo arrivo di questa Meta, cioè che Meta si piglia 10 piani, 20
1: peraltro non direttamente, no? Perché no, comunque era un subappalto.
2: Sì, però è Meta, però che è annuncia Meta. Facebook
1: annuncia.
2: Ancora non era Meta, Facebook, okay, annuncia l'apertura, okay, di un centro di controllo igiene digitale, controllo
1: fake,
2: delle fake news,
1: sarà,
2: tutte queste cose, cioè. E sostanzialmente si piglia 10 piani di questa torre, che è una torre che noi, io per questo ho scritto l'articolo, perché io l'ho vista crescere questa torre, cioè io ho visto proprio come si abbattevano le casette che c'erano intorno, come si apriva il cantiere e come piano piano cresceva questa torre, tra l'altro con una forma fallica innegabile, cioè proprio una gran poglia, no? Che si alza su Plaza Gloria.
1: Dove poglia significa pene,
2: detto in spagnolo, no? per risultare più esotico, no?
1: Sì, sì, no.
2: Però appunto questa idea proprio fallica, no? Della tecnologia che si eleva sul territorio sporco e contaminato del quartiere industriale e che invece apre a un orizzonte scintillante, poi sempre acciaio e vetro, no? Sempre quest'idea della pulizia, della bellezza, eccetera. E quindi la fanzine ci dice, ma voi dovete capire che cosa succede dentro questi posti, cioè dentro questi posti cioè sono non solo macchine di asservimento, ma sono anche macine di corpi e di mente che distruggono, devastano le vite delle persone che ci abitano. Non solo devastano le vite di quelli che si beccano i missili costruiti da Indra o, certo, da Airbus, certo, che stanno lontano, ma pure le persone che ci lavorano dentro. Questa è la cosa che mi impressiona,
1: sì,
2: di quella fanzine.
1: Sì, io allora intanto su questa questione che dicevi, no, che per cui vendevano l'installazione di queste nuove fabbriche come le fabbriche verdi, perché digitali, pulite, da questi microfoni noi abbiamo fatto varie puntate in cui abbiamo parlato della materialità del digitale, affrontando la questione a vari livelli, dall'estrazione delle materie prime necessarie per fabbricare i dispositivi, qualunque essi siano, i dispositivi digitali, fino alle emissioni di CO2 equivalenti necessarie a farli funzionare questi dispositivi. Quindi chiaramente, come tu metti in risalto, stiamo parlando di una diciamo retorica asservita al marketing per vendere una tecnologia che dicendo sostanzialmente bugie.
2: Esatto.
1: Ma tornando alla fanzina, a me entrando un po' nel merito, se ti va,
2: certo.
1: Allora io la prima cosa che mi, che poi cronologicamente la prima che viene affrontata nella fanzine, questa questione del ti piacciono i film dell'orrore? Cioè, quando queste persone dovevano facevano il colloquio per essere assunti e moderare i contenuti di Facebook, gli venivano fatte naturalmente, come qualsiasi colloquio, una serie di domande. E uno dei delle domande era appunto: ti piacciono i film dell'orrore? Cioè la richiesta, perché poi in definitiva non so se vuoi dire qualcosa a te, però diciamo, cioè, è proprio la richiesta di estraniarsi, esatto, da quello che le persone vedevano, sì, e di considerarlo come qualcosa, come una finzione.
2: Di dissociarsi, sostanzialmente è una sorta di dissociazione programmata, no? Per cui è come veramente il messaggio, e Orazio lo spiega molto bene, perché prima dice questa cosa, cioè noi eravamo costretti a vedere, poi non tutti i contenuti erano terribili, no? Praticamente loro vedevano i contenuti che l'algoritmo segnalava come potenzialmente problematici, e diciamo, persone umane devono poi controllare, no? Questo sicuramente lo sa meglio di me. Comunque persone umane,
1: no,
2: devono,
1: no, però spieghiamolo, perché magari io lo so, ma lei che è di fronte a me no, per esempio.
2: Io questo ho capito, cioè che i contenuti che l'algoritmo considerava potenzialmente problematici dovevano essere visti e catalogati da persone umane, quindi loro si trovavano a dover catalogare anche cose magari divertenti, buffe, sconce, sbagliate, eccetera eccetera. Però poi ogni tanto gli arrivava un video di una violenza sessuale, cioè uno stupro di gruppo, di suicidi, di pedofilia, di omicidi, di cose terrificanti, che in qualche modo gli rimanevano dentro, cioè loro non riuscivano più a liberarsi di tutti questi contenuti, magari anche corti, che però su cui dovevano lavorare, dovevano fare zoom. Lui dice: noi dovevamo fare zoom sull'erezione, catalogare se il capezzolo si vedeva del tutto o no, una serie di cose paradossali. Infatti lui lo dice proprio, tipica cosa antropologica: se ci vedesse un marziano, sì, direbbe siamo matti,
1: siamo,
2: no?
1: Matti, sì. Ma quindi ora l'areola fa parte del capezzolo o no?
2: Esatto,
1: cioè queste erano i ragionamenti,
2: le questioni, perché tu dovevi catalogare tutti questi video, ma poi soprattutto alcuni di questi video gli ritornavano durante i sogni, durante le conversazioni con gli amici e con le amiche, e molto spesso, e questa è un'altra cosa interessante, loro stessi, forse proprio per questa dissociazione che gli veniva indotta dalla zia, perché appunto quando andavano a il primo colloquio gli diceva: voi vedeteli come se fossero dei film dell'orrore. Ma non erano dei film, queste erano persone che uccidevano e stupravano, certo, veramente. Per cui la dissociazione forse gli provocava anche una sorta di negazione. E lui dice: sembrerà strano, ma tutte le persone che poi a un certo punto durante la giornata vomitavano, rimanevano bloccate, scoppiavano a piangere, non riuscivano più a muovere, non riuscivano più a fare una conversazione, non riuscivano più a toccare, avere un contatto fisico con il loro figlio, si separavano dai loro partner, ubriacavano da un turno all'altro per non vivere più fuori da quel lavoro, eccetera, non collegavano necessariamente tutto questo al trauma che stavano subendo con la visione di questi video. E sì, quindi la dissociazione proprio interiorizzata, no?
3: Sì, che poi, Naomi, su questo mi viene un po' da riflettere, no? Nel senso che è interessante il ragionamento su dissociarsi da ciò che si vede, nel senso che, e qui penso che la parola inglese che andrò a prendere forse ci aiuterebbe più di quella italiana, nel senso che da una parte la parola engagement, no? Sappiamo, sì, che è una delle parole chiave, engagement può essere, non saprei benissimo tradurla in italiano, magari avete una buona traduzione che rende
1: coinvolgimento,
3: ecco, coinvolgimento può sembrare che sia una buona questione. Comunque, no, diciamo, per essere engaged, no, in inglese vuol dire essere in effetti, diciamo, coinvolti, essere parte, in qualche senso acchiappati, no? Quindi, sì, sostanzialmente una delle metriche fondamentali, forse la più grande, con cui i contenuti viaggiano su questi social network è il loro engagement effettivo, e quindi naturalmente, quindi chi produce dei contenuti è stimolato di fatto dalla dinamica economica che hanno a produrre dei contenuti che abbiano un'alta capacità di engagement, quindi, sì, che ti coinvolgano. Ok, ora pensarsi di immaginare, no, che un sistema tutto quanto creato per massimizzare la sua capacità di engagement sia poi qualcosa da cui tu altrettanto ti puoi viceversa, no, sganciare è paradossale, no, da questo punto di vista, perché il sistema è tutto quanto pensato per coinvolgere a quanto pare chiunque tranne la persona che va a moderarlo, che è quella che lo deve fare in realtà con la maggiore attenzione, perché non si può permettere, no, di passare avanti come lo fa chi lo scorre in metropolitana, no, per noia, che ha un video che inizia in una maniera che non gli piace, nemmeno magari vuole andare a sapere come va a finire, passa subito avanti, invece sei costretta ad andare, come dicevi tu, no, a zoomare sulla parte specifica, a vederselo fino in fondo, magari più volte, no, per poterlo catalogare, ecco, soltanto
4: a me,
3: questo.
4: A me ha colpito molto anche la scena che segue questo dialogo che racconta Orazio immaginatevi che sia un film, no? Perché lui nel praticamente il secondo paragrafo della fanzine, e forse bisogna anche dire che ci vuole un po' un alert per sta fanzina, nel senso è molto dura, per cui sì, cioè, leggetela, apritela se vi va.
0: C'è anche all'inizio.
4: C'è, no, però
0: la prima pagina dice avviso per chi legge.
4: Esatto, c'è una fanzina pesante in cui io credo che anche i disegni servono un attimo per spezzare, perché se fosse tutto di fila.
1: Io avrei detto il contrario, no? Perché i disegni sono molto. Cioè rendono molto bene, per come li ho letti io, rendono molto bene lo stato d'animo dei lavoratori,
4: sì, questo è vero.
1: E quindi contribuiscono a rendere un affresco d'insieme della situazione,
4: questo
1: che
4: è
1: pesante, indubbiamente.
4: Però io mi ero immaginato, per esempio, quando avevo pensato di tradurlo me l'ero immaginato come un unico articolo messo su, che ne so, su Napoli Monitor, sì, o da qualche parte. Effettivamente sarebbe stato molto pesante, cioè, sì, senza questa divisione,
1: questo
4: che
1: sì, questo
4: dice
1: sì,
4: è come un cadavere spezzettato la fanzine. Comunque
0: sì,
4: tutto
0: sicuramente
4: questo
0: spezzano, però appunto hanno anche una serie di caratteristiche estetiche che, anche quando non sono esplicite, no, a volte ci sono proprio delle immagini graficamente esplicite, sì, impegnative. Dall'altra penso che anche soltanto tramite l'uso dei colori o la qualità del tratto sicuramente ci intrappola in uno stato di ansia, che è, sì, proprio quello che è, diciamo, al cuore di queste condivisioni di abusi e violenza a cui sono sottoposte queste persone in continuazione.
4: Mi ha colpito molto quando racconta la cosa di Christchurch, no?
1: Sì,
4: cui a un certo punto loro hanno visionato il video del pluriomicida di Christchurch,
1: sì,
4: no?
1: 51 morti e 49 feriti, che ha fatto questo attentato, mi pare, in una scuola, sì, no, in una chiesa, Christchurch, sì, forse, in diretta Facebook.
4: Esatto.
1: Questa è la questione. E la domanda è: possibile che questo affare non sia stato intercettato come una scena di violenza da parte dell'algoritmo? Perché i moderatori, in realtà, poi, oltre a moderare e quindi eventualmente non far passare il singolo contenuto, per cui io posto un video e il moderatore lo guarda, gli sembra violento, fuori policy o pornografico, che ne so io, e quindi lo censura. Dall'altra, il fatto che io abbia categorizzato come censurabile o come violento, come che ne so io, questo video, fa sì che questa mia etichettatura sia data in pasto all'algoritmo, e quindi in teoria la mia moderazione dovrebbe servire a automatizzare la censura di contenuti di questo genere. Quindi la domanda rispetto alla i 51 morti e 49 feriti in diretta Facebook, è possibile che l'algoritmo non se ne è accorto?
4: Insomma. E lui dice, forse una delle ragioni è che il video è filmato veramente come se fosse un arcade, cioè
1: sì,
4: come in prima persona, spara tutto, no? E,
1: un Doom
4: e lo collega
1: molto realistico.
4: Esatto, come se fosse un videogioco molto realistico. E lui dice, e quindi tanto noi che vedevamo questi video, come l'impresa, come l'assassino, non riusciamo più a distinguere la realtà dalla finzione. Cioè questa dissociazione del pensate che sia solo un film dell'orrore, probabilmente è la stessa che viveva l'assassino di Christchurch. Quindi
1: sì,
4: è proprio, c'è un'oscurità di una profondità inenarrabile dietro a queste cose. Io non riesco a elaborarlo molto di più, perché
2: Io a un certo punto ho usato Tolkien, perché infatti il libro, il, l'articolo
1: di Mordor parli.
2: Esatto, no, loro questa torre la chiamano Mordor.
1: Questo non l'avevo capito. Quindi
2: loro, la torre la chiamano
1: i barcellonesi,
2: i dipendenti
1: la torre dell'azienda, chiamano loro torre, lavorano,
2: capito? Per cui la torre scintillante, perfetta, pulita eccetera, la chiamano Mordor, cioè il luogo più cupo della terra. Certo. Infatti un articolo ho chiamato "Dove l'ombra cupa scende", che sì, è la frase di, che poi adesso non si traduce più così, sappiamo, perché la traduzione,
1: no, invece io non lo so,
2: io purtroppo sono affezionato alla traduzione vecchia, ma tutti mi hanno detto che no bisogna usare quella,
1: e com'è che si traduce ora?
2: Dove si posa l'ombra, se non sbaglio, "Where the shadows lie", cioè la traduzione più giusta. Okay. Però a me piace "Dove l'ombra cupa scende", ci ho cresciuto, vedo. Però mi suggerisce molto. Poi io questa cosa del Signore degli Anelli su Poblenou già un pochino l'avevamo usata, perché comunque ci stanno le due torri all'ingresso del Mare Magnum a Barcellona. Ah, sì. C'è il Forum delle Culture in fondo, che era proprio in basso a destra dove sta Mordor sulla mappa della Terra di Mezzo, quindi c'è un po' questa cupezza già. Però l'idea che loro identificano non solo la torre con Mordor, ma l'oscuro sire con Mark Zuckerberg.
1: Sì.
2: E effettivamente Mark Zuckerberg fa infinitamente più danni di Sauron. Cioè, io penso che il tipo di violenza e di ombra e di malessere, cioè, magari fossero gli orchi, no?
1: Sì, indubbiamente.
0: Uno dei capitoletti che ha colpito di più me è quello che si chiama "Merda sulle pareti".
1: Sì.
0: Che appunto è un capitolo molto breve, sono due paragrafi che raccontano il fatto che in diverse interviste esce fuori una situazione in cui, no, cioè, c'erano queste pareti ricoperte di merda, magari c'era scritto "fuck Telus", "fuck Meta", non si sa. Però poi si dice che l'aneddoto sia vero o leggendario, l'inconscio collettivo dei lavoratori lo aveva dato per buono. Cioè la merda effettivamente materializza proprio lo schifo che viene vissuto, e quindi in qualche modo anche questa, appunto, questa leggenda, questo racconto restituisce un po', si vendica in qualche modo.
2: Esatto. E questo si ricollega bene con quello che dicevi all'inizio della materialità, no? Perché
1: sì.
2: Lui due o tre volte dice: "Noi pulivamo la merda del signorino Zuckerberg",
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Per cui proprio questa sensazione di questo grande lavoro che ha sostituito le imprese contaminanti e rumorose del passato industriale della città, in realtà è un letamaio
1: totale,
2: che raccoglie
1: certo,
2: il peggio dell'umanità, e noi lì a rimestare nello schifo. A un certo punto dice: "Come moderni Sisifo", perché poi questa è un'altra cosa che a me mi ha fatto molto male. C'è un paragrafo in cui racconta che c'era un video terribile che loro

0: per cui sicuramente viene delocalizzata ulteriormente, e gli danno 10 minuti per prendere le cose, ma nessuno sa dove vanno tutti i loro dati, tutte le loro conversazioni, tutte le loro le informazioni. E mo di recente era uscito anche che le informazioni e i dati dei lavoratori vengono usati da Meta per come si dice, train, per
1: sì, allenare, per diciamo addestrare tra mille virgolette la cosiddetta intelligenza artificiale
0: che li licenzia, cioè quella che li sostituirà.
1: Sì, vabbè, poi su questo non è detto, cioè ci sono varie posizioni su che tipo di impatto l'intelligenza artificiale avrà nel mondo, certo, del lavoro, nel quali ruoli spariranno, quali saranno sostituiti, quali invece no, e così via. Comunque, a me la cosa, quando ho letto questa questione di loro, dei moderatori che segnalavano un video che lui non descrive nella fanzine, e ho apprezzato, ma pur non descrivendolo riesce a rendere tutta la violenza e la pesantezza di questo video. E questo video, mano a mano che diversi moderatori lo segnalavano, comunque continuava a spuntare fuori nei feed di Facebook. E questo Leggendolo mi ha dato la conferma di quello che alcune ricerche, di cui tra l'altro credo abbiamo parlato anche qui da questi microfoni, ovvero che i post maggiormente premiati sono quelli che suscitano rabbia, indignazione, comunque quelli che suscitano delle posizioni molto radicali per certi versi, insomma. E quindi è chiaro che questo un video di questo genere riesce a raggiungere un numero di utenti e di condivisioni, soprattutto, che quindi è in qualche modo monetizzazione per tutto il meccanismo della profilazione che conosciamo, e quindi è perfettamente compatibile con la logica che i social media commerciali hanno di promuovere alcuni post invece che altri, insomma.
0: È proprio la messa a valore del peggio dell'umanità.
1: Sì, assolutamente. Sì, possiamo dirlo.
0: E poi sì, cioè, su cose anche che vediamo, io mi azzardo a un commento puramente empirico, ma io ho avuto la sensazione in molte occasioni che Facebook in particolare mi facesse vedere i miei amici in contesti diversi dai miei. Cioè un commento di un mio amico, certo, in un ambiente completamente di cui io non so nulla. Quindi chiaramente lì vedi che cosa fanno i tuoi amici quando tu non ci sei, che non è qualcosa che necessariamente hanno voglia di condividere con te, no? E è la cosa su cui automaticamente si litiga, no? Come, perché hai detto questo?
1: Sì, cioè, comunque noi non dobbiamo mai dimenticare che Facebook nasce come uno strumento per spiare le pischelle del college, certo, in cui stava Zuckerberg, quindi proprio, okay, diciamo è malato all'origine, ecco, non è che possiamo.
0: Sì, forse non ci si aspettava, cioè una cosa è chiaro che c'è sempre un germe, no? Però una cosa è spiare Pischelle e l'altra è il massacro di Christchurch, no? C'è una connessione,
1: certo,
0: però chi si aspettava questo livello di, cioè probabilmente c'era chi se l'aspettava, no?
2: Io forse con l'ultima cosa che volevo dire, penso l'ultima perché sembra che stiamo andando più o meno a scendere con questo argomento, ma sulla fanzine, ecco, una cosa che sempre mi aveva, no, molto appassionato era una serie, no, di riflessioni che mi portavano a considerare questo mondo come sospeso, cioè sempre in maniera contraddittoria, da una parte con delle caratteristiche quasi oniriche, cioè anche a volte il modo in cui ha raccontato le immagini e in parte i racconti stessi, per esempio, no, il racconto della merda di cui dicevamo prima, è un racconto che io quando l'ho letto non riuscivo a capire se fosse un racconto di una cosa data per vera o fosse soltanto un racconto di una cosa che le persone avevano sentito dire, pensato, desiderato, e appunto nel caso specifico in effetti non si ha del tutto, non sembra, non si può dire con certezza che questo fatto è avvenuto,
1: ma non è importante.
2: Sì, no, esatto, ma non è importante veramente, e noi in una serie altre di cose sono una serie di dimensioni oniriche molto forti, e il tema anche che esce fuori a quel punto della difficoltà nel sognare, no, che è stato un altro dei temi che le persone che lavoravano lì a un certo punto avevano, cioè il sonno diventava pesantissimo, no, poi i trattamenti psichiatrici che alcune di queste persone hanno ricevuto, includeva

0: no? Nel senso l'inibizione dei sogni, no? Comunque sogni che continuavano a raffiorare, insomma, questa, questo lato, no? In cui chiaramente, no, le immagini sono qualcosa che rimane sempre, no? Molto collegata alla componente sì. inconscia, anche quando si tratta di immagini ovviamente assolutamente reali, fin troppo reali, no? Nel senso, per quanto ci dicono che si tratti di, del tutto di una funzione. Ecco, secondo me questo qui, non lo so, mi sembrava che aggiungeva qualcosa al quadro. Da questo punto di vista anche ho capito che sulle immagini abbiamo delle opinioni leggermente diverse, ma ecco, diciamo, a me sembra che le immagini diano anche questo tipo, mi hanno portato in questo tipo di contesto all'interno di un sogno terribile.
1: Considera anche sì, che certo. Se posso, Orazio è anche, cioè, soprattutto antropologo, no? Per cui per un antropologo, per un'antropologa, il livello del mito, della rappresentazione, del come viene reinterpretata la realtà, no? Come il lavoro materiale si collega al lavoro immaginario, e tutto questo è fondamentale. Per cui lui lavora proprio su come si fa a sopravvivere, come si fa a lavorare per questa macchina, no? Per cui è chiaro che anche tutte le dicerie, il pettegolezzo, tutto quello che le persone costruiscono per poter sopravvivere in questo meccanismo infernale è un aspetto importante. Su questo l'ultima cosa che voglio dire è che anche altre persone dell'OACU stanno lavorando su questo livello del rapporto tra tecnologia e città, e come le tecnologie condizionano la vita di chi ci lavora, di chi abita le città. E infatti a dicembre faremo delle giornate di antropologia del conflitto urbano a Barcellona a dicembre, e il tema è proprio tecnosostenibilità e conflitto urbano.
2: Bene, quindi, perché questo tra l'altro ci introduce nella, tutto sommato, nella seconda parte della puntata, in cui daremo conto un po' di quello che sta succedendo nella costruzione dei data center sia in Italia che negli Stati Uniti. E se me lo consentite, prima di vai.
3: No, volevo anche segnalare che in Francia secondo me pure si muovono delle cose interessanti da questo punto di vista. Sono già un paio d'anni che si è creata, diciamo, una coalizione, una complicità tra organizzazioni grosse come la Quadrature du Net, che nominiamo spesso da questi microfoni. C'è una grossa associazione che agisce soprattutto sul piano istituzionale per monitoraggio, contrasta una serie di proposte di legge di merda, e quindi che tiene d'occhio un po' quello che si muove dal punto di vista legislativo sul piano nazionale, in complicità, dicevo, con collettivi locali che invece, come dire, si muovono in maniera un po' più concreta su per esempio costruzione di nuovi data center. In particolare penso a un festival che avevano organizzato a Marsiglia ormai 2 anni fa, che era proprio strutturato come una 3 giorni di scambi di passeggiate, quindi per come dire camminare insieme attraverso i cambiamenti della città. Marsiglia ovviamente è un posto che, diciamo, in questa nuova fase di iperconnettività da porto, in quanto posto di scambi commerciali di navi che arrivano e che partono, sta sempre più venendo ridisegnata come un punto di arrivo di cavi, e quindi in questa nuova, diciamo, configurazione della connettività globale anche lì diciamo è interessata, come dire, da questo incremento di flussi di vario tipo. E Le Nuage sous nos pieds è il nome che avevano dato a questo festival, che poi in realtà è diventato una vera e propria rete, diciamo, interconnessione. Sono stati organizzati altri eventi, altri festival negli anni, e magari linkiamo anche il loro sito dove trovate un po' di articoli di approfondimento. E il titolo, diciamo, dicevo, di questa rete è La nuvola era sotto i nostri piedi, che di nuovo ci riporta un po' alla materialità della rete, a questi cloud che non sono altro che di nuovo mega strutture che hanno un consumo di energia e di suolo e di acqua davvero impattante,
2: e di cui un pochino parleremo dopo. Io prima di dire ok, sì, facciamo questo stacco musicale, volevo, così chiudiamo un po' il cerchio sulla fanzine e su questa questione dei lavoratori di cui parla questa fanzine, volevo solo dire brevissimamente, poi maggiori informazioni le trovate sulla fanzine, il fatto che le conseguenze spesso su questi lavoratori erano, abbiamo appena accennato all'inizio, crisi d'ansia, attacchi di panico, che, che quando queste persone si rivolgevano a strutture più o meno pubbliche, psichiatriche, consulenze psicologiche, alcune anche l'azienda mi pare lo mettesse a disposizione, diciamo sostanzialmente l'unica cosa che venivano somministrati dei farmaci sonniferi, ansiolitici, e quello che uno che mi ha particolarmente colpito, un farmaco che inibisce i sogni. Sì, perché questo, cioè, diciamo, perché i sogni non sono più sogni ma sono incubi, e quindi meglio che non sogni, ecco.
1: Sì. Sì, sì, se posso aggiungere un altro aspetto che Orazio mette molto in luce è il peso sul pubblico di tutto questo, nel senso l'impresa poi chiede un finanziamento pubblico per una presunta crisi economica, se Facebook non puoi avere una crisi finanziaria, e soprattutto il fatto che poi tutti questi lavoratori traumatizzati e lavoratrici traumatizzate ricadono sull'assistenza del servizio sanitario catalano, insomma, e quindi di nuovo ritorniamo alla materialità e di tutte le risorse che si estraggono. Ed è, scusa, è un'altra conseguenza che non abbiamo nominato, un suicidio.
2: Ah, certo.
3: Saranno anche tanti,
1: sì, cioè, almeno uno in questa impresa.
3: Va bene, allora noi regaliamo a chi ci ascolta con tanta pazienza da quasi un'oretta un breve stacco musicale. Ci sentiamo i Kalashnikov, L'algebra morente del cielo, e ci ritroviamo tra 5 minuti.

0: E rieccoci in voce.
1: Sempre tanti auguri Onda Rossa per
0: 49
1: per la
0: anni, bla bla bla. Speriamo che c'eravate.
1: E dalle finestre si sente ancora il chiacchiericcio dei postumi della festa di oggi pomeriggio. Dicevamo, andiamo a parlare di data center, e una volta tanto, non tanto come abbiamo fatto altre volte per descriverne vari aspetti più tecnici, più tecnologici, ma proprio per l'impatto, ma anche altre volte in realtà ne abbiamo parlato in questi termini, per descrivere un po' l'impatto che i data center hanno sui territori in cui vengono impiantati, sul consumo, sull'acqua e così via. In particolare oggi vorremmo darvi conto di due questioni, una che è avvenuta in California e una quello che sta succedendo in Lombardia. Volevi...
0: Sì, volevo dico due cose appunto di attualità, particolarmente attualità sulla Lombardia, perché il 12 maggio la regione avrebbe dovuto approvare dei progetti di legge per regolare l'installazione di strutture, queste strutture sempre più grandi, che tra l'altro sempre più si concentrano a Milano e dintorni. La decisione è poi slittata al 24 maggio e nel frattempo c'è stato un grosso presidio al Pirellone, perché
1: che è la sede della regione Lombardia,
0: della regione, a cui spetta in particolare la decisione e la gestione di richieste di potenza così grandi come quelle di cui necessitano i data center. Altrimenti diciamo ogni territorio, ogni piccolo comune in realtà viene scavalcato da la richiesta di capacità elettrica e di potenza dei data center, e quindi insomma, oltre a i problemi diciamo di devastazione, di impatto ambientale, a livello come dire metodologico ci sono molte proteste su questo slittamento di competenza. Diciamo la regione impone al di là delle insomma conta di più la regione delle persone direttamente interessate sul loro territorio, e sempre più l'hinterland milanese, in particolare le zone a sud e ovest della città, rischiano di essere impattate da questo tipo di costruzione. E quindi c'è già un movimento no data center che si sta costruendo per contrastare appunto questa tendenza. Dicevamo che è particolarmente forte in Lombardia, perché le richieste di connessione alla rete di alta tensione raggiungono i quasi 40 gigawatt. Questa domanda rischia in realtà di far saturare la rete elettrica milanese, che è già particolarmente carica rispetto ad altri territori, altre zone italiane. E quindi
1: sì, perché cioè, va detto che 40 gigawatt, almeno secondo valori.it, 40 gigawatt richiesti per i data center a Terna solo nella Lombardia sono grosso modo la metà di quello che attualmente sono le richieste a livello nazionale. Quindi stiamo parlando di un salto nel consumo di energia veramente veramente molto molto forte.
0: E ci sono già più di 30 strutture attive soltanto nell'area milanese, che quindi già materializzano il 65% della capacità elettrica dei data center in Italia. Quindi l'attenzione sulla zona è considerevole. E una serie di comitati e di movimenti dal basso si stanno attivando per contrastare la spinta che invece cavalca proprio diciamo quest'onda e vorrebbe fare della Lombardia il baricentro dell'Italia digitale in maniera ancora più marcata.
1: Sì, perché da quello che abbiamo capito si stanno spostando dal nord Europa, dove appunto le risorse sono in termini di acqua disponibile e di energia elettrica disponibile sono sostanzialmente finite, quindi si stanno spostando a sud, in particolare la zona, la Lombardia è perfetta, è molto vicina al cuore dell'Europa, è già diciamo tecnologicamente abbastanza avanzata e quindi è perfetta per queste grandi imprese per installare questi nuovi data center che hanno... vai, volevi dire qualcosa?
2: Volevo dire che da questo punto di vista il fenomeno a cui stiamo assistendo è da un certo punto di vista, cioè se la guardiamo sulla mappa possiamo assistere ad un decentralizzarsi dei data center, sì. Nel senso che prima erano più centralizzati, ora lo sono mano a mano di meno per il genere di meccanismi che tu hai descritto, perché a un certo punto c'è un limite a quanto se ne possono mettere concentrati, ma penso, e ho usato volutamente la parola decentralizzati, adesso altrettanto la smentisco, nel senso che quel fenomeno a cui stiamo assistendo non è un fenomeno di decentralizzazione da ogni punto di vista significativo, se non appunto dal punto di vista geografico, magari, ma in realtà è direi un punto di vista di espansionismo tecnologico, non so se è addirittura il caso di chiamarlo di colonialismo, forse sarebbe un termine esagerato, ma direi che è un modello in cui, perché sono sempre le stesse industrie che si stanno allargando, quindi la decentralizzazione fa pensare all'idea, bene, quindi internet prima era più centralizzato, adesso meno, no, perché le industrie che continuano a metterli in giro per il mondo sono sempre le stesse, anzi vanno grosso modo concentrandosi,
1: anzi, sempre meno
2: forse anche sempre meno, semplicemente le fanno in ancora più posti,
1: tra l'altro non è che vengono spostati, cioè quando tu giustamente hai detto si stanno allargando, nel senso che invece che in Irlanda, faccio per dire, ce ne stanno 50, invece che mettercene altri 10, questi altri 10 vorrebbero metterli in Lombardia, ma comunque sono 10 in più che ne vogliono mettere, quindi dal loro punto di vista continuano a crescere, insomma. Poi qui ci sarebbe da... scusa, vai.
0: No, volevo soltanto sottolineare che poi di fatto questi cambiamenti strutturali, questa riconfigurazione delle infrastrutture dei data center in questo caso trova terreno particolarmente fertile in Lombardia dal punto di vista politico, essendo una regione che, come dire, sotto tanti punti di vista ha già investito su certi settori e quindi, come dire, non è un caso se appunto proprio lì si trova a ci sono le condizioni per una accelerazione dell'industrializzazione che oggi appunto va in un senso di aumento della connettività, aumento della capacità di gestione di grandi flussi.
2: Penso del resto che il mix, il Milano Internet Exchange, penso che sia il più grande d'Italia, sia parecchio più grande di quello di Roma.
1: Sicuramente. Naturalmente questi data center che vogliono installare, che vogliono continuare a installare, li vogliono fare, hanno un impatto, l'abbiamo appena visto, sul consumo di energia elettrica praticamente non sostenibile, tanto per cambiare, ma non è l'unico impatto che hanno, perché stiamo parlando di una colate di cemento veramente non indifferenti, cioè stiamo parlando di... perché poi qual è il tema? Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dire questo, che questa legge regionale è fatta in modo di dare il contentino agli ambientalisti perché dice che andrebbero privilegiati i terreni in cui ci sono delle strutture industriali abbandonate, quindi in teoria per poter installare un data center una impresa dovrebbe bonificare il sito industriale abbandonato e poi costruirci il data center, questo perché per non consumare ulteriore suolo magari agricolo e per non lasciare strutture fatiscenti abbandonate. Il problema è che all'interno di questo progetto di legge non c'è l'obbligatorietà, quindi sì, diciamo, sarebbe da privilegiare un comportamento del genere, ma sta di fatto che la meta di turno, visto che ne abbiamo parlato per tutta la serata, potrà installare il proprio data center esattamente accanto a un distretto industriale abbandonato. quindi aumentando il volume del cemento che copre il territorio, diminuendo le zone verdi ed agricole. E parliamo di per esempio si parla di 120 ettari sono solo quelli di già progettati e che quindi stanno aspettando solo l'approvazione della legge per poter diventare esecutivi. E questi 120 ettari, visto che per capirne un po' la dimensione, sempre valori.it parla di 160 campi da calcio, quindi veramente un'area impressionante. E chiaramente questo è quindi è un impatto, no, sul territorio. L'altro è quello della necessità che questi data center hanno di raffreddare i server che stanno all'interno di queste costruzioni, e quindi un consumo di acqua per poter raffreddare questi data center gigantesco, quindi milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Eh sì, perché a riguardo, senza rifare tutto quanto l'approfondimento abbiamo fatto tempo fa, sì, ma ricordando che grosso modo gli impianti di raffreddamento possono essere a ciclo aperto oppure a ciclo chiuso, quindi l'acqua tu la fai evaporare, quindi diciamo tra virgolette la perdi, cioè ovviamente va in atmosfera, quindi dal fiume se ne va, oppure tu non la perdi, ma allora raffredda di meno e quindi poi ti serve più energia. E tipicamente quello a cui stiamo assistendo è che nei posti, diciamo, in Europa, diciamo, in cui quindi le tutele sull'ambiente sono più stringenti, si osserva il fatto che il ciclo aperto non si fa perché è troppo impattante ed sì, è un privilegio che si lascia ai posti su cui ci si sente maggiormente liberi di devastarli in cambio di un minor consumo energetico, perché magari lì ce n'è di meno di disponibilità energetica. Ma anche in Italia si iniziano a vedere progetti di impianti con raffreddamento a ciclo aperto, per esempio uno che devono costruire in Piemonte, sappiamo già che sarà un impianto a ciclo aperto. Tra l'altro trovate una trasmissione rilevante sul sito di Radio Blackout che approfondisce proprio questo. Io vorrei dire il nome del posto in cui lo fanno, ma probabilmente poi mi sbaglio e allora
1: magari lo cerchiamo sul sito di Radio Blackout e poi ve lo diciamo dopo. E tanto per cambiare, tanto per diciamo completare
2: a Lucento. Sì.
1: Ok. E vabbè, niente, per chiudere questa questione dei data center in Italia, in particolare in Lombardia, un altro aspetto che diciamo non riguarda solo i data center della Lombardia, ma insomma riguarda tutti i data center, che più se ne costruiscono e più rifiuti elettronici si producono, perché i server che ci stanno dentro vengono sostituiti mediamente ogni paio d'anni, 3 anni a dire tanto, e quindi si crea un problema come smaltire questi rifiuti elettronici, questi RAE, che è un problema abbastanza grosso e impattante per l'ambiente. Tipicamente sono mandati nel sud del mondo, dove vengono dove una parte di questi materiali viene riciclata in condizioni di sicurezza vicino allo zero, diciamo, però e l'altra parte viene magari sotterrata o lasciata a rugginire, ad inquinare falde acquifere dei dintorni. E poi l'ultima cosa è l'interesse che c'è, perché abbiamo parlato di questi data center, ma Microsoft ha stanziato 4,3 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura cloud e AI, che poi si traduce quando si parla di materialità appunto in data center nel nord d'Italia. E la stessa cosa ha fatto AWS, Amazon Web Services, con una cifra minore, ma insomma 1,2 miliardi di euro. Quindi non poco. E questo era quello che sta succedendo intorno ai data center in Italia, in particolare in Lombardia, con l'onda delle proteste e dei mugugni che cresce e che diciamo si fa un po' si dà forza guardando che anche nel resto del globo terracqueo le forme di proteste, le lotte e i pareri discordanti, per dire poco, sulla crescita dei data center proseguono e
0: facciamo un altro stacchetto musicale, dai.
1: Benissimo, sono d'accordo.
0: Oggi sovvertiamo un po' una serie di prassi di questa trasmissione.

0: Eccoci. Eccoci quindi di nuovo qui.
1: Per questa domenica 24 maggio, che così lo ricordiamo, è il compleanno di Radio Onda Rossa, quindi tanti auguri, buoni 49 anni a Radio Onda
0: Rossa. Tanti auguri Radio Onda Rossa, tanti auguri e grazie di esistere. E grazie a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, ovviamente.
2: Che sottoscrivete, che partecipate a Radio Abbonamento.
1: Che cantate insieme.
2: Che cantate insieme a noi.
1: Mi sa la giornata che ha ospitato anche questo.
0: Ah sì sì, l'abbiamo detto mi sa all'inizio, no? Ah no, forse no, vabbè. E, va bene, quindi tornando a noi e continuando a parlare di data center e dell'impatto che hanno nei territori dove a volte vivono delle persone, guarda caso.
2: Capita.
0: E ci spostiamo, nostro malgrado, negli Stati Uniti, in particolare in California, dove è la notizia di qualche giorno fa, le comunità che vivono vicino al lago Tahoe, appunto in California, dovranno trovarsi un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. Stiamo parlando di circa 50.000 persone che vivono in quelle comunità. Questo perché il loro attuale fornitore, NV Energy, ha comunicato che interromperà la fornitura di energia elettrica. Ora, perché la NV Energy ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica? Perché preferisce venderla, evidentemente ci guadagna di più, o forse ha delle pressioni maggiori, ai data center che si stanno installando non tanto in California, perché la NV Energy in realtà produce...
1: È del Nevada, da cui la sigla NV.
0: È del Nevada, esattamente. Per cui invece che continuare a vendere l'energia che produce in Nevada a questa Liberty Utilities, che è quella che poi rivende l'energia ai cittadini di quelle comunità, alle persone che vivono in quelle comunità, ha deciso che è più conveniente venderla ai nuovi data center che sono previsti appunto dal 2027 in Nevada. E quindi anche in questo caso diciamo l'azienda ha fatto tutta una serie di giri, giochi, dichiarazioni dicendo che in realtà era già previsto che la rivenditrice, la Liberty Utilities, trovasse un altro fornitore di energia, perché era già stabilito. Però a quanto pare, diciamo, quello che invece sta succedendo è che, diciamo, seguendo il filo, guarda caso, l'azienda ha deciso di sospenderlo proprio quando sono progettati questi nuovi data center. Quindi questo, molto brevemente, è la notizia. E anche in questo caso, per questo dicevo, le lotte e le proteste contro i data center si rafforzano avendo notizia degli uni e degli altri. Anche in questo caso le varie autorità delle comunità, insieme a delle proteste dal basso, stanno facendo di tutto affinché questo taglio della fornitura non avvenga, o comunque in qualche modo, diciamo, dovranno trovare delle soluzioni alternative. Stiamo parlando non di una cifra di megawattora rispetto a quelli di cui parlavamo prima, non così enorme, ma insomma parliamo di circa, beh, insomma, comunque neanche poco, perché circa 6.000 megawattora non è neanche poi così.
1: Megawatt, forse?
0: Forse megawatt?
1: MW,
0: sì. Sì, forse sì.
1: Megawatt, sì. Quindi 6 gigawatt.
0: Come 6 gigawatt?
1: Che prima appunto, ci eravamo espressi in gigawatt.
0: Che comunque non è, perché io inizialmente ho detto vabbè no, è povero, povero, insomma comunque sono 6 gigawatt, non è sì, proprio niente, insomma.
1: Per capirci, per dire una cosa, per dire, gli ultimi data center di cui si parla superano nelle predizioni la cifra del gigawatt. In realtà nessun data center ancora mai installato ha mai raggiunto il gigawatt. Ci sono alcuni che hanno dei piani di farlo, sì, e alcuni che dichiarano di averlo fatto, ma in realtà non l'hanno mai ancora costruiti del tutto. Per capire, questo per capire qual è l'ordine di grandezza, quindi 6 gigawatt quant'è? Beh, è tanti data center anche di quelli grandi,
0: sì,
1: per,
0: esatto,
1: per capirci, sarei spendendo esatto, in data center.
0: Poi questo, diciamo, questi discorsi sui data center e sulla necessità di costruirli aprirebbe tutto un filone legato alla questione del legame con la finanza e dell'esposizione di queste grandissime imprese verso i propri finanziatori, perché parliamo di cifre monstre che tutti cominciano a dire che sostanzialmente non rientreranno mai nei piani appunto di rientro e quindi hanno necessità comunque di espandersi continuativamente. Vabbè, magari ci faremo un approfondimento su questo, era giusto per dare una chiave interpretativa del perché questo continua così tanto questa espansione dei data center.
2: E a questo punto, che dire, se anche voi che ci ascoltate vi sentite dominate dall'ansia e abbiamo questa sensazione che non ci sia fine alla merda e vorremmo soltanto sì, spargerla sulle pareti di qualsiasi stanza che ci opprime, che ci sta stretta, se anche voi quindi siete dominate dall'ansia contro ogni nuova guerra, contro ogni genocidio che sembriamo non riuscire ad impedire, beh, è un mercato quello dell'ansia e tutto pervade, e mentre annaspiamo, cerchiamo conferme, aspettiamo aiuto, che cosa vi possiamo proporre? Vi possiamo proporre che l'ansia è un ingranaggio collettivo, questo è un testo che leggo hackmeeting.org, e allora questa sensazione orribile che viviamo e che proviamo, che in questo momento sicuramente non fatichiamo a riconoscere, allora che facciamo? Allora hackmeeting, punto primo, scopri insieme a noi il segreto di Pulcinella, l'ansia non è tua ma di tutte. Punto secondo, l'ansia come la tecnologia va affrontata collettivamente. Punto terzo, capire i meccanismi del nostro mondo aiuta a depotenziarli. E allora hackmeeting quest'anno sarà a Firenze, portate le vostre ansie ma soprattutto le invenzioni, le ricette e i trucchi per sovvertirla.
0: Quando?
2: 12, 13 e 14 giugno 2026 a Firenze al centro sociale occupato autogestito Next Emerson.
0: Dai,
2: che dire.
1: Sicuramente è un appuntamento da segnarsi sull'agenda se non l'avevate ancora fatto. Forse vogliamo proseguire anche con una serie di altri appuntamenti. Ricordiamo che, magari giusto per dire una cosa, che ad hackmeeting, sito hackmeeting.org, dategli un'occhiata, si può campeggiare lì, si può, come dire, l'ingresso è libero naturalmente, si può portare i propri contenuti nelle forme più varie, che siano dal liporto sperando di trovare una persona che voglia giocare con me a rimontare un frullatore, si può proporre un seminario più formale, si può, diciamo, condividere la conoscenza in tante maniere. Poi il resto un po' ne abbiamo parlato tante volte e un po' senz'altro vale la pena comunque di scoprirlo con i propri occhi.
2: E quindi partecipate anche voi a questa call for papere che trovate sul sito hackmeeting.org/hackit26.
1: Altri appuntamenti, venerdì prossimo a Bracciano c'è Legerin alla ricerca di Alina, sarà una proiezione di cui a breve vi faccio sentire anche lo spot, lo dico guardando chi è al mixer, no ce l'ho io, non ti preoccupare, una proiezione sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, con a seguire dibattito, saranno organizzati da Radio Onda Rossa e GASP e sarà una raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Vado con lo spot.
3: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza.

0: proseguiamo questo brevissimo spazio comunicazioni conclusivo segnalando che invece domenica 14 giugno, per chi non fosse andata all'ACMeeting, ci sono invece due appuntamenti a Roma che hanno organizzato le Guides for Gaza, che a cui abbiamo già dato spazio altre volte, appunto, che hanno organizzato visite turistiche partendo, diciamo, dalla loro condizione lavorativa, la cui raccolta fondi andava appunto a Gaza. In questo caso invece ci saranno delle raccolte fondi che vanno proprio a sostenere Radio Onda Rossa. Una sarà una parte dell'appuntamento sarà alle ore 10 di domenica 14 giugno alla centrale Montemartini, che è a via Ostiense. Ricordiamo che per chi è residente a Roma e provincia l'ingresso è gratuito, non invece per le persone che non sono residenti a Roma e provincia. Un'altra sarà invece alla scoperta del quartiere di San Lorenzo, quindi si potrà passare anche in radio a dargli un'occhiata, magari per la prima volta se non l'avete mai fatto. In questo caso invece l'appuntamento è alle ore 16 nel parcheggio di fronte alla Basilica di San Lorenzo, fuori le mura, quindi diciamo a Piazzale del Verano. La passione sarà ad offerta libera, ma le donazioni raccolte andranno appunto a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi ringraziamo innanzitutto chi si è mobilitato per organizzare un benefit del tutto particolare, e con questo direi che andiamo verso la conclusione.
1: Volevo perché noi siamo una trasmissione che parla di tecnologia, allora volevo dire che il 13 e il 14 giugno al laboratorio sociale autogestito Centocelle c'è il
2: Centocelle aperte?
0: No, alla LSA Centocelle.
1: No, LSA Centocelle,
0: cioè che Casale Falchetti, Casale, se preferite.
1: Falchetti, esattamente. Casale Falchetti a Viale della Primavera. C'è il secondo meeting nazionale di Tech Workers Coalition, che quindi sono due giornate di discussione e condivisione tra chi lavora con i dispositivi informatici, e quindi
0: ricordiamo che Tech Workers Coalition, appunto, sono un gruppo che unisce persone che lavorano con la tecnologia cercando di permettere di fare rete. Abbiamo avuto anche l'occasione di averli almeno una volta in questa trasmissione, e ricordiamo che anche al di là di questa iniziativa specifica un po' più grande, appunto, perché si tratta di un meeting nazionale, si vedono relativamente spesso, penso che non so se tutte quante le settimane o comunque
1: credo di sì,
0: con una frequenza significativa. Spesso io vedo con appuntamenti a Roma Est, ma diciamo che se magari adesso quello sto dicendo vi interessa e prima non lo sapevate, se andate su roma.convoca.la trovate facilmente sia questo appuntamento che avevo detto, ma trovereste anche quelli invece futuri, che sono degli incontri un po' più semplici, più informali, ma con cui conoscere persone che condividono la nostra esperienza lavorativa.
2: E con questo, da lavorare per la macchina, la fanzine che abbiamo presentato insieme al traduttore Stefano Portelli, fino ai data center e resistenze, opposizioni in Italia e in California, ci salutiamo in questa domenica 24 maggio, dopo weekend di festa della radio che ci ha trovato a SNIA e in via dei Volsci tutte insieme, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata delle Dita nella Presa.
1: Tanti auguri, Onda Rossa.
0: Ciao.
2: Ciao.

che avete ascoltato è una replica selezionata per voi dalle Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata alla tecnologia. Le Dita nella Presa va in onda ogni domenica alle ore 21. Nelle settimane pari andiamo in diretta, in quelle dispari selezioniamo una replica da trasmissioni affini.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: libere tutte e liberi tutti. Sì, no.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
0: Eh sì. Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
0: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Witch Doctor!
1: No,
2: Witch Doctor!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.